0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

0: queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti. O addirittura, ancora meglio, far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale, per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
1: Che bello così.
0: Bello, vero?
1: Sì, questa mi piace.
2: È uscita la signora Sironi di colpo.
1: Ma che bello così. Buongiorno dopo che mi arrivano dei fiori. Ma che bello.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il Morning Show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: ritmo della tua città.
1: Chiamate gli anni 90, beh, siete nel posto giusto. Su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Riffing Easter Extended Version, 60 minuti dedicati a quelle che ci hanno fatto sì ballare negli anni 90 ma anche nei primissimi del 2000. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, tra pochissimo andremo nel 1991, un viaggio bello lungo per riascoltare Banderas con This Is Your Life, poi Technotronic con Move This, ma partiamo dal 99, sono proprio loro gli Eiffel 65, quelli di blu.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Kay, questa si chiama Move This, anno 1992. Si apre così il Rhythm Kister Extended Version, il programma dedicato alla dance anni 90, tra un attimo dal 98 anche i Temperer.
1: Rhythm History.
0: Siete appena arrivati, allora benvenuti da me, sono Alessia Luisi, ogni sera vi aspetto qui in diretta tra le 21 e le 22 e mandiamo anche il buongiorno a quelli che si sono appena svegliati, tra le 5 e le 6 ci ascoltano in replica con la migliore dance storica selezionata per voi insieme a Edu Munari e Matteo Efis. Tra un attimo andremo nel 1994 per riascoltare Billy Ray Marty con Your Loving Arms, dal 2000 gli ATC con My Heart Beats Like a Drum e poi Cappella con Everybody. Sì, ci sarà anche un po' di 97 con Paradiso, prima però Philly.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Is it sense?

0: È difficile star fermi quando su Disco Radio torna Paradiso. L'anno era il 1997, c'era Bailando. E se state qui tra un attimo anche la Bush con Sweet Dreams.
1: Rhythmic History.
2: Disco Radio Party Set. Yeah. This is Rap and Drop.
3: Grooving to the baseline.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
1: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
2: This is Rap and Drop.
1: Disco Radio.
0: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.

0: Se davvero amate gli anni 90, allora dovete sapere che questo appuntamento lo potete riascoltare praticamente quando vi pare piace sul sito discoradio.it o scaricando l'app ufficiale della radio. Eccomi qua, io sono Alessia Roisi. Potrebbe essere arrivato il momento perfetto per farci sapere chi siete voi. 393 800 3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp. Continua il nostro viaggio, tra un attimo dal 90 con i West Bam di Hold Me Back, ritroveremo Daft Punk One More Time e poi alla console Mimmo Merelli, proprio lui. Prima però Sweet Dreams, la Bush.
1: Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Luca e Paolo in arte Mimmo Amerelli. Quanto l'abbiamo ballata, ma soprattutto quanto l'abbiamo cantata questa alla console, anno 1999. Siamo a metà del nostro viaggio, tra un attimo torna anche Scatman John.
1: Rhythmic History.
0: Ma pensa a te come corre il tempo. Siamo arrivati all'ultimo blocco di hit che hanno fatto la storia del ritmo. E poi tra poco ci salutiamo. Dai che ce le godiamo tutte. Tra un attimo gli Magic con Go Gal con Everyone Is Inside. Prima c'è Scatman John.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: direttamente dal 1989, Raul Orellana, quello di The Real Wild House. E con questa si chiude l'appuntamento di oggi con l'Extended Version The Rhythmic History. Io sono Alessia Roisi, vi aspetto qui puntuali domani alle 21 e replica alle 5.
1: Rhythmic History. Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat. Disco Radio move your feet.
2: E allora si parte anche in questo martedì mattino. Buongiorno e benvenuti su Disco Radio. C'è la musica da sentire, ci sono i vostri messaggi da ascoltare al 393-800-3000 dentro al club dei quasi belli svegli. Lavoratori, ci siete?
3: Lavoratori!
2: E allora...
4: Buon martedì!
2: Visto che oggi è martedì 26 di maggio, si inizia subito con una delle nostre novità. È quella delle 6 in punto. Ma buongiorno, buongiorno e benvenuti. Ci siete anche oggi? Avete dormito bene? Ci auguriamo di sì, nonostante le temperature magari un po' alte per la notte. Vabbè, ma non è che possiamo lamentarci così subito out of the blue di martedì. Ma no, assolutamente no. Anzi, dobbiamo preoccuparci di sentire i vostri messaggi al nostro numero, così lo ricordiamo, il 393-800-3000, e soprattutto ascoltare la prima delle nostre novità. Abbiamo già scelto Robin Schulz, la nuova si chiama Better Times.
1: Novità, novità. Novità! Disco
5: Radio! Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: chiama Better Times ed è il nuovo disco di Robin Schulz. Nell'appuntamento di oggi con i QBS, quasi belli svegli lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Ci siamo anche stamattina e tra l'altro siamo pronti a raccogliere qualunque sia la vostra richiesta a proposito di quella canzone che vi sveglia al mattino e che vi dà la giusta carica. Il martedì e il venerdì sono giornate nelle quali cerchiamo di sentire un po' anche quali sono i vostri gusti e qual è, appunto, lo ripeto, la canzone che vi sveglia la mattina, che vi sveglierebbe meglio in questo martedì mattina e che vi darebbe la giusta carica per iniziare la giornata. Ci sono già molti messaggi da sentire, per cui inizierei quantomeno con i primi da leggere. Lavoratori QBS, buon martedì. Compare in scena Marte, guerriglier in arte, e da un suo invito a battagliar si parte. Visto il clima tropicale, l'armatura sarà speciale. Cappellino e t-shirt di Disco Radio. Via, si va al ritmo di Rhythmic History a conquistare vittoria, onore e gloria. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato. C'è anche Jimmy il tulipano, come sempre. Ovviamente non può mancare. Pronto? Chi c'è? C'è nessuno stamattina?
2: Buongiorno Disco Radio. Ecco. Ciao capitano.
0: Buongiorno Matteo.
2: Monza stamattina, capitano, con un bel 19 gradi.
0: Sì, vero.
2: Belli carichi col sound di Disco Radio. Un saluto a te capitano, un saluto a Italo e a Muzio. E poi capitano la diciamo insieme come sempre.
0: Lavoratori! Bell'inizio questo, ragazzi. Sempre più carica, sempre più energia con il club dei QBS, quasi belli svegli. Pronto?
3: Anto, fa caldo.
0: Già, è così. Buongiorno anche al nostro Daniele, senatore Pascali. Pronto?
4: Buongiorno QBS, buongiorno capitano. Dai, martedì. Sono già sul camion, 5:27, 21 gradi e 3 per essere precisi.
0: Sì.
4: Bello, bello, che belle queste temperature, a noi piacciono.
0: Estate.
4: E
0: proprio,
4: come dico sempre, capitano, numero uno, capitano, Eros, San Giovanni,
0: grazie,
4: lavoratori.
0: E aggiungiamo allora, ciao.
1: Lavoratori.
0: Pronto?
5: Buongiorno Fabri, buongiorno QPS, Marco D'Alanzo. Svegliare 4, siamo per strada andando a lavoro, sono 21 gradi ed è martedì.
0: Hai detto martedì?
5: Lavoratori!
0: E sul lavoratori di Marco D'Alanzo ci sentiamo anche la prossima canzone. Tra l'altro ma forse ci sta un altro messaggio. Sentiamo. Pronto?
6: Buongiorno Pietro.
0: Eccolo, sì.
6: Buongiorno Fabrizio.
0: Buongiorno.
6: Sì, Pinerolo. Con queste rinfrescanti temperature mattutine, 18 gradi, 18. Ricordatevi che
0: Martedì! Ma certo, è così che si comincia la giornata.
6: Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Allora, a proposito di musica, ci pensiamo noi per le prossime, ma poi vorremmo avere qualche suggerimento da voi rispetto alla canzone che vi dà più carica in una mattinata come questa, quella di martedì, ma intanto abbiamo scelto questa. Il disco è quello di Anima, si chiama Beautiful. You make me feel

0: chiamano Harry Senar, la canzone invece era Queen of Chinatown, le 6:12 su Disco Radio. Saluti da Nico, grazie per essere con noi al 393-800-3000. Buongiorno a tutti e buona giornata QBS lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Mauro da Brugherio, buon lavoro a tutti i soccorritori e medici infermieri del 118 montanti e buon riposo agli smontanti. Buona giornata agli amici di Disco Radio. Ma grazie, buongiorno a tutti QBS, anche allo staff di questa bellissima emittente che mi accompagna mentre vado al mio lavoro di infermiera in oculistica a Montecchio Maggiore, Daniela da Montebello Vicentino. Ma lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ma grazie alla Daniela, pronto!
2: Buongiorno Silone, è un pezzo che non ci sentiamo.
0: È vero, è vero.
2: Ciao Leo.
0: Ciao Leo, buongiorno! Sparitole.
2: Da Pavia.
0: Da Pavia, sì.
2: 19 gradi.
0: Fa caldino anche lì.
2: Buona giornata a tutti.
0: Ma grazie, grazie, buona giornata anche a te. Pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Belli Svegli. Sono Filomena da Milano, sveglio tutti i giorni alle 4.55 direzione lavoro. E che dire stamattina? Ma è una bella giornata, ci sono 19 gradi, si sta da Dio. Oggi è martedì e auguro a tutti buon caffè.
0: Sì.
3: Buon caffè, lavoratori.
0: Ma siamo qui.
1: Buongiorno
3: a tutti.
0: Ma grazie, buona giornata. Allora, a proposito di canzoni che ci chiedete per svegliarvi meglio nel corso di questa mattinata, c'è qualcuno che torna indietro addirittura fino agli anni 70. Mamma mia, ragazzi.

Era proprio lei, era rumore, rumore della Carrà, che abbiamo ascoltato un piccolo pezzettino. Ciao Fabri, canzone preferita? Anche questa mi piaceva da morire. Siete sicuri che non vi va a risentirla tutta questa? È il Robby da Lodi che l'ha individuata. C'è proprio la versione originale questa, è la prima uscita.

Il disco di Guru Josh, 6 e 6, in cucina a lavorare tutto, ancora spento, ben 28,2 gradi e noi lavoratori delle mense e asilo nido, ciao, fino al 31 luglio non possiamo avere l'aria condizionata, mamma mia ragazzi, da morire proprio. Allora, tra le canzoni che vorreste sentire questa mattina ce n'è sicuramente una che vi dà la giusta carica e la giusta energia, ne abbiamo scelta una noi dagli anni 80, dal 1983, il nostro prossimo Rhythmic History.

0: guidi una Mercedes. Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
7: Dolce partire.
8: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
9: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
8: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
9: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
8: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
9: Info su denicar.it.
10: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
12: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
13: Buon martedì Disco Radio da Fabio da Carisio Vercelli.
14: Ciao Fabio!
13: Anche qui, qui 18 gradi. 18 gradi.
14: Dai, dai.
13: 6 e un quarto del mattino.
14: Siamo in media.
13: Appena finito di fare notte, torno in fabbrica 22.6.
14: Sì.
13: Adesso doccia e si esce in bici. 2 o 3 ore.
14: Ma solo? Solo 2 o 3 ore? Allora abbiamo scelto un 80 History 83 per Michael Sembello. C'è Maniac.

0: Can Wait. Il disco era quello di Bob Sinclair e Kaisa, si chiamava I Can Wait, su Disco Radio nel nostro appuntamento di questa mattina con i QBS quasi belli svegli amici.
1: Buon martedì!
0: Ma certo, ma buon martedì a tutti quelli che si fossero appena sintonizzati. Siete all'interno del club dei quasi belli svegli, che anticipa l'arrivo dei belli svegli con la squadra al completo a partire dalle 7, per cui Omar Fantini, Marco in redazione, ci sarò anch'io, sono Fabrizio Sironi. E poi tra i tanti messaggi che ci sono arrivati, per esempio, c'è anche questo. Pronto.
2: Buongiorno ragazzi, per iniziare bene la giornata ci vorrebbe un bel rewind del Vasco.
0: Beh.
2: Ma il remix di Molella.
0: Ah, ma certo.

0: Beh, pezzone di Vasco che anche nella versione originale si ballava alla grande, tra l'altro. Allora, tra i messaggi arrivati c'è anche questo da sentire, pronto?
1: Buongiorno agli Scoralli, vi saluta Lin Dasti.
0: Ciao Lin.
1: Dai, qui sono 17 gradi, si sta bene. Noi siamo già in cantiere.
0: Sì?
1: Un saluto e buona giornata lavoratori.
0: Ma ci siamo!
2: Lavoratori!
0: E poi ciao Fabri, puoi salutare il generale che stamattina ci hanno divisi, però io almeno sto al fresco con 10 gradi a Vipiteno. Mamma mia ragazzi, 10 gradi, cioè siamo giusti per la giornata. In effetti dalle nostre parti fa un pochino più caldo. Buongiorno lavoratori, sono le 6.15, abbiamo già 21 gradi, tanti saluti da K e P. Svegliamoci con l'Amour Toujours di Gigi Dag che sentiamo spesso. Però tra le vostre richieste nei giorni scorsi c'è stata anche una canzone che noi vi abbiamo fatto sentire, inviataci da un amico ascoltatore che di professione produce musica, si chiama DJ Alex Violin e la canzone che ci ha inviato è questa qui.

0: Ma non staremo un po' esagerando stamattina?
1: My System, bello il disco di Felicia, si chiamava proprio My System, su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Allora sentiamo i vostri messaggi mentre c'è gente che ci segnala Sweet Child of Mine dei Guns, ma anche Seven Nation Army. Vabbè ragazzi, ma lì è proprio tifo da stadio. Chi c'è? Pronto?
2: Ciao QBS, sono Barbara da Milano, finito il turno di notte.
1: Sì?
2: Ci sono 21 gradi, uh-huh. Bello fresco, uh-huh. E adesso si bananna. Buona giornata lavoratori.
1: Ma grazie
3: lavoratori.
1: E poi pronto.
4: Popolo lavorativo, anche di martedì siamo qui. Voi che ci ascoltate, tipo Giusi, Lele, tutto Cucuzzaro, ricordatevi
1: tutti.
4: Che noi lavoratori ci siamo e carica ragazzi. Ciao Fabio, ascolta la canzone di oggi, potrebbe essere Yes in Si con Bobby di Bobby di Bo, te la ricordi? E allora
1: no.
4: Dai ragazzi, ciao lavoratori.
1: Lavoratori.

0: Questo era il disco di Ice MC Alexia, si chiamava Think About The Way. Ma ragazzi, ma con questo sottofondo qua pare di essere tornati veramente indietro. Avete dei gusti sopraffini, direi. Questa non la sentivamo da tipo 20 anni probabilmente. Era Narada, Michael Walden, The Real Thing. Forse valeva la pena di sentirla tutta questa. Invece solo un piccolo assaggio di un pezzo, vabbè, che probabilmente fa scuola, farà scuola, ha fatto scuola. Le 6.37 intanto, siete su Disco Radio, buongiorno anche al dottor Di Bruno.
1: Buongiorno, però su quella base ti aspettavo con una voce molto più calda.
0: Sì, o eventualmente anche un
1: vecchia
0: pochino
1: scuola.
0: Più
1: usato, certo,
0: sì,
1: vecchia scuola.
0: Certo. Allora, sono già le 6.38, siamo in ritardissimo, ma un assaggio di The Real Thing ci voleva. L'avete sentito, c'è Francesco Di Bruno già pronto con le ultime notizie che sentiamo subito.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Arrivano gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, c'è Francesco Di Bruno in redazione.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Partiamo dalle amministrative. Per quanto riguarda i comuni lombardi e piemontesi, il centro-sinistra conferma Mantova e prende 6 sindaci su 9 nel milanese, tra cui Segrate, Parabiago, Bollate e Corsico. Ballottaggio invece a Lecco e Legnano. In Piemonte, per quanto riguarda i comuni sopra i 15.000 abitanti, il centro-sinistra conferma Alpignano e Moncalieri, Venaria Reale resta al centro-destra. Negativi ai test per l'Ebola i due cooperanti comaschi, un uomo di 31 e una donna di 33 anni, rientrati dall'Uganda e ricoverati al Sacco di Milano. All'ospedale di Gallarate nel Varesotto oggi invece le altre autopsie sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Odennino, 3 dei 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Calcio e rivoluzione Milan, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Maurizio Sarri verso l'Atalanta, Gattuso invece verso la Lazio. Ciclismo, Giro d'Italia in Svizzera, oggi la 16ª tappa a Bellinzona-Caridi, 113 km, maglia rosa il danese Vingegaard. Tennis, Roland Garros, in serata il debutto di Jannik Sinner contro il francese Tabeur. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere

0: direzione Milano.
1: Ciao Gianni.
0: Allora, qui tra l'altro ci sono 19 gradi e mezzo. Uh-huh. Allora Fabri, mi fai il mio salutino a Gattuso. Gattuso Simone.
1: Ah,
0: ciao.
1: Pensavo Ringhio.
0: A dopo.
1: Ma grazie.
0: Radio sempre, tutto il giorno.
1: Lavoratori,
0: bacio, raga.
1: Lavoratori.
2: Lavoratori.
1: Allora parte il nostro From Disco to Disco. Ce ne sono quattro da sentire senza interruzioni. La prima delle quali è dei Typical.

0: disco di Jennifer Lopez e David Guetta, che si chiamava Save Me Tonight, su Disco Radio. In fondo al nostro From Disco to Disco ne abbiamo sentite quattro, ovviamente senza interruzioni. C'erano anche Topic dei 7S, Tiesto e Brian Grace, Typical e Josh dal 1995, Around and Around, la canzone che abbiamo appena sentito. Allora, un po' di dettagli invece da dare rispetto a questa giornata, perché stanno per arrivare le perle di saggezza del nostro almanacchiere, non prima di avervi detto però che siamo arrivati al 146esimo giorno dell'anno. Siamo nella 22esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.42, tramonterà alle 20.33, luna calante, anzi crescente, pardon, illuminata al 67,6%. E poi per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, non può mancare il nostro almanacchiere con le sue perle di saggezza.
1: Buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Martedì 26 maggio 2026.
0: Sì?
1: San Filippo Neri.
0: Sì.
1: E ricordate, come diceva il mio amico Molière, maggiore l'ostacolo, maggiore la gloria nel superarlo. Ciao!
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che ritroveremo come sempre domani intorno a quest'ora.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Fermo, hai visto?
7: Non può essere.
6: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
6: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
8: Autorigol di...
9: A Milano dal 1906.
10: Laboratori,
11: ci siamo.
10: Zio Fabri,
11: eccoci.
10: Un saluto dall'Ello, dai che è solo martedì.
12: Buon martedì.
11: Sta per cominciare l'appuntamento con i belli svegli. Ovviamente la squadra sarà al completo a partire dalle 7, ma c'è tempo per un altro dei nostri 80 history. Abbiamo scelto Donna Summer.

0: C'è. E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli.
1: Non è vero.
0: 5, 6, 7, 8. Buongiorno. Yeah. Ma che bello iniziare il martedì così. Anzi, scusatemi.
2: Buon martedì.
0: Va detto sempre.
1: La puzza di benzina mi fa girar la testa.
0: Oh mio Dio.
1: Quando sto su di lei.
0: Sì.
1: È proprio la mia festa. Mi guardo quando passo.
0: Sì.
1: Sui vetri dei negozi.
0: Sì.
1: Mi accorgo che con lei. Mi sento proprio Fonzi.
0: Vabbè, la rima non era proprio baciatissima.
1: Beh, negozi
0: però...
1: Fonzi, sì, dai,
0: sì,
1: anzi,
0: dai, vabbè,
1: che sforzone
0: vabbè.
1: Che ha fatto.
0: Allora, declamate.
1: È il tema di oggi,
0: sì,
1: questo,
0: esatto,
1: ragazzi.
0: Esatto, ci stavamo arrivando. Declamate i versi di una canzone famosa con l'intensità di Vittorio Gassman, cioè come se foste degli attoroni.
1: Bravo, dillo,
0: da
1: perché non...
0: teatro sulle assi.
1: Chissà se tutti
0: di quel
1: si ricordano.
0: Palcoscenico,
1: Gassman, magari più giovani no.
0: Ma è vero. Ho questa voce.
1: Aveva, sì, poi da quando aveva messo la dentiera?
0: Sì.
1: Era un po' che neanche, sui colori.
0: Però, vabbè, c'è un esempio fra tutti: La nebbia agli irticolli, che cantava Fiorello, ma che nasce appunto come poesia.
1: Però lì è il contrario.
0: E quella lì è proprio da declamare.
1: Ma
0: però.
1: No, quello è l'opposto, però non vale.
0: Sì. Ma
1: cioè, dovete trovare.
0: Mi è venuto in mente.
1: Ma è il contrario. Ho capito, ma non è il tema. Hai dormito?
0: No.
1: Oh, porca miseria.
0: Sì. Le 7 e 3
3: Disco Radio.
0: Dai, buttane un'altra, ti viene in mente?
1: Felicità. Un bicchiere di vino con un panino.
4: Niente, lui è sempre Dario Fo.
0: Esatto, alla fine.
1: No, Dario Fo è
0: ciapa il bicchiere di vino, ceva il panino. Grammelottizza. Allora, sentiamoci una bella novità. Poi sentiamo i vostri declami, come potremmo chiamarli, i vostri,
1: interpretazioni,
0: le vostre interpretazioni teatrali del,
1: sì,
0: testo,
1: bravo,
0: di una canzone famosa al 393 800 3000. Ma prima arriva Calvin Harris con Satisfy.

0: disco era quello di Calvin Harris e Jazzy, si chiamava Satisfy, su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli. Stamattina siamo arrivati abbastanza puntuali, devo dire. C'è qualcuno però che è in ritardo. Lavoratori, buongiorno, oggi in ritardo, un bacione a tutti. Roby da San Secondo di Pinerolo.
1: Sì.
0: Che è comune da cui ci ascolta, non c'erano altri commenti da fare.
1: Non so, hai lasciato aperto un capitolo come se dovesse succedere qualcosa.
0: No, infatti mi sono reso conto, okay. Ma non c'era null'altro da aggiungere. A parte, ciao, bellissimi. Omar mi sembra un mix fra Dario Fo e Maurizio Lastrico, ovviamente adoro. Un bacio, la Sara.
1: Grazie,
0: da Vigevano.
1: Grazie, Sara. Non so fare le terzine, non so fare le rime, quindi.
0: Ma Lastrico è quello della pubblicità dell'aceto?
1: Ma aspetta, tu pensa se uno deve fare tutto quello che ha fatto Maurizio per sé.
0: È quello di,
1: è come quello quando di Beppe Grillo ha vinto l'unico premio che ha vinto Beppe Grillo era per la pubblicità dello Yomo. Che Beppe Grillo diceva: ma porca puttana, ma ve ne rendete conto? Faccio 40 anni di attività e mi date il premio per lo yogurt. No, è una cosa pazzesca.
0: Tra le cose più recenti c'è Call My Agent, la versione italiana, sì, della famosa serie francese. Vabbè, era per ricordarne uno. Una, non mi
1: capito,
0: ricordo
1: ma
0: solamente
1: l'aceto.
0: Dell'aceto, va bene,
1: ho fatto 10 anni di Zelig con,
0: con le terzine, certo. Pronto
2: respiri piano per non far rumore,
1: sì.
2: Ma ti addormenti la sera, ma... e ti risvegli col sole,
0: la sciatica ti risvegli,
2: sei chiara come un'alba,
0: sì.
2: Sei fresca come l'aria,
1: sì, sì. Mi piace.
2: Ciao Manuel da Pieve.
0: Manuel, bravo!
1: Bene, così, così, l'idea è proprio questa, ragazzi.
0: Applausi per Manuel!
1: Ah, non molto per fibra?
0: No, era per Manuel. Vediamo se c'è qualcun altro che fa di meglio. Pronto.
3: Orsù, insegnami tu cos'è l'amore.
0: Ah, l'amore.
3: La minchia.
0: No! Ma dai! Ma la poesia dov'è?

0: BTS. Si chiama Swim Swim. Su Disco Radio c'è Belli. Cosa?
1: Che adesso è una canzone dell'orrore, no? Perché
2: Swim Swim Swing,
0: sì, sembra swing, un po'.
1: Non è quella roba
0: di alla Hitchcock.
1: Sì,
0: sì. Swing. È vero, le 7:15. Ciao belli svegli, provate a cantare così la sigla dei Cesaroni, dice Christian.
1: A conoscerla.
3: A cantarla. Pentole, bicchieri. Sì. Sono lì da ieri.
0: Sì.
3: Esco a far la spesa.
0: Sì.
3: Poi ti aiuto volentieri.
0: Perché non sta morendo.
1: Ma era così,
0: però.
1: Scusa. Vabbè, la sigla. Ma è questa la sigla, davvero?
0: Perché l'originale come canterebbe?
3: Pentole, bicchieri, sono lì da ieri. Ah, esco okay. a far la spesa.
0: Forse
3: poi
0: era
3: ti
0: meglio
3: aiuto.
0: La versione prima, sai?
3: Pentole, bicchieri.
0: Esatto. Allora, vediamo chi c'è. Pronto?
4: Tommaso, dimmi che cos'è l'amore.
1: Eccoci di nuovo.
4: L'amore.
1: Ancora.
4: Io non lo so.
1: Ho capito, però.
4: Io ti insegnerò.
0: Sì.
1: No.
4: Tommaso.
1: No.
4: Sì. L'amore.
1: No.
4: Sì. E la minchia.
0: No! Allora, a me che c'era bisogno di un ripasso, però adesso, dai, su, ragazzi.
1: Ragazzi, una canzone qualsiasi, non necessariamente quella che avete appena sentito.
0: Esatto, pronto.
5: Buongiorno Disco Radio. Quindi per Fabri la teoria della relatività l'ha fatta quello che fa la pubblicità dell'Eurospin.
1: Sì, sì, è
5: buongiorno
1: così.
5: Buongiorno ragazzi,
1: è
5: Stefano
1: così.
5: Da Pavia.
1: No, sai cos'è? È quello che ha fatto il poster con la linguaccia. Capito?
0: È anche le
1: lì.
0: Magliette allora.
1: Che poi ha fatto anche le magliette. Egomaniaco che non è altro.
0: Vabbè. Però,
1: poi, c'è
0: ragazzi,
1: poi c'è quell'altro che ha fatto le magliette.
0: Cioè, ma come siete puntigliosi però, cioè, io mi sveglio la mattina molto presto.
1: Ma non è una giustificazione,
0: Cioè, finisce che delle volte cos'è una scivolatina, no?
1: No, è importante invece. Vabbè, il mio amico Maurizio ci tengo a tutelarlo.
0: No,
1: va
0: per
1: bene.
0: L'amore, invitalo.
1: Potremmo. Ma lui abita a Genova, è un po' un casino. Non so, bisognerebbe beccarlo quando è qua a Milano. Non lo so, provo a chiedere.
0: Proviamo. Pronto.
6: Mi chiami Brambilla. È full operari.
0: Sì?
6: Lavori la ghisa per 4 denari. Buongiorno a tutti, ragazzi.
1: Ma cos'è?
0: Non lo so.
3: Questa era proposta dei giganti.
0: Ecco.
3: Quella mettete dei fiori nei vostri cannoni.
0: Ah, certo.
3: Iniziava così.
0: Mamma, meno male che c'è Marco.
1: Non è di Bob
0: volte.
1: Marley quella lì, scusa?
3: In origine.
1: Ah, ok. Sembrava che...
0: Allora, stiamo raccogliendo le vostre interpretazioni teatrali del testo di una canzone strafamosa, magari una che vi piace, però interpretata così come se foste dei piccoli Carmelo Bene, come se foste dei
1: Vittorio Gassman.
0: Dei Vittorio Gassman, appunto, al 393-800-3000 con un messaggio di testo, così sentiamo le vostre voci. E intanto abbiamo preparato anche uno dei nostri Rhythmic History che arriva dal 1998.
7: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Alziamo i riflettori sul sociale.
11: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
12: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
13: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
14: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
15: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
16: Allora, hai deciso davvero?
15: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
16: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
15: Convenienza, consulenza e vicinanza.
17: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
18: Per grandi mezzi. Ci vogliono grandi affari.
19: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
18: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
19: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
18: Info su merbag.it.
20: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
21: Ambu, mi piaci tu.
22: Incredibile, con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
21: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
23: Cambia gli infissi, è il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
21: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
23: Edizione straordinaria! Da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista! Nuove Fabia e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
19: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma!
23: Un'occasione così non resta a lungo, solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
19: Questa era un'edizione straordinaria.
24: Autorigoldi!
25: A Milano dal 1906.
26: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
25: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
26: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
27: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
28: Info e sedi su Renord.com.
29: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
30: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
31: E quella lassù?
30: È la costellazione del benzinaio.
32: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
33: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
34: Disco Radio.
35: Sveglia il caffè, barba e bidet. Presto che perdo il tram. Se il cartellino non timbrerò.
0: Sì?
35: Fantozzi!
1: È una hit anche questa, certo. A modo suo.
0: Vabbè, il testo di una canzone nota recitato come se foste degli attoroni. Ci sta,
1: certo,
0: no?
1: Sì.
0: Vabbè. E allora, nel frattempo abbiamo preparato anche uno dei nostri Rhythmic History 1998 per gli Ace of Base.

0: soleggiata come questa, effettivamente, come sottolineava Marco fuori onda, la canzone degli Ace of Base è perfetta, no? Soprattutto a quest'ora del mattino. C'era Life is a Flower dal 1998, che non abbiamo recitato come se fosse una poesia in versi su un palcoscenico.
1: In versi nel senso noi, un po' così,
0: un po' così,
1: un po' in versi.
0: Però sentiamo chi c'è che ha fatto altrettanto, magari con la propria canzone preferita. Pronto, pronto.
2: Le notti non finiscono.
1: Oh, all'alba nella via.
2: All'alba nella
0: via.
2: Le porto a casa insieme a me.
0: Sì. Ne faccio.
2: E le faccio melodia.
0: Bella, tenga.
2: Belli svegli, una buona giornata da Lello.
0: Ciao Lello.
1: Grazie Lello.
0: Grazie, grazie mille.
1: Vi vorrei ancora un po' più tromboni, sì, se posso chiedere, sì. Vorrei della trombaggine. Trombonaggine, scusa.
0: Che detto così, infatti. Pronto?
3: Un passo avanti ondeggiando.
1: Sì.
3: Un altro indietro
0: bailando.
3: Muovi a tempo il bacino.
1: Sì.
3: Sono il capitano Uncino. Ciao Disco Radio da Nicolò.
0: In questa versione aveva
1: questa
0: il suo
1: aveva
0: senso.
1: Anche, cioè te lo vedi, sono il capitan Uncino. Sì. Perché lo senti quel
0: sì, dietro quel timone, sì,
1: sì,
0: lo
1: ma
0: vedo.
1: No, ma proprio quella contrizione,
0: sì,
1: del
0: sì,
1: sapere di essere quello sbagliato,
0: sì,
1: cioè
0: di aver fatto il cattivo.
1: Sì, ma non il capitan Uncino, parlo di Facchinetti.
0: Vabbè.
1: Fammelo salutare il mio amico.
0: Sì,
1: ma, cerco di salvarmi così ogni volta.
0: No, ma fai bene, ci mancherebbe altro. Gli avvocati costano.
1: I suoi particolarmente, tra l'altro.
0: Sentiamo chi c'è, pronto.
4: Marco se n'è andato e non ritorna
0: no,
4: più.
0: No, è ancora qui.
4: Il treno delle 7.30 senza lui.
1: Sì. È un...
5: E perché l'ho preso prima il treno?
0: Cioè. Vai, il resto, scusa, è un treno di metallo senza l'anima.
1: No, è un cuore di metallo.
0: Sono rimasto al treno. Vabbè, dai, funzionava lo stesso.
1: È già andato.
0: Funzionava lo stesso.
1: Allora,
0: c'è qualche altro
1: Fabri,
0: esempio?
1: Non ti vengono più concesse svise.
0: Ma
1: va bene?
0: Ma quando mai mi sono state concesse? Scusami.
1: No,
0: tra l'altro.
1: Non concesse, dovrai pagare pegno ogni svisa.
0: Non abbiamo un altro messaggio da sentire.
5: No, era perfetto così, no?
1: Ah, l'aveva pensata come chiusa Marco,
5: sì,
1: perché era su di lui, capito?
0: Ah, va bene, ok, va bene.
5: Così non siamo in ritardo.
1: Sai che questa viene considerata svista, Fabri, per cui sei già sotto penalità. Adesso io e Marco ragioniamo su che cosa.
0: Dai, allora
1: no,
0: recupero.
1: Gli facciamo fare delle cose in onda.
0: Ma ti pare,
1: okay, sì, quelle cose che detesta lui.
0: Assolutamente no, guarda, sì. Recupero con una canzone, quella nuova di Kaigo.
1: Anzi, ti dico già, dopo Barzelli.

0: la tastiera una volta.
1: Ero io che suonavo adesso.
0: Sì, certo, come no. Il disco di The Bausa che si chiama Magnetic su Disco Radio alle 7.35. Mentre si aggiunge alla truppa anche il dottor Di Bruno, che tra poco ci aggiorna con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
2: Non lo facciamo decantare?
0: Non lo so se
2: come
0: ha
2: i migliori dei vini?
0: Non so se ha qualcosa da declamare. Sentiamo.
3: No, nulla da.
2: Una canzoncina di quelle sue preferite da recitare come se fossi Gasman qualsiasi.
3: Ma se io avessi previsto tutto questo, date cause e pretesto l'attuale conclusione.
2: Allora, sì, molto bene l'interpretazione.
0: Sì,
2: cos'era?
0: Sì, sì, sì.
2: L'avvelenata.
4: Come cos'era?
2: No, dai, non andate su.
3: Se io avessi poi visto tutto questo, date cause e pretesto, ma io attuali conclusioni.
2: Ma io ho avuto una giovinezza felice, ragazzi. Cioè,
3: ma così al volo la prima che mi è venuta in mente.
0: Tra l'altro, a questo proposito, voglio la stessa droga di Omar per avere la sua stessa energia anche a quest'ora del mattino, dice Ilaria da Torino.
2: Va bene, quanti grammi? Fammi sapere che ti mando Marco con un Deliveroo.
0: Certo.
2: Allora arriverà una Disco Radio Bag un po' più pesante del solito.
0: È un po' più sospetta del solito.
2: Esatto.
0: Pronto, pronto.
5: Hanno ucciso l'uomo ragno.
2: Ecco, così.
5: Aiuto, non si sa.
0: Sì.
5: Forse quelli della mala, forse la pubblicità.
0: Sì.
5: Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché.
0: Sì, sì.
5: Avrà fatto qualche sgarro, qualche industria di caffè. Livio da Pavia, ciao a tutti.
0: Ciao, buongiorno, pronto.
6: C'è una ragazza bionda,
0: sì,
6: che
0: ecco,
6: viene da
0: Olanda,
6: okay. Oh. Con una gonna corta,
0: sì,
6: ed una bella quarta,
0: sì,
6: e a fare una vacanza in Sud Tirol,
0: sì,
6: e balla scalza sopra la console.
0: Sì.
6: Insegna a tutti quanti come si fa a fare festa,
0: sì? Amen.
6: Butta giù le birre come una tedesca.
2: Ora pro nobis.
0: Va finito.
2: Andate in pace.
0: Allora. Che facciamo? Oh, le 7.37, no? Dobbiamo dare la linea al dottor Di Bruno. Dobbiamo dare la linea al dottor Di Bruno per le ultime notizie, che speriamo siano buone.
2: Guarda. Tu inizia a prepararti
3: spera,
2: la barzelletta.
0: Ho esagerato,
3: spera.
0: Mi rendo conto che ho esagerato. Vabbè, vediamo che cos'è successo in Italia e nel mondo.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Partiamo dalle amministrative. Per quanto riguarda i comuni lombardi e piemontesi, il centro-sinistra conferma Mantova e prende 6 sindaci su 9 nel milanese, tra cui Segrate, Parabiago, Bollate e Corsico. Ballottaggio invece a Lecco e Legnano. In Piemonte, per quanto riguarda i comuni sopra i 15.000 abitanti, il centro-sinistra conferma Alpignano e Moncalieri, Venaria Reale resta al centro-destra. Negativi ai test per l'Ebola i due cooperanti comaschi, un uomo di 31 e una donna di 33 anni, rientrati da Luganda e ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. All'ospedale di Gallarate nel Varesotto, oggi invece le altre autopsie sui corpi di 3 dei 5 submorti durante un'immersione alle Maldive. Lo sport, il calcio, rivoluzione Milan, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada, Maurizio Sarri invece verso l'Atalanta e Gattuso verso la Lazio. Ciclismo, Giro d'Italia in Svizzera, oggi la 16ª tappa a Bellinzona-Caridi, 113 km, maglia rosa sempre il danese Vingegaard, mentre per il tennis Roland Garros in serata il debutto di Sinner contro il francese Tabur. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
7: Meteo. Ci attende un martedì 26 maggio sulle regioni di nord-ovest con clima caldo estivo in ulteriore intensificazione. Le temperature massime, ad esempio su Torino e su Milano, in ulteriore aumento, saranno prossime anche ai 35 gradi. Per il resto, grazie all'anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio, il tempo si mantiene asciutto ed assolato. Ma vi anticipo, da giovedì, con la comparsa di locali temporali, il caldo sarà in attenuazione, sarà un po' più sopportabile. Dettagli ed approfondimenti ulteriori sull'app di Trebi Meteo.

0: 2022.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: In ogni casa vivono 1000 passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
6: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
7: Se c'è una cosa che non sopporto è il martedì, sì, in generale.
8: Perché?
9: Buon martedì!
8: Cosa ti ha fatto il martedì?
7: Il martedì è un giorno dal bioritmo basso, ma...
8: No,
7: risolto.

0: Hai visto come siamo stati bravi a risolvere i problemi? Almeno nel così chiedere ai nostri ascoltatori di fare altrettanto, cioè di inviarci la loro lamentela, che poi finisce nell'ufficio lamentele, e noi risolviamo tutto con un... Abbiamo chiesto a Locke Khalid, Dive into Me, l'abbiamo sentita, hai visto?
1: Se c'è una cosa che non sopporto è che Klopp non venga ad allenare l'Atalanta. E non lo risolvi?
0: Non lo so se si può risolvere.
1: Scusa, però Fabio, se risolvi tutti non ho capito.
0: Ecco, risolto.
1: Ma vediamo se...
0: Sì, basta cominciare un messaggio di testo con questa formuletta magica. Se c'è una cosa che non sopporto e poi quel che vi dà fastidio in questo martedì, noi cercheremo di risolverlo con un... Nel frattempo prendete il numerino, fate la coda all'ufficio lamentele perché c'è gente, quindi non so se riusciremo a risolvere tutte le cose di martedì.
1: Cioè uno già deve fare la coda in tangenziale, la coda in autostrada, poi va alla posta, poi negli uffici, tu devi fare la coda anche qua.
0: Ma è un servizio, un servizio richiestissimo.
1: No, è un servizio telematico, noi qua adesso programmiamo tutto, non vi preoccupate, voi mandate il messaggio, non fate nessuna coda. Vendigliela così Fabri, se no non scrivono. Capito, bravo.
0: No, risolto, infatti hai visto che abbiamo trovato una soluzione. Allora aspettiamo i vostri messaggi, 393-800-3000, poi risolviamo tutto insieme, ma nel frattempo abbiamo scelto dal 2001 anche Jack Floyd. Okay.

0: bello il disco di Jack Floyd, si chiamava Move Your Feet, su Disco Radio era il 2001, 25 anni fa. Se c'è una cosa che non sopporto è sapere che il tempo passa così rapidamente. Via,
1: ma a me se il 2001 sembra un bel po' di tempo fa. No.
0: Ma non è passato così in fretta?
1: Sai che se penso, cioè nel 2001 c'è stata quella roba là, no? Giusto? Era il 2001?
0: Cos'era?
1: Sì. Beh, dai, quella roba là, le torri. Le torri, no?
0: Ah, certo, sì. Era il 2001.
1: Sì.
0: Sì. Cavolo, ma vedi,
1: capito, prova a metterti, cioè sono veramente un sacco di anni fa. Cioè se penso, perché le canzoni ti mantengono l'attualità. Il fatto che le ascolti, le continui ad ascoltare, è come se stavo facendo un paragone brutto, però stavo dicendo come la cacca nel mare, quando fai la cacca nel mare che tende a seguirti, capito? Cioè, era un po' poco romantico, però sì, dava l'idea. No, invece vero. Quando prendi un evento storico che è lì fermo, fisso, dici cavolo quanto è passato però da lì.
0: Sai che siamo anche profondi delle volte.
1: E si parla di cacca nel mare, sì, c'è una certa profondità, serve.
0: No, va
1: comunque.
0: Bene, era il concetto, non l'esempio. Allora, ci sono problemi da risolvere, partiamo così.
1: Se c'è una cosa che non sopporto è il sudore dietro le orecchie. Perché asciugati. Risolto.
0: Vabbè, risolto.
1: Non ha più le orecchie, ti immagini.
0: Ma come si fa a sudare dietro le orecchie?
1: Scende giù da testa.
0: Fai il ringolino,
1: poi fa tipo le gocce di Chanel di Marilyn Monroe.
0: Numero 5. Se c'è una cosa che non sopporto è il capo che arriva con la faccia schifata.
1: Ma in generale o per te? Vabbè. Se c'è una cosa che non sopporto è la moglie del mio capo quando bacia lui e non me.
0: Bella!
1: Qua c'è una treschettina!
0: Non lo so.
1: Ma sarà un lui o una lei che scrive?
0: Boh! Secondo me è un lui.
1: Secondo me
0: è un lui, però. Se c'è una cosa che non sopporto è il mio ex che ci prova con le mie amiche.
1: Ma cosa sta succedendo stamattina?
0: Allora,
1: vabbè, però scusa, ex.
0: Vabbè,
1: è libero. Cosa è? Voglio dire,
0: però magari lei gli erode un po'.
1: Io rosico, va bene. Io non sopporto proprio vedere i prezzi dei centri estivi che costano per un mese più della metà del mio stipendio.
0: Bella.
1: Concordo, assurdo.
0: Sì. Assurdo. Ma mensa compresa?
1: Ma mensa è una parola grossa di solito,
0: Panino, cioè, e
1: panino
0: via. Se c'è una cosa che non sopporto è la gente, compreso il mio ragazzo.
1: Lascialo così, ci prova con le tue amiche.
0: Esatto, che è peggio.
1: Non sopporto quando sono costretto da mia mamma a indossare ogni vestito presente nel mio armadio. Se voglio mettere sempre quei due vestiti, li metto, va bene.
0: No, risolto, fai quello che vuoi. Dai, ma non lo so io.
1: Chissà quanti anni ha?
0: Secondo me è poco.
1: Costretta dalla mamma.
0: Se la mamma.
1: Avrà
0: sì.
1: 35.
0: Se c'è qualcosa che non sopporto è quando mi sveglio a far pipì e invece il bagno è occupato.
1: Mi serve la pipì sincronizzata.
0: Proprio in quel momento.
1: Forse ne fanno disciplina olimpica, lo sai?
0: La pipì sincronizzata.
1: Sì.
0: Certo che è stato un bello intervento. Siamo partiti con
1: dalla
0: quella roba
1: che
0: galleggia
1: nel mare e si finisce con
0: Ma una meraviglia proprio.
1: E continuiamo con
0: Duro
1: perfetto
0: di Kid Khalif.

0: disco di Kid Khalif che si chiama Duro Tetete, Duro Tetete, anzi va detto così perché sì. Da contratto mi dicono che...
1: Sappiamo di cosa parla il testo?
0: Non lo so, non vorrei nemmeno indagare.
1: Ok, no,
0: per,
1: ero curioso.
0: No, ma tanto per non avere delle brutte sorprese.
1: Io avevo pensato al pane, però vedo che tu sei di tutt'altro avviso, quindi...
0: No, no, ma ci mancherebbe altro.
1: Sai quando lo dimentichi fuori la sera?
0: Metto le mani avanti, semplicemente.
1: Appunto.
0: Allora, c'è l'appuntamento con i baby svegli. Vedo già il nostro Omariolino.
2: Presente!
0: Girare nei corridoi, anzi è già a microfono e tra poco ci saranno colmi, canzoni e barzellette, canzoni e battute e
2: suonate di flauto.
0: Bravo, suonate di flauto.
2: È un po' che non le sentiamo,
0: Sì, ne abbiamo avuti pochi di
2: esempio. Ma non suonano più i bimbi a scuola?
0: Ma no, certo che la fanno musica, educazione musicale, come si chiama? Musica.
2: No, avrà cambiato nome adesso, Sai che adesso c'è motoria invece di educazione fisica, quindi sarà soffiaggio invece di educazione musicale.
0: Vabbè, ma c'è solfeggio, c'è una parola.
2: No, credo che vadano. Cioè, scusa, è motoria. Cioè, sembra che arrivi col ciao a scuola. Scusa, no, motoria.
0: È vero. Allora, 393-800-3000, colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di flauto.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
4: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
3: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
4: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
3: Info su merbag.it.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
8: Ambù, mi piaci tu.
9: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
10: Info e sedi su renord.com.
11: Allora Mariolino, io spero che tu sia pronto, perché tra poco ci sono colmi canzoni e barzellette dai nostri piccoli amici. Hai fatto colazione? Hai preso qualcosa? Hai mangiato qualcosa?
12: Sempre, io faccio colazione presto presto la mattina.
11: E cosa hai mangiato stamattina?
12: Ah, non lo so, perché è presto, quindi è buio, non vedo.
11: Certo, qualunque cosa trovi davanti butti
12: giù. Non ho più neanche la luce nel frigo.
11: Ma pensa, poverino.
12: Quel che prendo, prendo.
11: Certo.

0: Suonate di flauto proprio qui!
1: E allora cominciamo subito a sentire le primissime, pronto?
2: Buongiorno, sono Maurizio da Novara.
1: Ciao Maurizio.
2: Ho scoperto che le ciliegie, quando vanno ai concerti, vanno alla Marina di Verona.
3: Certo, certo!
1: Era molto bella. Pronto?
4: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
3: Alessino.
4: Sono Alessino da Mezzago.
1: Sì.
4: E forse non lo sapevate, ma...
3: ma?
4: L'Università del Massachusetts.
1: Ok, sì.
4: In collaborazione con Roma, ha scoperto che...
3: Romantica.
4: I centri di apparecchi acustici che ci sono a Roma...
3: Sì.
4: Falliscono perché non ci sono più sordi. Ciao!
3: Perché non ha fatto figli.
1: Vabbè, però non era capito. Male, dai.
3: Ma lo sordi intesi sordi o sordi?
1: Ma l'attore vuoi dire?
3: O sordi intesi come i sordi.
1: Secondo me la seconda, i sordi.
3: Gli sordi.
1: Allora, sono le 8:03. Per una volta non siamo così in ritardo, per cui direi che possiamo sentire, prima di dedicarci ad altri colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di flauto al 393 800 3000, una delle nostre novità. Abbiamo scelto il nuovo di Joel Corry, si intitola Devotion. Novità.

0: Beh, il disco era quello di Joel Corry, si chiamava Devotion, alle 8 e 6 su Disco Radio nel Club dei Baby Svegli, c'è il nostro Umarino.
1: Presente!
0: Che stavolta l'ho detto bene, era un po' che non sottolineavo la corretta pronuncia del tuo nome.
1: Umariuolino!
0: Umariuolino, ci sta, pronto, pronto!
2: Ciao Disco Radio, ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao, ciao Umariuolino!
1: Ciao!
2: Sono Manuel D'Arco, ciao, e oggi vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Vai, sentiamo, Manuel.
2: Sapete che le rane saltano più in alto della Torre Eiffel?
0: Sì?
2: Perché la Torre Eiffel non salta.
1: Certo, certo.
0: E non fa una piega,
1: eh,
0: in
1: no.
0: effetti. Pronto?
3: Ciao, sono Giacomo, dove andate? Perché i gatti vogliono catturare il mouse? Perché vogliono...
0: Perché? Dai, no!
1: Scusa, perché
4: dopo
1: un topo.
4: Riprova, dopo ci riprova.
0: Ah, ci riprova, sentiamo, sentiamo.
5: Ciao, Disco Radio, non è lui. Sono Alexandre.
1: È cresciuto.
5: Una mela cade da un... No, da un melo.
0: Sì?
5: Il melo dice... Oh no, la mia vita è finita, come farò senza di te? E la mela dice... Sei il solito melodrammatico. Ciao, come va?
1: Comunque meglio del pero che tende a disperarsi.
0: Certo, certo, vero. Pronto?
3: Jacopo da
0: Eccolo,
3: Venere.
0: Eccolo,
3: vai.
0: Eccolo,
3: perché
0: sì.
3: Perché i gatti vogliono giocare con il videogioco perché vogliono catturare il mouse?
0: Amore!
1: E non l'ho capito, non l'ho capito. Pensavo di sentirla.
0: Era uguale a quella di prima.
1: No, no, era un po' più decisa, la voglio
0: sì,
1: risentire, voglio capire.
0: È vero, pronto, pronto.
3: Jacopo da Bennate.
0: Da Besnate.
3: Perché i gatti vogliono giocare con il videogioco perché vogliono catturare il mouse?
1: Allora, perché i gatti vogliono giocare con... Perché vogliono
4: catturare... Il videogioco.
1: Ah, ok, perché vogliono catturare il mouse.
0: No, vabbè, ma dai, ma capolavoro.
1: Adesso, esageriamo. Meraviglioso.
0: No, ma detta
1: però,
0: così,
1: sì,
0: ma che
1: sì,
0: scherzo.
1: Sì. Ancora Jacopo,
0: stupendo.
1: Ancora, ne vogliamo altre.
0: Pronto.
6: Ciao Zomar, ciao Zio Fabri, ciao Mariolino.
0: Ciao.
6: Sono Elia, vengo da Cuneo, ho 8 anni, vi vorrei raccontare una barzelletta.
1: Vai, Leo.
6: Due uomini si incontrano.
0: Sì.
6: L'altro dice: voglio diventare schifosamente ricco. Perché a che punto sei? Sono a metà.
1: Cioè?
6: E allora faccio schifo. Ciao. Come va?
7: Allora salgo in cattedra un secondino,
0: proprio
7: buongiorno,
0: professor
7: Comicatti. Ecco. Diciamo che probabilmente lo dice tu profatto di questa barzelletta è a che punto sei a metà, cioè schifosamente.
0: Certo.
7: Era più, cioè,
0: sì,
7: più,
0: sì,
7: il,
0: sì,
7: cioè,
0: sì.
7: Più legata letteralmente.
0: Capisco.
7: Però molto bene, ci è piaciuta a 10.
0: Ah beh, il voto è alto, come anzi,
7: ah,
0: altissimo.
7: 12.
0: È schifosamente alto.
7: 13.
0: Il voto. Allora, colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di flauto al 393-800-3000, mentre abbiamo già preparato la prossima. Dentro al club dei baby svegli c'è anche il più recente di Medusa, Don't Wanna Go Home.

0: Mariolino, guarda che abbiamo un sacco di messaggi da sentire, non dobbiamo perdere tempo, guarda, a partire da questo, pronto.
1: Ciao Zio Fabri, ciao Zamar, ciao Mariolino,
2: ciao.
1: Sono Sara da Bulgaria.
2: Ciao Sara.
1: E oggi volevo cantarvi una canzone con il flauto.
0: Oh, sentiamo.

0: A me piace. Ancora.
1: Ci sono dei picchi di decibel. Bella. Ancora.
0: Non fermarti, ti prego. Vai. La voglio tutta. Ma bravissima!
1: Brava.
0: Così! Dedicata a tutti quelli che hanno i figli che non suonano più il flauto a casa?
1: Sì.
0: Pensavate di essere cavata?
1: Ricordatevi quando eravate più giovani. Pronto?
2: Ciao Gino, non è Giorgio Fabri, sono Robertino.
1: Robertino.
2: Allora, ieri mio cugino è finito in ospedale, no?
1: Povero.
2: Dopo la discussione con la fidanzata.
0: Addirittura.
2: Perché stavano parlando, sì? E lei a un certo punto gli dice: mi hai spezzato il cuore, adesso chi me lo riparerà? E mio cugino ha risposto: Carglass ripara, Carglass restituisce.
0: Carglass, semmai.
2: E niente. Ciao, buona giornata.
1: E capisco che sia andato a finire male. Pronto.
3: Ciao Gio Fabri, ciao Gioma, ciao Mariolino.
0: Ciao.
3: Sono Laura Bergamo e oggi vi racconterò un colmo.
1: Sì.
3: Sapete qual è un colmo per un orologio da contrabbando?
1: No.
3: Ma certo, non sapere l'ora legale.
0: Certo,
3: ciao,
0: è
3: come
0: vero,
3: va?
0: È vero.
1: Perfetta, pronto.
0: Ma è l'orologio indietro? No, è di contrabbando.
1: Certo, pronto.
4: Da Disco Radio, sono Edoardo.
1: Ciao Edo.
4: Oggi vi racconto una barzelletta.
1: Una barzelletta.
4: Un ladro dice a un politico: dammi i tuoi soldi, ma sono un politico, allora dammi i miei soldi.
0: Giusto. Beh, non è male, eh.
1: Certo.
0: Non è come logica.
1: Sì, perché funziona perfettamente. Pronto.
5: Ciao Zio Fabri, ciao Zio Omar, ciao Mariolino.
0: Ciao.
5: Sono Elisabetta De Cameri e oggi vorrei raccontarvi una barzelletta dei Peratoons. Due ricci parlano. Uno dice all'altro:
1: sì?
5: Mario, cosa ti è successo? Il riccio risponde: mi sono passato la piastra e adesso sono liscio di mare.
0: Certo.
5: Ciao, come va?
0: Certo.
1: Bene, ottimo.
0: Avete notato che Fabrino ha detto: oh, i Peratoons!
1: Oh, i Peratoons!
0: Perché qualcuno ha scritto un messaggio: odio quando.
1: Esatto.
0: Zio Fabri che dice: oh, i Peratoons!
1: Che brutte persone.
0: A me piace: oh, i Peratoons!
1: Oh, i Peratoons!
0: Eccolo qua, con questa spontaneità.
1: Pronto?
6: Ciao, Zio Fabri!
7: Ciao, Zio Mar.
8: Ciao, Ale!
7: E Bea da Torino!
8: Sì. Dov'è il pubblico?
1: È qui!
7: Pierino, dimmi la definizione di infinito.
8: Le sue lezioni, signor maestro.
0: Ciao. Perfetto. Prendi e porta a casa.
1: Bello. Allora, grazie ai nostri piccoli amici, grazie a Mariolino.
0: Grazie a voi.
1: Ti ritroveremo ovviamente domani nella rubrica dei baby svegli.
0: E domani sì.
1: Perché oggi no, scusa.
0: Sì, sì.
1: Che oggi,
0: no, sì, oggi e domani sì.
1: Ah, può essere che invece. Guarda, mannaggia a te. Allora,
0: forse
1: sta per arrivare uno dei tamarristori che abbiamo scelto dal passato. Sì. 1995. Smettila.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
10: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
13: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
14: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
15: Vuoi un'energia tutta tua?
6: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
15: Io lo faccio per proteggerti.
14: È un momento difficile e tu te ne vai.
15: Meritiamo di più, tutti e due.
14: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
15: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
16: Tempi difficili? Scegli linea protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
17: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
19: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: La sicurezza
22: è Volvo.
21: La tecnologia
22: è Volvo.
21: Il prezzo
22: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
23: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
24: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
25: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
26: Hai sentito? A grande richiesta, torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
27: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
26: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro. Prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera, c'è anche un finanziamento dedicato.
27: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
26: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
28: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
29: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
30: Info e sedi su renord.com.
31: Disco Radio.
0: Ah, ma che bello, siamo pronti ad aprire il Tamarraland di oggi, il parco divertimenti più tamarro dell'universo, ed è già pieno,
1: guardali, senti che roba.
0: E anche oggi, signore e signori, come dobbiamo suonare il nostro prossimo Tamarristory?
1: Gridate il passo da cui gridate, giù i finestrini,
0: sui volume, c'è Tamarristory!

0: Party. Ma che bello che era il disco di Mollella, Other Brother, si chiamava If You Wanna Party, Don't Move Your Body. Vediamo chi è arrivato al 393-800-3000 tra i tamarri che hanno sentito il tamarristore di oggi gridando il posto da cui gridano. Pronto?
1: Roncello presente!
2: Roncello?
0: Roncello c'è!
2: Roncello!
3: La grande brianza,
0: sì. La
4: brianza
0: c'è!
4: Buon martedì!
5: È lì col cappellino, è DJ che fa casino, non arriva da Torino, no? È DJ Mariolino!
0: Ti è giunta questa?
6: Oh, Torino c'è! Sia in comune per la residenza che al museo egizio! Che Torino! Sì.
2: Ma si sono tenuti il nostro...
0: Cosa?
2: Visitatore Danny? Ieri?
0: Ah, non lo so, non lo so, scopriremo poi tra un complotto e l'altro come è andata la gita a Torino al Museo Egizio. Allora, sentiamoci una canzone, poi vediamo che cosa succederà nel corso...
2: che è martedì, oggi è martedì, ragazzi.
0: Lo vogliamo proprio dire.
2: Niente Locatelli, oggi martedì, andiamo a risentirci qualcosa accaduto in onda. A risentirci qualcosa che di solito è un momento
7: convinto.
2: Dedicato a Fabri, però non sempre. L'ultima volta era dedicato a me.
7: Scorsazzi eri tu con l'in bocca al lupo al
2: esatto,
7: coniglio.
2: Sì, al coniglio.
0: Vero. Allora sentiamo una canzone nel frattempo.

0: su Disco Radio c'è Belli Svegli, arriva un appuntamento che sta iniziando, come dire, a prendere un po' piede tra le rubriche del nostro appuntamento della mattina.
1: Il nostro Vartedì.
0: Il Vartedì, ragazzi.
1: Andiamo a rivedere al VAR un episodio accaduto per verificare se si tratta di fallo oppure no.
2: Esatto,
1: si tratta di fallo. Si tratta mai come in questo caso potrebbe trattarsi di fallo.
0: Ma vogliamo anticipare qual era il contenuto di questo VAR?
2: La domanda nella terza ora era: che ortaggio vi sentite?
0: Ah, porca
1: miseria.
0: Pensa
1: te la creatività dove arriva in questo programma.
2: Ieri l'acaro, quindi.
0: Secondo me già questo come tema avrebbe avuto bisogno di un VAR. Ma all'interno di tutto questo è accaduto anche di peggio. E quindi sentiamo com'è andata a proposito di che ortaggio vi sentite.

0: Basterebbe anche la sigla, tra l'altro.
1: Parte di. Parte di.
0: Parte di. Mi sento una zucchina spinosa. Come è fatta una zucchina spinosa?
2: È una zucchina con le spine.
0: Eh no, credo. Dentro è dolce, però è difficile arrivare alla polpa a causa delle spine sulla buccia.
2: Uh-huh.
0: Ma quello non è il carciofo, scusami.
2: Tipo... No, è più tipo... Come si chiama? Il fico d'India. Però con le spine un pochino più... più piccole. No, però dai, potrebbe essere un po' fico d'India.
0: Comunque non l'avevo mai vista in vita mia e adesso invece so anche dell'esistenza.
2: Vedi?
0: Della zucchina pelosa. Della zucchina pelosa. Della zucchina pelosa. Anzi, la zucchina spinosa.
1: Sì,
0: spinosa.
1: Vabbè, però dai.
0: Molto bene, stiamo per dare la... No, perché in realtà se guardi la foto sembra
2: sì,
0: un po'
2: sì,
0: una
2: pelosa. Sì, no, so,
0: sembra un po' una peluria da kiwi.
2: La zucchina pelosa, scusa Fabri, però te sei sempre da parte di... Non c'è niente da fare. Sì. Che tu lo voglio o no, la zucchina pelosa è...
0: La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
2: Sì,
0: e confermo.
2: Sì, certo. Certo. E allora faccio le orecchie piene di malizia, a proposito di intesa.
0: Va bene, va bene. Dai, che tra poco, tra l'altro, magari anche per risolvere questo tipo di problemi,
2: sì,
0: c'è la nostra Francesca.
2: Questi tipi
0: Belli.
2: Di problemi c'è l'estetista, Fabri, eventualmente.
3: Non serve la psicologa.
2: Siete, serve un chirurgo.
0: Siete,
2: capito?
0: Delle brutte persone. Era solamente per ricordare che oggi è lunedì e c'è la nostra psicologa, la
2: e
0: Francesca
2: Belli.
0: Sta ridendo
2: anche lei, ti dico solo questo.
0: Guarda, siete brutti. Io non voglio più essere.

0: Fabri!
1: Oh!
0: Oggi è martedì, sì.
1: Sì, oggi è martedì.
0: Non ci confondere.
1: Ma no, ma no, oggi è martedì, semplicemente l'episodio del VAR tedì che abbiamo sentito si riferiva a un lunedì, ok? E quindi... Poi forse in qualche caso è difficile distinguere diciamo la pillola da moviola rispetto alla diretta, no? E quindi magari c'è stata un po' di confusione.
2: Cambiamo la color correction.
1: Sì, sì,
2: la
1: sì,
2: facciamo
1: così.
2: In bianco e nero, così è più chiaro per tutti, va bene?
1: Com'è che si dice quando è giallina è un po'...
2: Seppiata.
1: Seppiata. Seppiata è più bello, color seppia.
2: Sì, va bene seppiato.
1: Un po' ingiallita. Allora diamo la linea al dottor Di Bruno che è già pronto con le ultime notizie.
2: È seppiato anche lui.
3: Sono seppiato e anch'io come l'ascoltatrice sono andato fuori. Ma perché c'è la psicologa oggi?
1: Credevi che fosse...
2: Però è bello vedere che ci seguite nel complesso, no? Cioè che spieghiamo una cosa.
3: Ma infatti Gaias mi ha spiegato tutto. Mi ha detto ma fra, questo è il martedì.
1: Allora
2: abbiamo un caporedattore, guarda che sennò qua.
1: Ma come non capite niente?
2: Sì.
1: Ma dai. Allora le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, c'è Francesco Di Bruno in redazione.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Dopo settimane di dibattito arriva in aula in regione la legge sui data center in Lombardia, 33 quelli già attivi, 10 quelli in arrivo e 23 quelli allo studio. Oggi il voto per provare a dare delle regole in più. Amministrative per quanto riguarda i comuni lombardi e piemontesi, il centro-sinistra conferma Mantova e prende 6 sindaci su 9 nel milanese, tra cui Segrate, Parabiago, Bollate e Corsico, ballottaggio invece a Lecco e Legnano. In Piemonte, per i comuni sopra i 15.000 abitanti, il centro-sinistra conferma Alpignano e Moncalieri, Venaria Reale invece resta la centrodestra. Negativi ai test per l'Ebola i due cooperanti comaschi, un uomo di 31 e una donna di 33 anni, rientrati da Luganda e ricoverati al Sacco di Milano. Calcio, rivoluzione Milan, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada, Maurizio Sarri verso la panchina dell'Atalanta, Gattuso verso quella della Lazio. E poi il ciclismo, Giro d'Italia in Svizzera, oggi la 16ª tappa con arrivo a Cary, in maglia rosa sempre il danese Vingegaard, mentre per il Roland Garros di tennis in serata ci sarà il debutto di Sinner contro il francese Tabor. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Lo so, purtroppo è accaduto un'altra volta e non sappiamo come uscirne da questa situazione perché, insomma, non è una bella cosa da dire.
9: Beh, allora, innanzitutto non è rinchiuso lei, quindi non c'è bisogno di uscirne.
1: No, ho capito.
9: Se poi lei la sera non esce perché ha 118 anni e già alle 5 le viene sonno, quello è un altro discorso.
1: Ma non è quello, semplicemente lei non può continuare
9: come
1: a rapire.
9: Sono sarcastico. Non le mando a dire, questa è stand up.
1: Allora, c'è il personaggio soggregato, tra poco dovrete indovinare di chi si tratta seguendo gli indizi di Mr. Soul.

0: Stavo cercando di ricordare, mi aiuti, Mr. So, ha mai rapito Sia,
1: Beh, aiutare lei nella memoria è un bel, cioè, è un bel impegnativo. Mi sta sopravvalutando, forse.
0: Non si ricorda.
1: Comunque,
0: ne ha rapiti così tanti, tra l'altro.
1: Comunque, credo sia possibile. No, non l'ho ancora rapita. Non l'ho ancora rapita.
0: Vabbè, potrebbe essere una papabile, no?
1: Potrebbe essere che sia la prossima. Troppo. Penso che mi sono agitato così tanto che niente, ho chiuso un foglio che avevo.
2: Mi sono agitato.
0: Non esageri.
1: Signor, allora, Panzeri, lei stia attento.
2: Sto nel mio, sono
1: perché io la seguo. So cosa fa tutti i giorni dei suoi giorni, dei giorni, nei giorni.
0: Sì?
1: Cosa faccio? Legge. Due palle di uovo. Ho pensato di rapirlo. Ho detto no, finisce che gli do un brivido, non se lo merita.
0: Senta, piuttosto vorremmo avere degli indizi per liberare il personaggio sogregato di oggi. Non lo faremo noi, lo faranno i nostri ascoltatori, indovinando di che personaggio si tratta. Per cui sentiamo quali sono le prime.
1: Allora, l'indizio principale è un cantante di Siracusa che ha ottenuto il successo grazie a brani pop caratterizzati da testi di natura demenziale e provocatoria.
0: Okay.
1: Ha vinto la serata dei duetti dell'ultimo festival di Sanremo insieme a Dito nella Piaga.
0: Sì.
1: Interpretando The Ladies Tramp. Scusate la pronuncia,
0: No, ma era perfetta, sai.
1: Lo sentiamo in onda con Tommy Cash e la loro hit L'Amour.
0: Vabbè, però così no. Senta, ma per caso ce lo può far sentire dal...
1: Se proprio devo.
0: Secondo
1: dipende
0: me deve.
1: Dipende se ha tirato fuori l'amore o la mia... Apro.
3: Riuscire a creare un momento in cui si possa dire tutto.
1: Adesso è tutto più chiaro, no?
0: Sì, infatti.
1: Non abbiamo detto che, non so come mai, il suo volto è sempre coperto dalla caratteristica maschera di Elvis. Adesso ci è arrivato?
0: No, c'era già arrivato anche prima. È un ulteriore indizio per chi ancora fosse un po' indietro rispetto all'individuazione. Allora, 393-800-3000, vince il più veloce di voi che indovina di che personaggio si tratta.

0: Oh mamma, c'era Kamrad con Hide Yourself su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, abbiamo un vincitore, avevamo un vincitore, mettiamola così, se non potete rispondere mentre cerchiamo di chiamarvi quando siete i vincitori, è inutile che giochiate.
1: Allora ci provano, scusa.
0: Però è un peccato, no? In questo senso.
1: Ma che te frega, quello non ha vinto e è stato più fortunato colui che ha risposto per secondo.
0: E che è, non lo sappiamo neanche perché ha il telefono con noi. Ma non conosciamo il nome. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, pronto.
2: Ciao, sono Mattia da Torino.
0: Mattia da Torino, ciao Mattia, buongiorno.
1: Grande Matti,
0: benvenuto. Tra l'altro Mattia ha risposto al telefono all'ultimo secondo, un po' come noi che eravamo all'ultimo secondo nel chiamarlo. Ma come secondo arrivato sei il vincitore di oggi.
1: Che fai di bello nella vita,
2: grazie.
1: Matti?
2: Faccio lo sviluppatore software in una realtà assicurativa.
1: Ah, ho capito, cioè, quindi informatico.
2: App. Sì, esatto, informatico.
0: Ma tipo app anche dell'assicurazione stessa?
2: Non pro, cioè facciamo più dei applicativi di monitoraggio per la parte del rischio.
0: Più cose interne, diciamo, alla gestione.
1: Sì. Fegati, pilori, polmoni,
0: no,
1: cose interne.
0: Interni, sì, non sì. Interne in quel senso. Notaio, che ci può dire?
1: Allora, per il signor Mattia da Torino, sacca di Disco Radio, cappellino Disco Radio, t-shirt Disco Radio. Anzi, no, purtroppo la t-shirt non ce l'abbiamo.
3: Sì, sì, ce l'abbiamo.
1: Signor Mattia, ma che fortuna! Porta pasta Disco Radio. E solo per lui, finalmente me ne libero.
0: Che
1: 146.000
0: cosa?
1: Rullini che tenevo da quando avevo la Pentax 30. Beh, uno sviluppatore qualcosa saprà farsene, no?
0: Beh Mattia, io spero che tu sia contento, anche se prima di assegnarti ufficialmente i premi che il notaio ha appena elencato, ci devi dire chi è il personaggio sogregato di oggi.
2: Il mitico personaggio è Tony Pitoni.
0: Vediamo se è davvero lui.
4: E io, come gli altri personaggi, andrò a decadere, andrò a disfarmi.
1: Ah beh sì, adesso è tutto più chiaro, è lui.
0: Era sicuramente lui, senza ombra di dubbio, ma la risposta è esatta, Mattia.
1: Bravissimo.
0: Ti porti a casa.
2: Grazie.
0: Tutto quanto. Sei immerso nel traffico, Mattia? Sei già arrivato al lavoro?
2: No, ci sto arrivando.
0: Ok, sei in ritardo?
2: No, per ora è giusto.
0: Sei perfettamente in orario.
1: Mica
0: molto
1: come
0: bene.
1: Te Fabri,
0: io cioè, sono sempre
1: gente
0: in
1: che si sa organizzare, capito?
0: Bravo, grazie Mattia.
1: Grazie Mattia.
0: Rimani in linea.
1: Vuoi salutare
0: ancora
1: qualcuno?
2: Ma allora, in teoria non mi dovrebbe ascoltare nessuno, ma nel dubbio saluto mia madre, mia sorella e tutti i miei amici, insomma.
1: Perfetto, va benissimo così.
0: Rimani in linea Mattia, che abbiamo qualche dettaglio da comunicarti ancora. Grazie mille per essere stato con noi intanto. Buona giornata.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao, buona Mattia, giornata ciao. Mattia. Intanto ci sentiamo anche la prossima canzone.

0: Il disco era quello degli LMC insieme agli U2, si chiamava Take Me to the Clouds Above, mentre c'è gente che grida il complotto come al solito. D'altra parte un altro vincitore da Torino, qualcuno dice chissà se il primo, quello che non ha risposto, provenisse
1: dalla Biranza.
0: Dalla Biranza, può essere, però se non ha risposto, scusate,
1: non è colpa nostra.
0: Nel frattempo c'è anche qualcuno che ci chiede che fine ha fatto il bimbo che ieri era a Torino.
1: Sì, il nostro Danny. Tanto da quando è stato a Torino vincono solo i torinesi. Quindi...
0: Chissà se ha fatto in tempo ad ottenere la cittadinanza. Cioè
1: evidentemente no, se non ha vinto, probabilmente non gliela, essere, cioè, ci sono dei tempi burocratici lunghi.
0: Tra l'altro non si è fatto sentire oggi, per cui chissà.
1: Cattivo segno. Esatto. Sarà chiuso nel sarcofago di Tutankhamon.
0: No, quello lì non è a Torino, però un sarcofago qualunque c'è, insomma.
1: Ma ne aveva tanti Tutankhamon.
0: C'è
1: alcuni usati in giro che girano.
0: Va bene, facciamo in tempo a sentirci una canzone prima di una delle nostre novità, prima della notizia che vi cambierà la vita, che non anticipiamo, perché secondo me ci sono certi contenuti che, come dire, è meglio tener lì in serbo per dopo. Abbiamo scelto però Zerberita, ora da risentire con If It's Not Love.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
1: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
1: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
1: Lombardia, qui puoi.
3: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
1: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
3: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
1: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
3: Info su merbag.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: Mocha Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocha Auto a Monza. Mocha Auto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
9: Info e sedi su renord.com.
10: Notaio, è inutile che siamo qui a minare il camperlaia, prego.
11: 418.876.273, così almeno no, tutte le volte non mi deve mettere quando in mezzo in situazione.
10: Hai ragione.
11: Vede quando come, basta inventare dei numeri, lei è felice.
10: Ma come così? Ma non inventi.
11: Chi ha detto inventare?
10: Il conteggio deve essere...
11: Contare, ho detto. Chi ha detto inventare? Come si permette?
10: E può ripetere il numero?
11: No, perché purtroppo per una curiosa legge un cavillo legale. Sì, tra l'altro, io non so come adoro i cavilli col ragù, guardi, non hai idea.

0: disco di Zerb e Rita Ora, che si chiama If It's Not Love, su Disco Radio, mentre si avvicina la notizia che ci cambierà la vita alle 9:03.
1: Disco Radio.
0: Notizia di cui però possiamo anticipare il titolo, vero?
2: Ballare in coppia sincronizza i cervelli. Capito? Ballare in coppia sincronizza... Perché no?
0: No, intanto uno dovrebbe avere...
2: Sì. A parte che tendenzialmente comunque sì, perché devi essere coordinato, quindi...
0: Sì.
2: Però
0: sì,
2: immagino che vada un po' al di là.
0: È proprio lì il problema.
2: E perché dici no? Scusa, perché
0: no,
2: tu balli in coppia?
0: No,
2: ma
0: io non ho, proprio,
2: neanche
0: non
2: se
0: ho
2: mi
0: nessuna
2: paghi.
0: Attitudine verso il ballo.
2: Come fai a dire di no allora? Scusa.
0: Perché non avendo nessuna attitudine verso il ballo, difficilmente la mia partner potrà mai sincronizzarsi con me, intanto dal punto di vista fisico. Figurati dal punto di vista cerebrale.
2: Non ho capito, non ho capito il percorso.
0: Adesso sentiamo una novità, poi ci torniamo, perché se no non ne usciamo più. C'è il nuovo di Martin Garrix ed Ed Sheeran.

0: Repeat It era il disco nuovo di Martin Garrix e del Sheeran, mentre la notizia di cui stiamo per occuparci portava questo titolo, e cioè...
1: Ballare in coppia sincronizza i cervelli.
0: E adesso scopriamo per quale motivo e come. Ne continu-

0: molto bene. Allora partiamo da questa ricerca che arriva da un team di scienziati della University of Colorado Boulder, guidato dal professor Tiago Roche. Che ha dotato 5 coppie di ballerini di tango argentino di cuffie ricoperte di elettrodi per monitorare l'attività elettrica dell'encefalo. Se un passo avanti della guida era seguito nell'immediato da un passo indietro del partner, le onde cerebrali dei due ballerini tendevano a muoversi in sincrono. Al contrario, se i passi non erano coordinati, questa mancanza di connessione si rifletteva anche nell'elettroencefalogramma.
1: Certo.
0: Il team
1: non solo sui calli di quella povera che si vede pestato il piede
0: che è arrivata sulla pista normale e uscita con l'alluce valgo anche lei. Il team ha anche sviluppato un dispositivo indossabile in grado di monitorare il cervello dei ballerini e vibrare quando si sincronizzano.
1: Specifica indossabile.
0: Non lo so, non.
1: No,
0: non
1: il c'è fatto che vibri, sai, è sempre. Secondo me bisogna fare dei chiarimenti.
0: Guarda, voglio pensare a un braccialetto.
1: Ok,
0: a una cavigliera.
1: Beh, bravo,
0: so
1: perfetto.
0: L'obiettivo è rendere i ballerini coscienti di queste connessioni quando si esibiscono. Ah. Attualmente il prototipo che si indossa sul polso. Quindi,
1: eccolo,
0: vedi che
1: vedi,
0: arriva
1: vedi,
0: la descrizione. Vedi. Vibra quando i ballerini sono connessi. Ma l'idea di Roche è invertire le impostazioni facendo vibrare quando la sincronizzazione è assente, un po' come un avvertimento,
1: certo.
0: No?
1: Certo.
0: Cioè, non ci stai con la testa e quindi no. Ti avverto.
1: Bello però, cioè, sì. Sto pensando ai ballerini, quelli professionisti che fanno esibizioni pressoché perfette, con questa bestia. Cioè, vibrerebbe di continuo, infatti
0: no,
1: forse
0: in
1: è meglio di
0: come,
1: The Rock.
0: No, ma vibra come avvertimento quando non sono sincronizzati.
1: No, lui vuole invertirlo.
2: Per ora invece
1: per adesso funziona al contrario. Lui vuole invertirli.
0: Sì. No, però vibra quando la sincronizzazione è assente, partendo dal presupposto.
1: Il team ha sviluppato un dispositivo indossabile in grado di monitorare il cervello e vibrare quando si sincronizzano. L'obiettivo.
0: Sapete
1: è rendere...
0: che c'è? Mi avete rotto a voi e le vostre notizie che
1: però,
0: mi cambiano
1: capito,
0: la
1: però,
0: vita.
1: Però se non le capisci mentre le leggi, io dico sincronizzati almeno con la notizia. Un minuto. Non
2: stiamo vibrando, stiamo vibrando.
1: Mamma mia! Allora, ho il tema.
0: Cosa?
1: Ho il tema.
0: Sì.
1: A che cosa o a chi mettereste la vibrazione per fargli fare silenzio?
0: Io non gioco più.
1: No, beh.
0: Non voglio nessun braccialetto, ve lo dico.
1: Io, per esempio, ho uno che alle 4:43. No, scusa, alle 3:43, tutte le notti passa con un motard sotto casa, due tempi. Ecco, quello io vorrei farlo vibrare. Capito? Invece del rumore.
0: Sì, ma tu, il problema è che tu non lo vorresti far vibrare.
1: No, lo voglio far vibrare. No, lo voglio far vibrare.
0: No. Per merito tuo.
1: No, per niente.
0: No, quindi.
1: Con i ciclisti è un altro discorso. Ma quello lì è proprio
0: ritorniamo sul tema senza che si possa capire male, che già oggi siamo partiti così. Quindi, che cosa fareste vibrare per silenziarlo sostanzialmente?
1: Chi o che cosa?
0: Al 393-800.
1: Non vale la suocera, ovviamente.
0: No, certo, neanche.
1: C'è il fuori concorso. Moglie, suocere, sono fuori. Anche i mariti.
0: Familiari di ogni genere. Arrivano gli Another.

0: disco di Jaden Boysen e David Guetta che si chiama Upside Down su Disco Radio, mentre vi abbiamo chiesto, potendo avere un device, un oggetto, un dispositivo da polso,
1: vibratore.
0: Esatto, che potete fare indossare a qualcuno o qualcosa che deve vibrare per silenziarsi, che cosa sarebbe?
1: Sì.
0: O
1: oppure molto più semplicemente
0: così,
1: tipo
0: sì.
1: Posso far vibrare qualcosa che invece in genere farebbe un rumore più assordante,
0: tipo quello che passa con la moto.
1: Sì,
0: con la
1: moto invece
0: di...
1: che sentire, capito? Che non lo sento.
0: C'è qualcuno che abita vicino a una stazione, per esempio?
1: Magari ti passa il treno la mattina. Ecco. Gli aerei d'estate, quando guardo la TV con le finestre aperte, che... Ah sì, perché il colpevole... No! Chi non lo so, chi è?
0: Vabbè, ma dai, fortunatamente con le piattaforme puoi
1: torno
0: tornare indietro.
1: Indietro. Cioè.
0: Pensa una volta quando
1: sì,
0: non
1: c'erano. Sì, perché il colpevole... Il caro della DHL.
0: Chiama subito Canale 5, chiama subito Rai 1 per sapere chi è stato. Ciao belli svegli, io vorrei far vibrare per silenziare quelle persone che quando parli ti parlano sopra. Che fastidio.
1: Sì, capito.
0: Sì.
1: Lì per esempio, se sei vicino, ci sono le mani in faccia, per esempio. Ci sono delle soluzioni.
0: No, non così belligeranti.
1: No, nel senso,
0: cioè, il device, carezza. Scusa, no, l'hanno inventato apposta per silenziare, sì, questa gente qua, non c'è
1: però,
0: bisogno
1: tipo
0: di...
1: Tipo la mano a conchetta, capito?
0: Sì.
1: E... così stampato, sì. Sto parlando io, hai capito? Che hai anche le orecchie per ascoltare, poi parli tu.
0: Però in tutto questo ci siamo inventati questo device che vibra, sì, al posto di qualcosa che faccia rumore o di qualcuno che faccia rumore, parli troppo, gridi troppo, sia, come dire, troppo invadente anche. Per cui diteci chi è o che cos'è al 393 800 3000.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto. Aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
11: Allora, hai deciso davvero?
10: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
10: Convenienza, consulenza e vicinanza.
12: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
13: Per grandi mezzi, ci vogliono grandi affari.
14: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
13: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
14: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
13: Info su merbag.it.
15: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
16: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
17: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà.
19: A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Modelier 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
20: Info e sedi su Renord.com.
21: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
22: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
21: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
23: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
24: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
25: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
26: Hai sentito?
27: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
28: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
26: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
28: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
26: Usauto Center Gfilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gfilla.com.
29: Disco Radio.
0: Allora sì, vi abbiamo chiesto di mettere la vibrazione a qualcosa che vi dà fastidio, troppo rumoroso, una persona, un oggetto, qualcosa che succede intorno a voi, per esempio. Pronto? Pronto?
30: Disco Radio, io farei silenziare i campanili delle chiese, ma la notte, perché di giorno va bene.
0: Però di notte.
1: Di notte. Ma suonano di notte?
0: Ma sai che, allora, io ne ho uno vicino a casa mia che dopo le 10 di sera non suona più. Quindi forse non vale per tutti la stessa regola.
1: Magari è quello antincendio che conviene che suoni. Esatto. Un tempo ti ricordi che si usavano.
0: Enorme braccialetto devi mettere a un campanile per evitare che suoni e vibri.
1: Beh, basta che togli il battacchio e metti una vibrazione sulla campana.
0: Aspetta, si muove solo quella,
1: certo,
0: non fa
1: rumore. Battacchio e vibrazione, la stessa frase,
0: no,
1: ragazzi.
0: Infatti. Allora.

0: chiamano Carla featuring Music Mind. C'era anche Disco Fever.
1: Chi?
0: Disco Fever.
1: Ah,
0: no, il titolo della canzone è Carla e Music Mind invece i protagonisti. Allora, il nostro Rhythmic History di poco fa, che abbiamo ancora in sottofondo dal 1997. Proviamo a silenziare questo.
1: Vedi funziona. Che funziona. Però serve la vibrazione. Scusa, silenzialo.
0: Andiamo avanti così. Allora, a proposito di quelle cose fin troppo rumorose, di quelle persone fin troppo rumorose che vorreste silenziare mettendogli un piccolo device che li fa vibrare invece di rumoreggiare, c'è chi ci scrive: vorrei silenziare il mio vicino di casa che taglia i bordi dell'erba all'odio alle 14 del pomeriggio.
1: Beh, dai,
0: alle 2.
1: 14.
0: Però alle 2 è orario di rispetto anche lì, cioè se abiti in condominio alle
1: 2.
0: Sempre?
1: Sì.
2: Tutti i giorni?
0: Di riposo, cioè riposo.
2: Rispetto! Rispetto alle 14, va bene?
1: Golipi, parcheggia le mani sulla faccia.
0: Grazie, suora.
1: L'imitazione di suor Nausicaa.
0: Che abbiamo avuto anche l'originale.
1: Ma però, scusa, quindi alle 14 non puoi tagliare l'erba durante la settimana?
0: Secondo me sì, cioè per regolamento.
1: Quando
0: di
1: tagli l'erba, scusa?
0: In altri orari, tipo dopo le 10 della mattina e
1: la
0: fino
1: notte
0: alla pausa
1: non posso,
0: pranzo.
1: La mattina non posso.
0: No, la mattina puoi, dopo le 8 in settimana o dopo le 10 nel weekend, se non sbaglio. Così dovrebbe essere, credo sia una regola abbastanza comune in tanti, per tanti condomini.
1: Ma per rispettare il pisolino alle 14?
0: Sì, per...
1: Ma io dico, messo anche il pisolino.
0: Ciao belli svegli, io vorrei silenziare gli operatori ecologici che svuotano i bidoni del vetro alle 5 del mattino.
1: Già questo per esempio.
0: Però, dai. Come fanno? Scusami.
1: Oh, hai ragione, dalle 15 alle 19 si può tagliare l'erba.
0: Vedi.
1: Dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19.
0: Mi ricordavo.
1: Ma se ho un prato grande e mi servono più di...
0: Lo fai in due giorni.
1: Certo! Sto lì con l'erba mezza tagliata.
0: Io silenzierei, anzi metterei la vibrazione, che peraltro loro di natura ce l'hanno anche volendo, al gatto che di notte decide che prova del disappunto per la ciotola vuota e che va espresso in maniera molesta, nella maniera più molesta possibile. Non si può silenziare Arianna da Brugherio.
1: Intanto, ci avete mai fatto caso che il gatto è inglese? Perché ti chiede i croccantini adesso. Meow!
0: Meow! Oppure chi c'è anche? Pronto?
3: Buongiorno, belli svegli. Io farei silenziare un gallo che è qui vicino dove abito io.
1: È il gallo.
3: Che tutte le mattine, e dico tutte le mattine, canta. E mi sveglia tutte le mattine.
1: Ma
3: siete
1: lavoro.
3: Bravissimi. Ciao.
1: È stato
0: grazie.
1: Fatto per quella roba lì. Scusa Fabri, mettimi un attimo su bianco che te lo faccio sentire.
0: Questa è la versione vibrata,
1: non è male.
0: Infatti, sai, farei il cambio volentieri. Allora, arriva una canzone, poi ancora i vostri messaggi. 393 800 3000. I can't get no sleep.

0: Vedi che qualcuno a proposito di diciamo pausa silenziosa rispetto del riposo durante la pausa pranzo ci scrive: beh, dipende dai comuni, in città in pausa non si può quasi ovunque, in provincia invece la pausa non c'è quasi mai, dice Francesco da Monza. Ma non so poi nei vari condomini se la cosa viene rispettata o meno, ma credo che sia più che altro un regolamento interno ai palazzi, no?
1: Allora ho guardato un po' e c'è un regolamento comunale e poi c'è un regolamento del condominio.
0: Ecco, vedi.
1: Quindi potrebbe essere anche differente. Tant'è che se per esempio devono tagliare l'erba al parco, tagliano
0: indipendentemente
1: dall'orario, vedi. E se è vicino a un condominio d'attacchi.
0: Problema del condominio.
1: Allora, se vuoi questo nuovo modello di tosa erba vibrante.
0: Sì, sentiamo.
1: Non lo so,
2: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: E beh, tra una cosa e l'altra, Disco Radio ti porta alla marcia Formula 1 di Lilt. Domenica 14 giugno all'autodromo di Monza torna la marcia Formula 1 promossa da Lilt. Sport e divertimento è un obiettivo importantissimo, sostenere le attività di prevenzione, diagnosi e assistenza ai malati oncologici. Ci saremo anche noi di Disco Radio con la nostra musica per una giornata indimenticabile all'insegna della solidarietà. 393 800 3000, invia entro 5 minuti un messaggio con scritto marcia Formula 1 e la tua email, ai più fortunati in regalo l'iscrizione all'evento e lo splendido kit.

0: si chiamava proprio Closure, la canzone di D.O.D. NLI su Disco Radio alle 9.36. Allora c'è l'appuntamento con l'informazione, è tornato anche Francesco Di Bruno, che non silenzieremo mai, anzi no. Ci mancherebbe altro, vogliamo sentire che cosa è successo.
1: Vibra di suo comunque, vibra cioè, nel di senso, suo. Proprio un'aura di quelle vibranti.
2: Poi, sì, comunque. No, dicevo che Opera mi stava umiliando con i suoi bicipiti, ma fa niente.
1: Ma non è vero, non è... Ma figurati, ma proprio io
0: lo fa cioè, in continuazione, guarda, lo fa in continuazione. Sì. guarda che roba, come flexa, si dice così.
1: Sto flexando.
0: Allora sentiamo chi c'è, pronto?
3: Io metterei le vibrazioni allo zio della mia compagna che nel giardino a fianco taglia la legna tutto il giorno, tutto l'anno.
0: Ma vero?
3: Francesco da Monza.
1: Vive in Canada, in Alaska.
0: No, perché se lo fai con l'ascia, cioè tutto sommato non è così.
1: Sì. Allora c'è una parte che puoi fare con la motosega, ma poi una parte con l'ascia la devi fare per forza.
0: Probabilmente
1: quando rompi in due il
0: probabilmente lui si taglia tutto con la motosega, pensa che fastidio. Vabbè,
1: no, ma ciao, viene a chiedersi perché, cioè la vende?
0: Non lo so.
1: Perché non è che poi gli alberi.
0: No, è uno previdente, se fa freddo lui deve avere sua scorta.
1: Ma che te fanno? Gli portano 5 querce e per tutto il giorno
0: le fa grandi come se fossero i pellet.
1: Ah, lui fa gli stuzzicadenti da un albero,
0: così,
1: okay.
0: Piccole poi. Allora, le ultime notizie, c'è Francesco Di Bruno in redazione che ci aggiorna, sentiamo cos'è accaduto in Italia e nel mondo.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Dopo settimane di dibattito arriva in aula in regione la legge sui data center in Lombardia, 33 quelli che sono già attivi, 10 quelli in arrivo e 23 quelli allo studio. Oggi il voto per provare a dare delle regole in più. La cronaca, una fiocina scoccata da un'auto in corsa ha centrato al fianco un uomo di 59 anni ieri pomeriggio nel parcheggio di un centro commerciale a Carvico nella Bergamasca, ha fermato poi in serata un uomo da chiarire il movente. Amministrative per quanto riguarda i comuni lombardi e piemontesi, il centro-sinistra conferma Mantova e prende 6 sindaci su 9 nel milanese, tra cui Segrate, Parabiago, Bollate e Corsico, ballottaggio invece a Lecco e Legnano. In Piemonte, per quanto riguarda i comuni sopra i 15.000 abitanti, il centro-sinistra conferma Alpignano e Moncalieri, Venaria Reale resta al centro-destra. Negativi ai test per l'ebola i due cooperanti comaschi rientrati da Luganda e ricoverati ieri al Sacco di Milano. Calcio, rivoluzione Milan via tutti, Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Per quanto riguarda invece l'Atalanta, la panchina dovrebbe andare a Sarri e Gattuso guiderà la Lazio. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
4: Meteo. Ci attende un martedì 26 maggio sulle regioni di nord-ovest con clima caldo estivo in ulteriore intensificazione. Le temperature massime ad esempio su Torino e su Milano in ulteriore aumento saranno prossime anche ai 35 gradi. Per il resto, grazie all'anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio, il tempo si mantiene asciutto ed assolato, ma vi anticipo, da giovedì con la comparsa di locali temporali il caldo sarà in attenuazione, sarà un po' più sopportabile. Dettagli ed approfondimenti ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
5: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
6: this? Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
6: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
14: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30%. 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vico Lungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
0: Allora, che bello, siamo tornati al martedì da dedicare alla filosofia in qualche modo, no? Poi è un argomento talmente ampio, sì, che cerchiamo di, come dire, anche solo toccarlo, avvicinarci con il nostro Federico Gabetti. Gabetti. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno Fede.
15: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Bentornato.
1: Stavo parlando fuori onda che è un po' più un momento olistico, sì. E poi spiegheremo anche cosa significa olistico.
0: Sì, no, dovete forse spiegarmi tutto perché io non so niente.
1: Hai fatto il cambio dolistico?
0: L'ho fatto.
1: Il cambio d'olio, c'è cambio d'olio e cambio olistico.
0: Poi tra poco proviamo ad affrontare un argomento, un tema anche piuttosto interessante, perché fuori onda qualche scambio c'è già stato. Sì.

0: Allora, c'erano anche Bob Sinclair e Kaisa che abbiamo risentito con I Can Wait. Di nuovo buongiorno anche al nostro Federico Gabetti. Ci stiamo per occupare di filosofia o di olistica, è così si dice?
1: Ma è un po' più ampio oggi, però ampio. Partiamo da qualche cosa di scientifico, no? Giusto, Fede?
2: Sì, oggi partiamo da una somiglianza che è veramente super figa. È una roba che... Tra l'altro, con orgoglio, studio italiano del 2020, due professori, uno di Verona, uno di Bologna, un astrofisico e un neurochirurgo, l'incredibile somiglianza tra la rete neurale umana e l'universo.
1: Ah, ok. Quindi proprio a livello di immagine, cioè quando tu fai l'immagine delle le sinapsi, i neuroni che si muovono con le costellazioni e le galassie.
2: Okay. Cosa che secondo me molti hanno già pensato nella vita, ma nel 2020 questi due scienziati l'hanno tirato fuori.
1: Quindi dà vita a una serie di ipotesi?
2: Dà vita a una serie di ipotesi, ma prima le tre cose che sono incredibilmente simili.
1: Sì.
2: L'universo osservabile, 100-200 miliardi di galassie.
1: Ok.
2: Il cervello umano, 80 miliardi di neuroni.
1: Quindi sei lì? Allora, alcuni, io personalmente tre,
2: Omar ride,
1: di cui due sono in cassa integrazione, per cui ho quell'uno che lavora, però
2: chi non ha abusato troppo in gioventù
1: nella media, diciamo.
0: Grazie, grazie per rappresentarci così tutti comunque, perché siamo tutti sulla stessa barca. Poi
2: la struttura, i filamenti e hub, cioè addensamenti, che sono ammassi di galassie nell'universo, e gli hub neurali,
1: sì,
2: e quindi filamenti e che ammassi collegano anche nel cervello.
0: Ok.
2: E poi un dato ancora più incredibile: c'è un elemento neutro passivo sia nell'universo che nel nostro cervello. 75% d'acqua nel cervello,
1: sì?
2: 75%, 72-73% di materia oscura nell'universo.
1: Certo.
2: Incredibile questa analogia.
1: È come se fossimo dentro un altro organismo.
2: È come se fossimo dentro un altro organismo. Pelle d'oca, pelle d'oca.
1: Posso scegliere in quale posto dell'organismo si può stare?
0: No.
1: No?
0: Meglio di no.
1: A me il sedere dell'organismo continuava ad attirare, come abbassare tutto subito.
0: Cioè, quindi ovviamente da questo fatto nascono delle domande a cui, volendo, potremmo dare anche delle risposte teoriche.
2: Sì, sarebbe bello anche sentire gli ascoltatori cosa ne pensano, ma sono tre, io vedo tre possibilità.
1: Sì?
2: O è tutta una semplice coincidenza.
0: Ah, ok.
1: Come spesso capita.
2: O due, quello che ha detto Omar, siamo all'interno di una rete neurale enorme, che è tutto l'universo,
0: sì,
2: dove per esempio i buchi neri sarebbero i dendriti e i buchi bianchi gli assoni.
1: I dendriti mi sono fermato, scusa.
2: No,
1: è partito un ictus sui dendriti.

0: Qua rimando a Rovelli, bravissimo scienziato nostro, sì, tra l'altro, fisico incredibile, rimando a Rovelli sui buchi bianchi, i buchi neri, e i dendriti sono quelli che assorbono l'informazione e invece gli assoni sono quelli che la fanno fuoriuscire nel nostro cervello.
1: Quindi io sono un dendrito e tu sei un assone, Fabri. Fammi la faccia d'assone un attimo. Oh, perfetto. Che faccia d'assone.
2: Vabbè, allora, per quanto complicato, proveremo a sentire la vostra opinione.
1: Mi sta piacendo.
2: Sentiamoci, poi vabbè, non so se avete notato il sottofondo in tutto questo.
1: A me lo dici, piangevo
2: vabbè,
1: quasi.
2: Vabbè.

0: mamma ma la difficoltà stamattina però, mamma ma la difficoltà. Allora intanto abbiamo sentito anche gli Ark con i Takes a Fall to Remain Sane su Disco Radio, mentre siamo partiti da questo fatto, no? Per cui ci sarebbero delle similitudini fra la rete neurale del nostro cervello e la struttura dell'universo, no? Come se fossero in qualche modo paragonabili. Abbiamo detto un paio di punti interessanti, no? A interpretazione di questo fatto. Uno è che
1: sia tutta una coincidenza.
0: Esattamente. Il secondo è che
1: è quello della pelle d'oca, che siamo all'interno di una rete neurale gigante che è dentro un organismo ancora più grande di...
2: È come se fossimo dentro un altro cervello.
1: Una matriosca, cioè siamo una matriosca.
2: Dei
1: dai.
2: Neuroni che si muovono, esatto, dentro un altro cervello. E di un'altra testa, di un altro essere, in mezzo a chissà quanti altri esseri. Capito?
0: È una roba infinita.
1: Sì. Una roba infinita, esatto.
0: E lui, la terza e ultima ipotesi, invece...
1: ci abbassa un po' la cresta e ci fa pensare che sia il nostro cervello a imporci questa visione. Okay. Ci impone di vedere ciò che c'è simile. Insomma, okay, questa potrebbe...
2: È una sorta di bias cognitivo?
1: Sì.
2: Scusa, ho imparato questa parola, volevo dire, da 200 anni.
1: Omar Olismo.
2: No, è qualcosa che riconosce.
1: Esatto,
2: quindi,
1: che il nostro cervello riconosce
2: simile.
1: Pattern simili a se stesso.
2: A se stesso.
0: Ma quante parole nuove stiamo usando?
2: Davvero, eh?
3: Come ad esempio pareidolia.
2: Eccolo qua, la pareidolia, bravo.
3: No, è quella cosa per cui nelle nuvole vedi una figura...
2: O negli oggetti.
1: Bellissimo.
2: Tipo, non so, apri, tagli in due un albero e trovi qualcosa che assomiglia a una croce, perché tu conosci la croce e allora pensi che una croce abbia in qualche modo influito in quella creazione. In realtà è proprio il cervello che ti obbliga a vedere quella roba lì.
0: Volevo chiedere a Federico, questa cosa cos'ha? Cioè, questa cosa del fatto che noi riconosciamo qualcosa quando è simile al nostro modo di vedere le cose, come si avvicina alla filosofia? Perché ne parliamo in questi termini?
1: Ma perché... ci sono tantissime strutture nel mondo che sono frattali, dove la parte più grande...
2: C'è anche frattali.
1: C'è anche frattali, impariamo una parola nuova.
2: C'è anche sulla destra frattesi, e sulla sinistra messo frattali.
1: Guarda, ti faccio l'esempio, le coste, il cavolfiore, sì, gli alberi coi rami, dove il tutto è uguale alle loro parti e le parti sono uguali al tutto.
0: Ok.
1: E quindi... non è detto che sia veramente il nostro cervello che ci impone, esistono delle cose frattali. Quindi io tra la 2 e la 3, la 2 è quella da aprire d'occa e la 3 è quella che, diciamo, ci fa stare coi piedi un po' più per terra, io sono a ponte e non si escludono. Non si escludono la 2 e la 3.
2: Quindi potremmo essere con un... cioè, diciamo, riconoscere qualcosa di simile, ma lo riconosciamo perché siamo effettivamente all'interno di qualcosa che...
1: Omar è numero uno.
2: Sì, numero uno, ma è col sangue dal naso, ragazzi.
0: Sì, no, altro che sangue dal naso, io ho bisogno di un trapianto subito. Quindi ci fermiamo qui perché davvero...
2: No, è bello perché usciamo da questo momento sempre con più domande di quelle con cui siamo entrati.
1: Io spero che gli ascoltatori adesso, quando guarderanno le stelle alla sera, sì, le vedranno con un altro occhio.
0: E penseranno, guarda, il mio cervello è simile.
2: Sì, esatto. E adesso, ragazzi, vi do la chiusa di tutto.
0: Sì.
2: Quando alzerete gli occhi verso il cielo,
0: sì,
2: e quella notte ci sarà nuvolo e non vedrete niente, quello è il mio cervello.
1: Grazie
0: Federico.
2: Grazie a voi,
1: ragazzi. Grazie a voi.

0: Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina e abbiamo parlato, adesso non chiedetemi di cosa perché io
1: sì, ma dopo tacca,
0: come un
1: tacca,
0: buco
1: tra
0: nero,
1: cioè...
0: mi sono già dimenticato qualunque cosa, no, però di tutto,
1: no,
0: questo
1: dai,
0: l'immagine
1: della similitudine, esatto, tra il sistema neurale e l'universo, quindi è una cosa molto interessante, bellissimo.
0: Tra l'altro
1: ringraziamo
0: tutto questo, sì, ringraziamo Federico, che Federico Gabetti, che è rimasto con noi in questo martedì e che tra l'altro quando non è in radio scrive, sì,
1: ti senti ora?
2: Ora sento, okay, sento,
0: perfetto. Cos'era successo?
1: Ho abbassato il volume delle cuffie.
0: Ah,
1: io.
0: Ok, adesso
3: è un frattale che si sente.
0: No, dicevo, Federico, grazie per averci accompagnato, no, in questo percorso che si avvicina al mondo della filosofia. Però Federico, quando non è in radio, scrive.
1: Sì,
2: sì, sì.
1: Quindi c'è un libro che potete leggere per approfondire anche... Oddio, non è un manuale, ma è un romanzo.
2: È narrativa, quindi, romanzo. Storia d'amore... L'ottava dipendenza,
1: okay.
2: Prima e seconda parte, un bel mattone, 450 pagine.
1: Ah, però. Non sono appena candidato per leggerlo, devo...
0: Niente, andate in vacanza a metà giugno fino a metà settembre più o meno.
1: Perfetto, è il libro perfetto per le vacanze.
2: Storia d'amore tra un giocatore di poker che ha 7 dipendenze in equilibrio, che vive a Barcellona, e una modella svedese... Beh, calciatrice mezza ninfomane.
0: Beh, ci sono tutti i presupposti.
1: I protagonisti mi piacciono. Ora valuterò la storia.
3: Mi è piaciuto il
2: mezza ninfomane.
1: È la parte di sopra o quella di sopra? O è divisa in verticale adesso, quella mezza?
0: Non stia di andare troppi dettagli che si capiranno.
1: Comunque sarà il prossimo libro che leggerò, poi vi farò la recensione.
0: Dai, va bene, perfetto. Grazie ancora Federico.
2: Grazie a voi, ragazzi.
0: Ciao.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Fermo, hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
5: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigol di...
7: A Milano dal 1906.
8: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
9: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
10: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
11: Cioè?
10: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
11: E conviene?
10: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
11: Dove?
10: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
12: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Tacchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
15: Info e sedi su renord.com.
16: Ah, come passa il tempo quando ci si diverte.
17: È già finito?
16: Abbiamo porca già finito miseria. Anche oggi. Porca miseria, sto martedì se n'è andato via.
17: Ma sai cos'è? Volando. È il frattale.
16: Certo. E l'altro che cos'era?
17: E cosa? Il bias cognitivo?
16: No, va bene, abbiamo
18: Frattesi,
16: detto
18: il dedindro.
16: Lascia perdere. Ci salutiamo qui, grazie Marco in redazione.
17: Grazie Marco.
16: Fantastico Omar Fantini.
17: Grazie Omar.
16: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Cirani.
17: Grazie Marco.
16: Ci sentiamo domattina dalle 6.
19: Ciao.

0: 10:03.
1: Disco Radio.
0: Di questo bellissimo martedì, quindi salutiamo i belli svegli che ci hanno accompagnato fino a questo punto del viaggio. Un abbraccio anche a chi fosse arrivato là dove doveva arrivare. Continua questo martedì mattina con me, Olga, 3 ore tutte per noi, da accompagnati dalle hit più ritmate della città e dalle tante cose che ci racconteremo anche quest'oggi. Come ogni martedì avremo uno spazio dedicato anche alla creatività e all'arte, ma non solo. Novità musicale, partiamo dal primo disco di oggi, che è il nuovo disco.

su Disco Radio ha questi suoni, si chiama Better Times, Robin Schulz, e alla voce questa artista giovane, meravigliosa, nome d'arte Barbz, che è molto carino, Barbz. Allora, si preannuncia una giornata focosa, visto che abbiamo gli ascoltatori più freddolosi come la sottoscritta che si godono, cioè per me questa è la temperatura ideale, ragazzi, quella che sta per arrivare, sì, 28-29 gradi, io veramente, ma anche non ho veramente il limite di sopportazione al caldo. Per tutti gli altri vi mando un po' di polverina magica, questa è la polverina della termoregolazione, quindi se siete in realtà molto molto molto calorose, già iniziate a patire, che caldo, oggi no, oggi avrete questa possibilità veramente di mantenere il bilanciamento esatto della temperatura corporea, senza patire il caldo, senza patire, perfetto per tutti quanti, così si viaggia belli leggeri a ritmo di musica su Disco Radio, tra poco con i Rhythmic History, subito Black Eyed Peas, Don't Lie.

0: Getaway. Ben ritrovati, buongiorno a tutti, un piacere accompagnarvi in questa mattinata. Salutiamo i calorosi che patiscono magari già questo caldo, insomma, un po' eccessivo effettivamente per essere maggio. Ale da Monza mi scrive: guarda, io non ho problemi per il caldo, ma da quando il cane, che è diventato un tutt'uno con il condizionatore, diciamo che non lo disdegno, dice Ale da Monza. Potrebbe essere, beh sì certo, in questi casi poi per lui figurati, lo accogli. Potrebbe essere un brachicefalo forse il tuo cane, uno di quelli che ha, no, un carlino, un cane di quelli che hanno che gradiscono molto insomma l'aria condizionata. Tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1994.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
10: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
11: Cambia gli infissi, è il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Andiamo agli Open Day, ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: La sicurezza
17: è Volvo.
16: La tecnologia
17: è Volvo.
16: Il prezzo
17: è perfetto.
18: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
0: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Disco Radio.
0: Ben ritrovati su Disco Radio in questo martedì c'è la danza storica. I cani brachicefali sono quelli di razza con muso schiacciato, bulldog e carlino, avete presente? In questo periodo fanno fatica a respirare. Ritmi Kiss.

tornata. I See You, Alvi e Jazzy Ranks. Alvi, DJ italiano, ha pubblicato questo singolo che di fatto è del 2013, proprio dei Jazzy Ranks. È una rivisitazione moderna di questa hit, in modo che anche la nuova generazione, nuove generazioni, insomma, possono godersi dei suoni non proprio recentissimi. Nel nostro viaggio, buongiorno, buon martedì, ben sintonizzati anche questa hit con Mike.

0: Madonna su Disco Radio. C'è anche Beautiful, Beautiful è questa giornata che sarà così meravigliosamente calorosa. Cosa ne pensi, Francesco? Sei d'accordo con me o tu sei
1: io
0: di quelli che patisce?
1: No, io sono sempre d'accordo con te. Non però... patisco il caldo, anzi mi piace.
0: Oh, chissà cosa la pensi, come sono messi i nostri ascoltatori. Siete calorosi, freddolosi o neutri voi? Come siete messi? A livello di temperatura corporea, di gradevolezza, insomma, di queste temperature. Siamo curiosi. Siamo curiosi fino a un certo punto. In realtà la tematica è questa, quindi la chiediamo, Francesco. Hai mai sentito dire che nel deserto, per esempio, bevono il tè bollente per rimediare al caldo torrido?
1: Sì, e anche che usano tipo i maglioni di lana, può essere.
0: No, di lana no, ma si coprono molto. Senti un po', okay. Ma secondo te questa cosa può essere utile anche in città, quella del tè bollente, della tisana bollente in queste giornate?
1: Allora, sull'asfalto milanese potrei dirti di no.
0: Facciamo che ne parliamo tra poco, così scopriamo se questa cosa potrebbe funzionare anche qui.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Intanto è tornato per noi anche Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Partiamo dal delitto di Garlasco. Andrea Sempio non si farà interrogare. I legali hanno depositato 5 consulenze e una memoria specifica. Secondo l'esperto, ad esempio, il piede dell'indagato sarebbe a pianta troppo larga rispetto all'impronta. E poi è stata contestata l'analisi del DNA e c'è anche la richiesta di trascrivere le intercettazioni. Dopo settimane di dibattito, arriva in aula in regione la legge sui data center in Lombardia. Sono 33 quelli già attivi, 10 quelli in arrivo e 23 quelli che sono tuttora allo studio. Oggi il voto per dare delle regole in più. Elezioni amministrative per quanto riguarda i comuni lombardi e piemontesi. Il centro-sinistra conferma Mantova e prende 6 sindaci su 9 nel milanese. Ballottaggio invece a Lecco e Legnano. In Piemonte, per quanto riguarda i comuni sopra i 15.000 abitanti, il centro-sinistra conferma Alpignano e Moncalieri, Venaria Reale invece rimane alla centro-destra. Rientrato l'allarme Ebola, Lurate Caccivio e Bulgaro Grasso nel Comasco, 18 in quarantena, poi sono arrivati i test negativi dei 2 cooperanti ricoverati all'Assacco. Calcio e Rivoluzione Milan, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada, Maurizio Sarri invece verso la panchina dell'Atalanta, Gattuso verso quella della Lazio. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Quindi siete calorosi, freddolosi o neutri? From Disco to Disco, intanto, con Madonna.

0: Charlie con Two Chimes su Disco Radio, come Olga con voi, con il From Disco to Disco, appena ascoltato 4 hit senza interruzioni. Tematica legata, insomma, fa caldo ragazzi, praticamente estate. Voi siete più calorosi, freddolosi o neutri? Perché poi ognuno di noi veramente ha proprio delle caratteristiche che a volte cambiano nel tempo, altre volte sono quelle punto e basta. Come vi reputate? Poi c'è quella famosa capacità che il corpo ha di termoregolare, che a volte funziona di più, a volte funziona di meglio. Ma avrete sicuramente sentito parlare o avrete fatto esperienza in un viaggio magari nel deserto, che lì veramente le persone bevono il tè, specialmente popolazioni nomadi, anche con temperature praticamente impossibili. Ma questa cosa in città può funzionare? Può funzionare bersi la tisana calda anche in estate, cosa che tra l'altro io faccio, ma perché io bevevo tisane a prescindere, quindi per me è un po' un'abitudine. Funziona questa cosa? La risposta dei ricercatori è che sì, una bevanda calda è in grado di farci provare sollievo, ma solo se il sudore in più provocato dalla bevanda può evaporare, cioè devi sudarci praticamente, perché la funzione del sudore è proprio quella di far scendere la temperatura. Ma per sentirsi freschi, se la giornata per esempio è molto calda ma anche umida, o se uno è molto vestito e il sudore non evapora, la bevanda calda non fa altro che aggiungere calore al calore. Infatti tanti di voi hanno la sua idea di bersi una tisana calda, immagino già con queste temperature, dicono piuttosto guai, piuttosto schiatto di caldo. Quindi dipende, no? Se nel deserto può essere una buona idea, di fatto quando le temperature sono altissime, anche in città questa cosa non è forse un'ottima idea. Detto questo, calorosi, freddolosi, neutri, sono curiosa di capire un po' come l'andazzo generale di chi ascolta appunto Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Mocha Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocha Auto a Monza. Mocha Auto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mochaautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
4: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
6: Con Denicar, dolce partire!
7: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
6: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
7: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
6: Citroen C3 Aircross da 15.990.
7: Fiat Pandina da 12.490.
6: Alfa Romeo Junior da 26.990.
7: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
6: Denicar.it.
8: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
9: Passa da Globo Sport.
8: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
9: Canotte uomo donna a solo 7,90€.
8: E t-shirt tecniche a solo 8,90€.
9: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
8: Corri da Globo Sport.
9: Il tuo running al miglior prezzo.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Vedi che tanti bevono la tisana calda? Questa ascoltatrice dice: guarda, non mi faccio mai mancare la tisana calda, anzi caldissima, quando vado a prendere il sole. C'è anche la foto, io come te.

0: Schelli è strepitosa. Siete calorosi, siete freddolosi, siete neutri, come siete messi? Abbiamo visto che bere la classica tisana calda d'estate potrebbe essere una buona idea per alcuni, ma non per tutti. Poi dipende, insomma, dalla possibilità che abbiamo di far traspirare poi questo caldo che ci beviamo. Questo
1: è il punto. Onestamente, ma che caldo, ma che caldo. È una temperatura ideale. Anche io metterei 365 giorni l'anno un tempo così. Proprio voglio eliminare completamente l'abbigliamento invernale. Ci sto da Dio.
0: Però le famose quattro stagioni ci servono in Italia, eh? 11:02. Disco Radio. Io sono molto freddolosa, ragazzi. Per me sotto i 20 gradi è una mezza tragedia. Però capisco anche che la natura, per funzionare, noi per esistere abbiamo bisogno delle stagioni. Quindi, però, per me in queste giorni è una pacchia. C'è una cosa da dire sul caldo, che è questa, che mi piace molto.
2: Il problema non è il caldo di per sé stesso, che è anche bello. Il problema sono le persone che ti stanno vicino, perché quando hai persone che continuano a dire oddio che caldo, oddio che caldo, è chiaro che vai fuori di testa. Il problema è che questi sono gli stessi che si lamentano d'inverno quando fa freddo. Ciao Marcello da Fossano.
0: Verissimo Marcello. La novità di Calvin Harris, tra poco una cosa da raccontarvi.

si chiama Satisfy, Calvin Harris e Jessie, la novità su Disco Radio è proprio questa. Vi piace? A me molto, molto, molto. Siete calorosi, siete freddolosi? La tematica è un po' questa, perché si parlava di tè caldo, no? Sappiamo che nel deserto si beve il tè caldo per mantenere la temperatura in un certo modo. Abbiamo visto che in città potrebbe non essere un'ottima idea se non abbiamo la possibilità di far evaporare poi questo caldo che ci beviamo, di sudare, detto in altri termini. Poi ci sono persone che si lamentano a prescindere, effettivamente, come dice Marcello, del caldo, del freddo. Io gli dico: ma scusa, non sei un po' troppo giovane per parlare già del meteo? Solitamente quando inizia a lamentarsi la butto un po' sull'età e lì, secondo me, la persona ha due domande se le fa. Chi go adesso?

0: Radio 11 minuti, calorosi, freddolosi, come siete? O neutri magari? Questo è quello che vi stiamo chiedendo, ascoltiamo qualche messaggio.
1: Olga, cara, forse dimentichi che siamo a maggio. Se fa sto caldo fino a settembre, la siccità, noi tutti spalmati sul pavimento tipo anguille fuori dalla spiaggia. Ma aiuto, siccità, no, troppo caldo. Dio ama le belle stagioni. Quindi, come si suol dire, un bacione da Monica da Seregno. Aiuto. Ah, PS, stamattina ho fatto il cappuccio bollente. Ciao ciao.
0: Adoro il cappuccio bollente. Ragione Moni. Il tema legato alla siccità è un tema molto interessante. Non volevo insomma parlare di questo quest'oggi, ma il tema è calorosi o freddolosi. Questo è un po' quello che vi chiediamo quest'oggi.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh. Y'all ready for
3: this? Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
10: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano. In piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
14: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
15: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
16: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
15: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
17: Cosa? Sconti fino fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
18: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve, la passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
19: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Disco Radio.
0: Quanto patite il caldo? Siete calorosi, freddolosi, neutri? Può essere tutto. Tra poco vi regaliamo un'esperienza meravigliosa. State con noi. Adesso ci godiamo una hit che ha fatto la strada del ritmo nel 2001, cioè Kylie Minogue.

0: radio con Alok e Khalid. Il disco si chiama Dive Into Me, appunto, come viene ripetuto nella hit. 11:24 minuti, tra pochi secondi si gioca, quindi se avete un telefono vicino e siete in sicurezza, insomma, prendetelo, mettetevi comodi, che tra pochi secondi vi regaliamo una bella esperienza che vi manterrà ben in forma.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Si gioca perché Disco Radio ti porta alla marcia Formula 1 di Lilt. Domenica 14 giugno all'autodromo di Monza torna la marcia Formula 1 promossa da Lilt. Sport, divertimento e un obiettivo importantissimo: sostenere le attività di prevenzione, diagnosi e assistenza ai malati oncologici. Ci saremo anche noi con la nostra musica per una giornata indimenticabile all'insegna della solidarietà. Il 393 800 3000 aspetta i vostri messaggi. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto marcia Formula 1 e la tua email. Ai più fortunati il regalo, l'iscrizione all'evento e anche lo splendido

0: Alicia su Disco Radio con My System, 11:30 minuti, ben ritrovati, buongiorno, approfittiamo anche dell'illustre presenza del nostro Fabrizio Gaias.
1: Sì.
0: Tematica legato al quanto siete freddolosi, quanto siete calorosi, siete neutri, perché molti magari, sì, insomma, il giusto, soffro il caldo quando devo soffrire il caldo, soffro il freddo quando devo soffrire il freddo. Io no, io sono molto molto molto freddolosa. Tu come sei messo?
1: Io soffro il caldo e in questi giorni soprattutto a casa mia c'è particolarmente caldo e devo dire che sono ad un passo dall'accendere l'aria condizionata.
0: No, dai, resisti,
1: sì, sì.
0: Resisti,
1: non dormo.
0: Resisti, ti porto al fresco tra poco, ti porto sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele II, perché c'è una mostra molto interessante. Intanto voi raccontateci, freddolosi, calorosi, ci siete?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Per noi su Disco Radio è arrivato anche il nostro Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Sono stabili le condizioni di Marco Leonardo Basocco, il commercialista di 36 anni rimasto ferito negli scontri avvenuti prima del derby Torino-Juventus, ricoverato in prognosi riservata alle Molinette di Torino dopo un delicato intervento chirurgico alla testa. Il delitto di Garlasco, i legali di Andrea Sempio hanno depositato 5 consulenze e una memoria specifica, nel mirino anche l'impronta del piede e la traccia palmare, che non sarebbero compatibili con quelle di Sempio. Le amministrative in Lombardia, il centro-sinistra conferma Mantova e prende 6 sindaci su 9 nel milanese, tra cui Segrate, Parabiago, Bollate e Corsico. In Piemonte il centro-sinistra conferma Alpignano e Moncalieri, Venaria Reale rimane al centro-destra. La Guardia di Finanza di Brescia e la Polizia di Bergamo hanno eseguito un sequestro di oltre 14 milioni di euro a tutela di un imprenditore del settore tessile bergamasco. L'uomo sarebbe stato circuito da alcuni familiari e professionisti che volevano estrometterlo dalla gestione della società. Giro d'Italia, la tappa svizzera in Ticino, Bellinzona Cari, domani si riparte da Cassano d'Adda e adesso spazio a Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Verrà il giorno in cui anche gli analisti geopolitici diranno disarmati: chi ci capisce è bravo. Perché sulla storia della presunta, possibile, futura, imminente tregua tra Stati Uniti e Iran dopo 3 mesi di guerra più o meno devastante a seconda delle settimane, nessuno è in grado di prevedere cosa stia per succedere e neanche ben capisce cosa sta succedendo, perché ci eravamo lasciati sostanzialmente alla fine della settimana con la certezza che l'accordo, parole anche di Trump, fosse a portata di mano, fosse imminente, si fosse tutti lì con la penna già in mano per sottoscriverlo. Poi qualcuno ha cominciato a dire: non è questione di ore, non è questione di giorni. E poi tra stanotte e stamattina ci sono stati degli atti ostili degli americani verso una rampa di missili iraniani, dell'Iran nei confronti di un drone americano. Come a riaccendere le ostilità nella regione, nella zona di Hormuz peraltro. E allora cosa sta davvero succedendo? Sono gli ultimi fuochi, le ultime prove muscolari prima dell'intesa? Oppure è vero che questa intesa potrebbe tornare in alto mare? È il caso di usare questa similitudine. Vedremo. Quello che è sconcertante è appunto che non esiste una logica, che non esiste né il riserbo, che sarebbe il caso di utilizzare in situazioni così delicate, né il suo contrario, una visibilità di quel che sta succedendo. Si va avanti per annunci contrastanti, per minacce contrastanti, e senza capire davvero se c'è qualcuno che almeno ha in mano il bandolo della matassa.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
4: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
11: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettiamo aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Le più ritmate, freddolosi, calorosi, neutri, come siete messi voi a livello di temperatura?

0: Fly to Me nel From Disco to Disco, 4 hit appena ascoltate senza alcuna interruzione. Con noi anche Global DJs, Cyril e Alvaro Soler ad aprire il nostro appuntamento. Come ogni martedì ora parliamo di arte e abbiamo trovato qualcosa di veramente curioso. Sapete che c'è nel cuore di Milano la possibilità di camminare sui tetti vista Duomo? Si chiama Highline Galleria, una bella esperienza. Si cammina su questo percorso pedonale sospeso che sta proprio in Galleria Vittorio Emanuele II. Si cammina su questa passerella in metallo. Durante il percorso si passa nella storica Sala degli Orologi, che è una sala che ospitava la centrale, pensate, di regolazione degli orologi proprio pubblici di Milano, realmente. E si arriva poi su una terrazza con vista Duomo, con vista sulla città, che è molto bella. Ecco, durante il percorso organizzano spesso mostre e questa mostra è molto particolare. Hanno appena inaugurato la mostra che si chiama Sole in Virgo, la galleria, lo zodiaco, i tarocchi, tematiche insomma molto misteriose. La mostra nasce da questa domanda, che è: di che segno è la Galleria Vittorio Emanuele? Sì, perché anche monumenti, anche i palazzi possono avere un segno zodiacale. La sua inaugurazione è avvenuta il 15 settembre del 1867, la colloca simbolicamente sotto il segno della Vergine. Ecco, quindi segno legato alla misura, all'armonia, all'ordine, all'estetica. Da qui, da questa intuizione, prende forma il racconto che troverete lì in questa mostra molto particolare. La mostra è di Elisa Seitzinger, è visitabile dal martedì alla domenica in orario 10-18, è inclusa nel biglietto dell'Highline Milano. Quindi se volete, Highline Galleria, con tanto di mostra per voi legata al mondo dei tarocchi e del mistero.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
1: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
1: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
1: Lombardia, qui puoi.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
9: Dolce partire.
10: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
11: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
10: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
11: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
10: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
11: Info su denicar.it.
12: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambù è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambù.
13: Ambù, mi piaci tu.
14: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
13: Cioè?
14: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
13: E conviene?
14: Certo. Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
13: Dove?
14: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
15: Buon martedì, fateci capire quanto siete freddolosi, quanto siete calorosi o magari siete neutri, quindi siete di quelli che tutto sommato sopportate un po' tutto. I Medusa, no.

0: Soul, che bello ascoltare le suite, io l'adoro. Nicole Scherzinger alla voce in versione remix, questa Hotel Room Service. Quindi, visto il caldo di questi giorni, lo so, eccessivo, visto maggio, però come me i freddolosi in realtà non patiscono più di tanto queste temperature. E siamo tanti, tanti, tanti, tanti noi freddolosi, per dirvi, io in alcune sere d'agosto di luglio, cioè io accendo in macchina ancora il riscaldamento, ci sono a questo livello qua. Quindi fateci capire da che parte state, come siete messi. Sentiamo.
1: Buongiorno,
0: che ci dite.
1: Lorenzo, no, io non solo non amo il caldo, io odio il caldo. Vivrei 364 giorni all'anno al freddo, in inverno.
0: Cintura? Non,
1: io odio il caldo, infatti a casa mia in frigo ho la roba da bere tutto l'anno, da frigo appunto, anche a dicembre. Ciao!
0: Grazie per il tuo messaggio. Sono le 12 di questo martedì 26 maggio, ben ritrovati, buongiorno, anche la pausa pranzo se volete, vi accompagno, sono Olga, eccomi qua. Il nostro appuntamento è tutti i giorni dalle 10 alle 13. Tematica legata a quest'oggi, si parlava in realtà del tè caldo, che sappiamo essere utilizzato tanto nel deserto per termoregolare, e può essere un'idea anche per noi che abitiamo in città. Allora, io che bevo tisane tutto l'anno, per me in realtà mi dà gradevolezza questa cosa del caldo anche con le alte temperature, ma non per tutti in realtà, se uno non può sudare liberamente, detto questo, c'è troppa umidità, di fatto non serve. La novità di Joel Corry,

0: Jojo e il Corri, abbiamo Raha alla voce. Questa è Devotion, la novità musicale che abbiamo scelto per iniziare questa nuova ora. Tematica legata al siete calorosi, siete freddolosi, perché insomma è una tematica che può davvero innervosire, per esempio quando ho freddo, che sono in una stazione nella quale c'è l'aria condizionata troppo alta, cosa che non sopporto assolutamente. Allora, cioè, sono un po' mal disposta, ecco, quindi ognuno di noi poi di base ha anche una tipologia, vero? Vediamo che ci dite. Pronti? Pronti i vostri messaggi?
1: Il caldo.
0: Ah, rifacciamo.
1: Olga, Andrea sì. da Milano.
0: Ciao.
1: Io tremendamente il caldo. Però da buon boomer all'alba dei 56 comincio un po' a avere freddino adesso.
0: Si sta invertendo, si sta un po' invertendo la tua caratteristica.

0: Guetta su Disco Radio. Il viaggio prevede anche Wake Tonight. Mezzogiorno e 9 minuti. Come sta andando la giornata? Spero bene. Tematica legata, fa caldo, insomma maggio, temperatura decisamente sopra la media. I calorosi un po' se la stanno godendo, i freddolosi, al contrario, i freddolosi se la stanno godendo, i calorosi, oh signore, come siete messi voi?
1: Ciao Olga, ciao. Io sono super calorosa, l'inverno lo passo in maniche corte con una felpa, questo caldo mi ha preso alla sprovvista e anche l'aria condizionata perché si è rotta. Ieri sera faceva caldissimo, sì. E ho preso il materasso, l'ho buttato sul pavimento di marmo e mi sono addormentata a penzoloni, metà sul pavimento, metà sul materasso. Ciao ciao, buona giornata, Deborah da Desio.
0: Ciao Deborah, come fanno un po' i cani e i gatti quando hanno caldissimo che si mettono su pavimenti che siano un po' freschi? Vi adoro. Tra poco Rhythmic History ci porterà a saltellare nel 1995.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
8: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma, scopri di più su fai5per1000.it.
9: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
12: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
13: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
14: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
13: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
14: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
13: Usauto Center Gfilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gfilla.com.
15: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
16: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
17: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
19: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
4: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue. usautocenter.it.
20: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
22: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
0: Disco Radio. Ben ritrovati su Disco Radio, buon appetito. Cioè, adesso storica in un appuntamento, lo sintetizziamo così tutte le ore. Il 1995 ci riporta lui, Scatman John.

0: la voce di John Martin in questa All My Life. Mezzogiorno e 22 minuti, calorosi, freddolosi. Fateci un po' capire a che livello siete voi del vostro stato. Per esempio, vi dicevo che anche in estate a volte accendo il riscaldamento in macchina, sono molto...
1: Ciao Olga, siete bravissimi.
0: Ma voi?
1: Pensa che io, che abito purtroppo in Piemonte, arrivo dalla Sardegna, sotto i 25 gradi vado in depressione. Perciò 8 mesi all'anno depresso. Bravissimi!
0: Il Piemonte è proprio freddo, eh? Un abbraccio, ma voi bravi. E depresso ovviamente non vogliamo mancare di rispetto a chi ha questo problema, che sappiamo essere serio, però sicuramente il caldo e il sole incidono molto anche sull'umore. Il Piemonte è un po' più frettino rispetto ad altre regioni, ecco.
2: Io se

Ma il martedì, mezzogiorno 31 minuti, a Lock Faithless, Sam Harper e Alex Christensen si ritrovano in questa hit. Allora, immaginiamo che avete la possibilità di poter essere sul palco o dove volete voi con il vostro artista preferito, anche sul set. Però c'è un però, dovete tatuarvi la sua faccia piccola, piccola, piccola, piccola su un braccio, ok? Chi scegliete? Ipotizziamo 3938-103.000. Quale artista meriterebbe un piccolo tatuaggio sul vostro corpo? Nessuno, immagino. Però così giochiamo, perché è successo veramente e non era esattamente un piccolo tatuaggio, ma un tatuaggio enorme della faccia di questo artista. Ne parliamo tra poco.

0: hai un'energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
3: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Quindi immaginate, non so, la faccia di chi potreste tatuarvi? Questa è un po' la domanda, sogniamo così, creatività.

0: su Disco Radio. Con me Olga abbiamo suonato Shake It On, il From Disco to Disco. Allora, domandina, domandona, capita di vedere persone che si sono tatuate, non so, qualcuno di famiglia, umano o non umano, da qualche parte sul corpo, oppure il proprio artista preferito? Voi quale personaggio potreste tatuarvi? Chi? Ma così, ma stiamo veramente giocando, eh?
1: Buongiorno a tutti, sono Italo. Tutta la vita mi tatuerei il volto di Elvis.
0: Anche bello, tra l'altro, lui. Ciao Italo. Ciao Olga, senza dubbio mi farei tatuare Ricky Martin. Paola da Cesano, buon gustaia che non sei altra.
2: Buongiorno Super Olga, Andrea d'Alessandria.
0: Ciao.
2: Credo che un braccio non basti per tatuare tutti voi speaker e non solo di Disco Radio, perché vi adoro. Buona giornata.
0: Ma in centro è più grande col faccione che ci mettiamo, ci sarà un tuo preferito, eh? Perché è successa veramente, cioè che grazie al suo tatuaggio ha avuto un lasciapassare per la console. È successo durante un DJ set di Alesso, un fan che secondo me è anche lui un DJ, si è tatuato la sua faccia sulla coscia, grandezza naturale, ed è stato con lui in console saltando come un matto. Insomma, quando Alesso l'ha visto e si è anche un po' emozionato, ha detto che è sto pazzo che si è tatuato la mia faccia, grandezza naturale. E questa è una notizia. Altra cosa, tu fai una festa di compleanno a casa o a scuola per la fine dell'anno scolastico, tutti portano qualcosa, tu porti il tuo papà che fa il DJ e mette due dischi. È successo ai figli di Diplo, che ha portato il papà alla festicciola di fine anno facendo ballare dei bambini e qualche insegnante. È molto molto simpatico il video. E poi tempo di concerti e musica live, il DJ francese Bob Sinclair continua a criticare l'uso eccessivo degli smartphone durante i live, spiegando come sempre che troppe persone preferiscono riprendere piuttosto che ballare e godersi il momento. Quindi Bob Sinclair ci ispira, ci sono momenti in cui il telefono va assolutamente mollato.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Disco Radio.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci

0: un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
2: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G-Villa questo mese.
3: Davvero? Non vedo l'ora! Ci sono anche offerte speciali?
2: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
3: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
2: Usauto Center G-Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: Con Denicar, dolce partire.
7: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria anche senza usato,
6: come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro,
7: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990,
6: Citroen C3 Aircross da 15.990,
7: Fiat Pandina da 12.490,
6: Alfa Romeo Junior da 26.990.
7: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
6: Denicar.it.
8: È successo? Un fan di Tiesto si è tatuato la sua faccia proprio sulla coscia. No, un fan di Alessio, non di Tiesto. La faccia di chi? Di quale artista?

0: Avete Jennifer Lopez e David Guetta. Il volto di chi, di quale personaggio potreste
1: il mio tatuaggio tatuarvi? Da sogno è nella schiena intero la faccia di Linda Blair dell'Esorcista. Ma prima o poi lo faccio, anche se ho 50 anni, 51, lo faccio.
0: Terribile. A tutti. Chi è che vuoi spaventare così tanto, Marco? Dimmi, pensa al mare, pensa a quanto terrore sulla spiaggia grazie al tuo tatuaggio. Jamilia, su-

0: Shamil e la sua superstar ci sembrano perfetti per introdurre la nostra superstar. Senti, donna, tu hai tanti tatuaggi di visi, non visi, altre cose. Avrai sicuramente sentito la notizia di quel fan che si è tatuato sulla coscia il viso a grandezza naturale di Alesso, il DJ producer.
1: Ecco, e io mi domando adesso più che Alesso, quando sarai diventato grande, un signore, come fai a spiegarlo a tuo nipote? Ma... che gli dici?
0: Tu che hai tatuaggi, ben sai anche le frasi, anche le cose. Quello che per te può essere il significato di una frase, che nel tempo può anche cambiare, per lui può essere comunque un'ispirazione. Questo sicuramente è un DJ producer che ha questa aspirazione. Secondo me,
1: ora ti dico un mio pensiero. Intanto ti dico che ore sono. Sono le 13:13. Disco. Allora, ve lo dico da artista e da cantante. Quando io trovo, ad esempio, una persona che si è messa una bella frase di una mia canzone, che ne so, una di Catania, che tutti si sono, tantissime persone nella mia città si sono scritte. Catania è casa di, è terra di rispetto, la base è la famiglia, le stelle fanno da tetto, ok? Questa è una frase che va bene perché tu ti appartiene alla città, quello che ti pare. Ma quando ero in tour con Fabri Fibra, mi è capitato di vedere gente che si è fatta la sua faccia, grandezza naturale e altre robe. Quella roba l'artista lo lascia a sgomento. E non è, cioè, non è proprio uguale, non è proprio la stessa cosa, perché una cosa è essere fan dell'arte, una cosa è essere fanatici e basta. Quindi rifletteteci tanto, anche perché i tatuaggi, come i figli, come l'amore, quelli sono per sempre. È una scelta che dovete fare oculatamente. Finale.
0: E voilà! Novità!

Martin Garrix, Ed Sheeran con la loro Repeat It. Mi raccomando, ripetere, che come dicevano i latini, repetita iuvant. Ma soprattutto la ripetizione affina la tecnica nel fare le cose, come fare bene l'amore, cucinare bene, amare le altre persone, allenarsi bene. La ripetizione da questo punto di vista ci aiuta. Allora, buon martedì, family del pranzo. Sono le 13:04. Vi ricordo che c'è un numero, il 393-800-3000, per essere i protagonisti. Voi mandate i vostri messaggi, il vostro saluto, le vostre schiscette. Fra un attimo vi rivelerò qual è il primo argomento di quest'oggi. Ma

0: Don Cash, sono Bob Sinclair e questa è il mio hit I Can't Wait featuring Chiesa. Baci.
1: Per me la hit dell'estate in assoluto l'ha fatta il mio fratellino Bob Sinclair e Chiesa con I Can't Wait. E allora buongiorno, buon martedì.
2: Signore e signori, ecco a voi lo speaker catanese
1: d'origine, sì,
2: Don Cash, che va bene per ogni mese.
1: Che bello, quindi va con tutte le stagioni. Ok ragazzi, ciao agli amici che ci ascoltano da Milano, Torino, Parma, Piacenza, a tutti quelli che sono in provincia, quelli che se ne stanno andando in vacanza, perché ragazzi voi potete non crederci, ma la nostra amica Marcella da Cesano Maderno mi dice che oggi iniziano le sue vacanze. Lei le fa in controtempo, preferisce farle adesso, dove in questo momento effettivamente, se ci pensate, magari nei posti di villeggiatura ora non c'è nessuno, quindi vai, ti godi tutto per te. E invece fra un paio di settimane ci sarà il marasma. Brava la nostra amica. 393 800 3000, vai con i vostri saluti, con le vostre schiscette, il don pranzo, il don pomeriggio qui su Disco Radio.

0: Adesso dentro di te LP, Laura Pergolizzi, all'anagrafe, per tutti quanti invece LP. Questo è Lost on You, brano di 10 anni fa. Cioè 10 anni, ragazzi, 2016, come è volato via il tempo, sembra ieri. Allora ragazzi, a proposito, il tempo vola. Ho detto che lei all'anagrafe si chiama Laura Pergolizzi. Mi viene in mente che Milano è sicuramente la più avanti di tutti, ma che ad agosto scadono tutte le carte di identità cartacee. E io sono uno tra quei babbi che ancora ce l'ha cartacea, quindi non potrò prendere l'aereo, non potrò andare in vacanza né andarmene da mamma, devo andare subito a farla. E allora ragazzi, facciamo il check dei documenti. Oggi su Disco Radio con Don Cash, Document Check. Quindi apri il portafogli, tu che stai ascoltando Disco Radio in questo momento, caccia fuori i documenti e controlla la data di scadenza della tua carta d'identità. 393-800-3000, chi è, chi sei, qual è il tuo nome e quando scade la tua carta d'identità. Let's go!
1: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
2: Promo.
3: Welcome to the party.
2: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
4: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
11: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Si parte con la nostra musica, 4 hit senza alcuna interruzione, al 393-800-3000, vai con le vostre voci e i saluti.

0: Ma scusate, non sento più la voce di Don. Ma non sta bene?
1: Sto benissimo, madame, la ringrazio della preoccupazione. È già stato prima un piccolo problema tecnico, ma tutto a posto. Problemi tecnici per chi come me ancora non ha rifatto la carta d'identità nel modello digitale. Avete ancora il cartaceo? Tirate fuori la carta d'identità e controlliamo le scadenze insieme.
2: No, no, guarda, no. Io la carta d'identità l'ho fatta inizio mese. Mi scadeva nel 2028, ma visto che è da questo scatto ho detto boh, la vado a fare tanto ora a casa.
1: Okay.
2: Adesso mi scade nel 2035, non dopo 10 anni, perché
1: siamo a posto,
2: sono andato ad agosto e perciò per legge ormai non lo puoi più fare oltre 10 anni.
1: Ok, ma voi gli altri come siamo messi ancora? Ciao!
3: Ciao Don, sono Ottone Erminio.
1: Ah certo, Erminio Ottone, chiaramente, giustamente, sei romana.
3: La identità scadrà il 31 aprile 2027.
1: Redino, ciao.
4: Ciao Don, io sono Antonio di Parma, la mia carta d'identità scade il 31 dicembre 2031.
1: Ok, quindi ancora c'è tempo, vai.
5: Ciao Don, Max da Mortara. Allora, attualmente non ho quella cartacea perché nel febbraio 2021 è già stata emessa quella nuova. La scadenza è 3 dicembre 2031. Siamo belli che a posto.
1: Allora siamo a posto.
5: Ciao.
1: C'è tempo fino al 2031. Per il momento c'hai 5 annetti per rilassarti. Vabbè, se non siete stati tutti quanti così sgamati, sappiate che vi rimane poco tempo. Poco, ci rimane poco tempo. Perché dal 30 agosto non saranno più valide le carte. Se per caso vi siete persi gli spot nazionali dappertutto, in tutte le radio, in tutte le TV, in tutti i laghi, in tutti i luoghi, dal 30 di agosto non saranno più valide le cartacee. Quindi se dovete partire, dovete prendere l'aereo, dovete fare delle cose, fatevi subito la carta d'identità. Milano, subito, neanche a dirvelo, è stata tra le prime città, forse anzi in questo momento è proprio la prima, per sostituzione di patenti, oltre sì, di patenti, di carte d'identità, oltre 300.000 negli scorsi weekend. Quindi muovetevi, andatevela a fare subito, perché magari poi inficiate la vacanza vostra e anche quella degli altri. Ma adesso facciamo con Don Cash il document check, doc check con Don Cash. Prendete la vostra patente, prendete la vostra carta d'identità, controllate la scadenza e ditela insieme al vostro nome al 393 800 3000.
6: E adesso è arrivato il doc, adesso è arrivato il doc.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
1: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
1: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
1: Lombardia, qui puoi.
3: Dolce partire.
4: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
3: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
4: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
3: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
4: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
3: Info su denicar.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
8: Cioè?
7: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
8: E conviene?
7: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
8: Dove?
7: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
9: Se siete tra i 20.000 milanesi che ancora non hanno rifatto la carta d'identità elettronica, sappiate che c'è tempo fino al 30 agosto, ma al 393 800 3000 il tuo nome e la tua scadenza sulla carta d'identità. I can't

0: trasformo ogni disco in una passerella. Disco Radio è la radio più bella, che piace a tutti, compreso la mamma, la zia, la vicina, pure mia sorella. Questa qui è la radio migliore, dimmi da che cosa lo deduci? Lui si chiama Koci, il cognome davvero, ma qui è Don Cash, Lady Gaga con Duci. Eh sì ragazzi, Runaway, Lady Gaga e Duci, ve lo fate in freestyle, sono il Don, ma lo sapete. Da quanto tempo non controllate la palla, carta d'identità e la scadenza? Fatelo con me.
1: Ciao. Sono Marco da Cologno Monzese.
0: Cologno, ciao Marco.
1: La mia carta d'identità scade il 18 dicembre 2027.
0: Però
1: ho già preso l'appuntamento per questo venerdì per andare a fare quella digitale insieme a mia moglie.
0: Bravo.
1: Ciao Don, buon pomeriggio, ciao.
0: Don pomeriggio a te, io neanche a dirvelo ci devo andare sabato perché sono in onda tutti i giorni, prima qui con voi a Milano, poi per Roma. E quindi non c'è mai il tempo di fare niente. Elena, la mia carta d'identità scade il giorno del mio compleanno nel 2032. Vabbè, però Elena, mi raccomando, spero che tu abbia sentito, bisogna averla in maniera digitale, non valgono più le cartacee dal 30 agosto, quindi se non l'hai rifatta, anche la mia scade nel 2030, ma il problema è che è cartacea e quindi la dovrò rifare lo stesso.
2: No, le due. Perché ci piacciono le due,
0: sì.
2: Le due, oh. E vogliamo solo le due.
0: Così, va bene.
3: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc,
0: al lume di naso mi sembra che sia le due, eh?
4: Disco Radio.
0: Così manca giusto un minutino. Oggi siamo andati belli che in anticipo, ma mi piace. La NASA si sincronizza con Disco Radio. Proprio NASA, spicciami casa. Il numero lo conoscete, se no è il 393-800-3000. Scrivetelo, mettetelo dappertutto. Andate nei bagni degli autogrill, no scherzo. Però mettetelo in rubrica, salvatelo, Don Cash Disco Radio. Mettetegli quello che vi pare, ma almeno parlate con noi tutti i giorni. E fra un attimo vi svelerò l'argomento della sigla live. Questo è l'unico posto dove c'è una sigla live fatta con le vostre parole e le vostre voci. Ma subito arrivano Robbie Schulz e Barbs. La novità si chiama Bad Times.
5: Novità

Arriveranno momenti migliori. Better Times, la voce di Burbs, la produzione è quella di Robin Schulz. Sono le 14:02 minuti, quindi non so come dirvelo, ma sono le 2:22, proprio 22 secondi. Elena, la mia carta d'identità scade il giorno del mio compleanno nel 2032. Brava Elena, allora vai e corri subito a fare la carta d'identità. E sappiate che mia mamma mi ha appena scritto dicendomi: lo sapevo che eri il solito bambo, ti prego vai a farti la carta d'identità prima che non puoi venire. Mamma, tranquilla, ho già preso appuntamento per questo sabato. Stai serena mamma, stai calmina. C'è la sigla mamma. Dammi tre. E adesso prendete il vostro telefonino, signori e signori, vengo signori e signore. Il numero rimane il 393-800-3000, ma da questo istante, mamma, ho capito, la faccio, vi è scritta Nagadi e non scherzare. Qui si vede quanta sicilianità c'è nella mia dolce mamma. Comunque, ragazzi, vi dicevo, adesso si cambia argomento, avete soltanto 60 secondi per dire se siete più mentitori o più sinceri o sincere. Cioè, potete non dire il vostro nome questa volta. Voglio sapere se appartenete al team dei bugiardi o al team dei non bugiardi. Oppure se siete in mezzo, se utilizzate le bugie bianche oppure le mezze verità. Il tuo nome e di quale squadra sei? 393-800-3000. Let's go.

0: Stiamo facendo un derby a tre teste, ragazzi. Siete della squadra "dico sempre la verità", come Andrea da Torino. Dico soltanto le bugie, oppure siete così? Amo le bugie bianche, quindi le mezze verità.
1: Michela, io sono per le bugie a fin di bene.
0: Le bugie a fin di bene, quindi mezze verità. Poi ancora, sentiamo.
2: Ciao Don Cash, sono Sabrina, assolutamente sincera.
0: Va bene.
2: Ciao.
0: Insomma, le bugie, da quanto vedo e sento, non le dice nessuno. 393-800-3000, sei del team "dico sempre la verità", dico solamente bugie in modo da non ferire gli altri, oppure uso le mezze verità o bugie bianche.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie, Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
10: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma!
9: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
10: Questa era un'edizione straordinaria.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: La sicurezza
16: è Volvo.
15: La tecnologia
16: è Volvo.
15: Il prezzo
16: è perfetto.
17: Volvo XC40 Mild Hybrid, oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
19: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
20: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
21: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
22: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
21: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
22: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
21: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
23: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
24: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
25: E quella lassù?
24: È la costellazione del Benzinaio.
0: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
2: Disco Radio. Beh ragazzi, la squadra dei bugiardi patologici ha ancora pochi componenti. Bugie bianche, non dico mai le bugie o le utilizzo, il tuo nome al 393-800-3000 e adesso niente bugie. C'è Robert Miles con Children.
15: Che mito.
16: Rhythmic History.

0: senza i malati oncologici. E ci saremo anche noi di Disco Radio con la nostra musica in una giornata indimenticabile all'insegna della solidarietà. Ovviamente per vincere c'è un numero, vuoi sapere come si fa? Devi mandare un messaggio, un sms o telegram al 393 800 3000 nei prossimi 5 minuti con le parole marcia, formula 1 e la tua email. Il più fortunato e la più fortunata avrà il regalo, l'iscrizione all'evento e anche lo splendido kit gara. Te lo ripeto, devi scrivere marcia, formula 1 al 393 800 3000 ed aggiungere la tua email.
1: Disco Radio!

0: Shout to you, another 54 Ultra, 14:27. Allora ragazzi, sentiamo gli amici e le amiche scelte dalla regia. Ci sono tantissimi messaggi che sentiremo dopo, sappiatelo. Siete del team, dico sempre la verità, dico le bugie oppure uso le bugie bianche a fin di bene. Proviamo a sentire chi ha scelto la regia, vai, ciao.
1: Ciao Donna, Alessandra da Dairago.
0: Ciao Ale.
1: Assolutamente team sincera. Okay. Sempre.
0: Sincera sempre.
2: Quello che dico è sempre vero, tranne quando sto in questura.
0: Mamma mia, come sei gangsta.
3: Ciao Don.
0: Ciao.
3: Assolutamente contro le bugie. E forse ho capito finalmente perché sono diventato antipatico. Quando uno dice la verità, dice le cose come stanno.
0: Nessuno le vuole sapere. Ricordati, io ho scritto una frase tantissimi anni fa, mio caro, che il mondo chiede la verità e poi paga per le bugie. Ricordatelo perché così è verissimo.
4: Ciao Don Cash.
0: Ciao Brody.
4: Io sono Tano.
0: Ciao Tano.
4: Io sono un bugiardo patologico.
0: Patologico.
4: Talmente le racconto bene che a volte sembrano proprio verità. Buona giornata.
0: Sei quello che Armand Draghi a Roma avrebbe detto, se incazzare praticamente. Ancora, sentiamo. Ciao,
5: ciao Don. Ciao. Davidino da Como.
0: Ciao Davidino.
5: La vera domanda
0: sì,
5: è... Dire la verità ha mai aiutato qualcuno?
0: Ragazzi, senti, ricordi quel film che diceva il suo miglior pregio? La sincerità. Il suo peggior difetto? La sincerità. È così, ragazzi, la sincerità alla fine uno deve avere le spalle larghe per ascoltarla. Ciao.
6: Ciao Don Cash, sono Sabrina, assolutamente sincera.
0: Sincera, ciao. Assolutamente, ciao.
7: Ciao Michela.
0: Ciao Michi.
7: Io sono per le bugie a fin di bene, in alcuni casi.
0: Ok.
7: Basta non tradire e non ferire nessuno.
0: Ok, non tradire e non ferire. Però se la tua amica viene a te e ti dice: mi sta questa maglietta benissimo, poi esce, non le sta bene, e glielo dicono gli altri, probabilmente tu pensi di non averla ferita, ma invece l'hai ferita il doppio. Questo è un mio pensiero, Ci provo. Dammi

0: Ciao Don Cash, allora io ho 58 anni, le bugie hanno le gambe corte come dicevano i nostri vecchi, bisogna essere diretti nelle cose, nei rapporti interpersonali, bisogna dire le cose come stanno, volenti o nolenti, perché tanto prima o poi la verità viene a galla.
1: Bravo.
0: Ciao, vedo la crema.
1: Andrea da Torino, Don, sono del team La Verità anche quando fa male, gli altri però.
2: Ciao Daniel da Arloro.
1: Ciao Daniel.
2: Non so se considerarmi un bugiardo, perché quando vado in giro per lavoro mi chiedono: ma lei è sardo? Io sono dell'est, però rispondo: aio!
1: Lo capisco, Brody, lo capisco. Però questa qua è un tipo di bugia che non dipende da te, ma che si sono voluti gli altri con il loro bigottismo. Bring it back.
3: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
4: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre, sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Siete del team, dico la verità, dico le bugie o uso solo le bugie bianche al 393 800 3000? È strano a dirsi, ma siate sinceri. Radio.

0: Get ready for this show unlimited, in chiusura delle 4 senza interruzione in casa Disco Radio con Don Cash. Buon martedì 26 maggio. Get ready for this. 14:46 e 46 secondi, è tutto live, precisi e sincronizzati con la NASA. Allora ragazzi, oggi ci siamo divisi in team. Non uso mai le bugie, le uso solo come bugie bianche. L'avete sentito, ognuno ha la sua filosofia di vita, oppure sono sempre sincero. Loro non so se sono stati sinceri, però sono stati furbi e con questa bugia hanno cambiato le loro sorti. Parliamo della Kiwi. Vi ricordate il Kiwi, il famosissimo impermeabile che tutti noi utilizziamo e conosciamo già dagli anni 80 e 90? Bene, sappiate che non lo voleva nessuno all'inizio, proprio niente. Allora il signor Kiwi girava, ve la faccio breve, andava per i negozi, nessuno se lo di pezza, fino a quando a un certo punto ha avuto una genialata. Decide di fare una promozione in televisione e la pubblicità diceva: lo troverai in ogni negozio di sport. Con questa piccola, grandissima bugia succede che la gente inizia ad andare nei negozi di sport e inizia a chiedere: uè, ce l'hai il gratta e vinci te? No, chiedevano: uè, ce l'hai il Kiwi? E allora da questa roba chiaramente i negozianti si sono trovati in imbarazzo e hanno dovuto iniziare a chiamare loro il signor Kiwi per farseli mandare. E quindi da lì l'esplosione, e arriviamo ai giorni nostri. Si parla di una piccola, grandissima bugia che ha cambiato 20 anni fa le sorti di tutta quella che è la storia anche dell'impermeabile. E allora te l'ho chiesto: di quale team fai parte? Bugie sì, bugie no, solo bugie bianche?
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao
1: Briao. Giuseppe da Bubiano, con la doppia B.
0: Ah, io direi tripla.
1: Io sono per le mezze verità.
0: Mezze verità.
1: Perché... Perché niente, perché è meglio le mezze verità.
0: Così.
1: Perché tante volte se dici la verità e non va bene. Se dici una bugia e ti vengo su i sensi di colpa. E quindi, come si dice, tra il bianco e il nero preferisco la mezza verità.
0: Il grigio. Del signor Grigio.
1: Ciao Don.
0: Verità sempre, Andrea da Torino, grazie per averlo detto.
2: Da che? Sono Alba di Alba. Non sono riuscito a dire che sono le due, ma ti dico che sono le due e mezza, le due e mezza, le due e mezza, le due e mezza.
0: Sono le 48 adesso.
2: Metto due gradi all'Alba. Ciao
0: ad Alba. No! Mamma che casino, che entusiasmo eccessivo direi. Salve.
3: Ciao Don Cash, ma quelli che dicono io sono sincero, ma io voglio conoscerli.
0: Sinceramente li vuoi conoscere però.
4: Salve. Buongiorno. Salve. Io sono per la verità. Però a seconda dei casi. Per cui viva le bugie bianche.
0: Sempre le bugie bianche. Ma se una cosa ti sta male, io te lo devo dire, perché se non te lo dico io, che sono tuo amico, amica o compagno, poi te lo dicono gli altri ed è molto peggio.
5: Mazzarovi, in bugie, Don, non è capace più a rappare.
0: Sono d'accordo.
5: Coraggio, non mi piace più. Bene, ciao, no!
0: Che cretino!
6: Ciao, io faccio un po' e un po'.
0: Cioè?
6: Anna...
0: Anna, fai un po' e un po'. Ah, sei quella che si definisce come in anglosassone. Gli anglosassoni diremmo vendo coio coio praticamente. Il numero è il 393-800-3000. Adesso direi alziamo su, tiriamo sulla Claire. Facciamo iniziare il nostro pomeriggio giovani. Da dove, da quando balli con Disco Radio.
7: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
8: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
1: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
1: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
1: Lombardia, qui puoi.
3: Fermo, l'hai visto?
4: Non può essere!
3: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa, TAN 4,99%, TAG 5,97%.
3: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigol di...
7: A Milano dal 1906.
8: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
10: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
11: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
12: Mocauto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
13: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
14: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
15: Cioè?
14: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
15: E conviene?
14: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
15: Dove?
14: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
16: Da dove e da quando balli con Disco Radio al 393-800-3000, tirate fuori la voce e raccontateci l'anno in cui ci avete scoperto. E noi partiamo con la musica, Robin Schulz e la sua Hamburgs.

arrivate le 15. Disco Radio Lovers, buon martedì, noi che nei 90 eravamo già qui a ballare con Disco Radio, benvenuti nella Family. La Family del pranzo in terza ora si trasforma, mi raggiungono Matteo Epis e Domunari, è martedì, è il 26 di maggio, tutto live, al 393-800-3000 ci sono le vostre voci. Da dove, da quando balli con noi? Se eri già qui negli anni 90, tira su il volume della musica e dei ricordi. Grandissima soddisfazione con i nostri ascoltatori, anche perché la prossima, la novità, firmata Calvin Harris e Jeezy, fidatevi lo zio Don Cash e Satisfy. Disco Radio.

0: pongono il signor Grifo insieme a Toki e Molella, Corazon Digital. E allora, digitali o meno, sentiamo da quanto tempo ballate con Disco Radio Don Cash. Benvenuti nella family, buon martedon. Ciao, chi è com'è?
1: Io che gli anni 90 sono nata, sì. 1992.
0: Oh,
1: ciao Disco Radio, un bacione.
0: Vorrei dirti che sei piccolissima, ma oramai non sei neanche più così piccola.
2: È super don, eccolo qua, yeah. Con le sue rime lui ci sa fa, muove la mano de qua e de là, okay. Su Disco Radio don ci sa fa,
0: yeah. Benvenuti.
2: Ciao da Cuneo.
0: Ciao al nostro amico di Cuneo, ma ditemi il nome, 393-800-3000, ditemelo il nome.
3: Disco Radio.
4: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano, tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie, Kamiq, tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
5: E c'è di più! Per due mesi, Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
8: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
5: Questa era un'edizione straordinaria.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
12: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
13: Autocenter.it. Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
14: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
18: I want to be free!
19: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
20: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
19: Globo Sport.
20: E intanto scopri i nuovi arrivi.
19: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
0: Disco Radio. Questa volta Luigi da Porto Imperia, è lui che comanda. 1998, l'anno in cui ha scoperto Disco Radio, perché di questo stiamo parlando, da dove e da quando siete con noi nella family. E allora dal 98, ragazzi, da quell'estate lì, facciamo venire in studio con noi la voce di Neija. Vi ricordate, grandissima artista che ci ha tenuto compagnia in tutti i club e in tutte le radio. E questa è la sua meravigliosa e unica Restless. Alto il volume. Rhythm.

0: Ciao Disco Radio, sono Giuseppe da Torino.
1: Torino, ciao.
2: Jessica da Turbigo.
1: Turbigo.
3: Questa reppata Don Cash è stata micidiale.
1: Quella di prima.
4: Quanto sei bravo.
1: Oh, ma grazie.
4: Come fai?
1: Che ne so.
3: Hai proprio...
1: Che c'ho?
3: Sei proprio portato.
1: Grazie.
3: Numero uno. Bravo Don Cash.
1: Numero zero.
3: Disco Radio, tenetevelo stretto.
5: Così, no, Massimo da Biella, no, secondo me questa qui è un po' fulminata.
1: Ma chi? La nostra amica di prima.
5: No.
1: Ehi.
6: Don Cash.
1: Salve.
6: Vai, Mela da Cinisello, ti ascolto dal 2005.
1: Grazie.
6: Vai, vai con la musica nostra, che siamo gli unici. Siete l'unica radio che ascolto.
1: Così.
6: E che andava a ballare pure allo Studio Z con la vostra musica. Bacioni.
1: Bene, io direi allora facciamo entrare un buon 2017. Avicii e Rita Ora.

0: Swim. E allora nuota su questa radio che è degna di nota. Il don che rappa che prende ogni nota e la vita lì fuori mi sembra più vuota. E c'è qualcuno che mi svuota da dentro ogni volta che rappo, poi scatta l'evento. E questa qui è Disco Radio, fratello, e la vita va via, poi va via col vento. Swim, Billy Ass Sugar, il freestyle è il mio. Visto mi sono infogliato male con i complimenti all'amico di prima. Da dove e da quando ballate con noi al 393 800 3000?
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao bro.
1: Vi auguro una buona giornata.
0: Grazie.
1: E io davanti ad ascoltarvi. Ah. Ciao Don.
0: Ciao, ma non mi hai detto né il posto dell'anno in cui ci hai scoperto. Vabbè, meno male che ci sono le news. Fra pochissimo 4 hit senza interruzioni. Disco.

0: Buon martedì, alla redazione di Link scopriamo quali sono le ultime news dal mondo.
1: Grazie Don, buon pomeriggio. L'immersione tragica alle Maldive ha già gallerate le ultime 3 autopsie sui corpi dei sub Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Nulla osta dalla procura di Busto Arsizio ai funerali di Federico Gualtieri, 31enne di Omegna, giovedì alle 16. Un 59enne accusato di tentato omicidio per l'aggressione a un 60enne con una fiocina.

0: Ieri a Carvico, secondo le indagini, un uomo conosceva la moglie della vittima, il movente sarebbe legato a precedenti rapporti di lavoro. La Guardia di Finanza di Brescia e la Polizia di Bergamo hanno sequestrato 14 milioni di euro a tutela di un imprenditore bergamasco del settore tessile. L'uomo sarebbe stato circuito da alcuni familiari. Carte d'identità, quelle cartacee, non saranno più valide dal 3 agosto. A Milano, nuova fase della campagna informativa del comune con locandine multilingue nei municipi. Caldo, primi bollini rossi giovedì a Bologna, Firenze, Roma, già da domani a Torino, domani a Milano rischio temporali con allerta gialla. Il Giro d'Italia, la tappa svizzera in Ticino, domani si torna in Lombardia, tappa 17 con partenza da Cassano d'Adda a 120 km con arrivo ad Andalo. In Trentino è tutto, ci risentiamo tra un'ora.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
4: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: I problemi come la felicità, come la bellezza sono tutti negli occhi di chi guarda e sono tutti nella nostra mente, nella testa, perché è la testa che comanda il corpo e non viceversa, anche se delle volte l'una influenza l'altra. Come la musica influenza Disco Radio, il mio rap influenza Disco Radio Lovers. Benvenuti nella Family con Don Cash. Alto il volume. In my mind.

0: dai, Longo con la sua Save Me in casa Disco Radio, qui Disco Radio Lovers. Chi balla con lo zio Don Cash? L'anno in cui ci avete scoperto, il posto in cui siete. Ciao!
1: Katia da Lissone, mi sento dal 96, quando ho preso la patente ho messo Disco Radio sull'autoradio e da lì ogni macchina c'è solo Disco Radio.
0: Brava.
1: Buona giornata.
0: Brava, non avrai altra radio all'infuori di noi. Ciao.
2: Io che sono del 2000 ti dico, dopo aver sentito questi messaggi.
0: I messaggi di prima che celebravano gli anni 90, noi che nei 90 eravamo qui.
2: Noi che negli anni 90 avremmo voluto esserci. Andrea da Monza.
0: Sei del 2000.
2: E comunque ci siamo divertiti anche noi da piccoli.
0: Sì, però vi siete divertiti.
2: Ciao a tutti.
0: Come le Però ti renderai conto che come le generazioni di oggi non si divertono come la tua, noi ci siamo divertiti probabilmente in maniera ancora più inconsapevole, ancora più libera. È così, ti tocca starci. Ancora
3: poi
0: sentiamo.
3: Che negli anni 90, quando sentivamo il nostro disco preferito in radio, a Disco Radio,
0: ovviamente
3: si prendeva la cassetta e
0: poi
3: si registrava il pezzo preferito.
0: E poi,
3: ma che ne sanno i 2000?
0: E che ne sanno i 2000?
3: Andrea d'Alessandria.
0: Ciao, Andre. 393-800-3000, da dove e da quando balli con noi. Buon martedì.
4: Disco Radio.
5: Fermo, hai visto? Non può essere. Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
5: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
7: Autorigoldi a Milano dal 1906.
8: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
10: Cambia gli infissi, è il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
11: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale e professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
12: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
13: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo. Prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
14: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
15: Cioè?
14: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
15: E conviene?
14: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
15: Dove?
14: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
4: Disco Radio.
0: Ancora musica e ancora hit senza alcuna interruzione. Noi che nei 90 eravamo qui, allora ritorniamo al 1991. Perché ragazzi si vola indietro nel tempo sulle ali della musica grazie alle nostre hit che stanno per partire. Torneremo ai giorni nostri. Arriveremo anche al 2014 con Alessio e Two Blow e la loro Heroes. Ma ora dal 91 abbiamo scelto gli LA Style con la loro James Brown is Dead.
4: Rhythmic History.

0: tanti accalorati, ma dal nostro Don Cash saremo sicuramente tanto amati.
1: Ma certo, e benvenuti in famiglia. Chi vi parla con
2: Francesco
1: noi?
2: Da Brescia.
1: Ciao Francesco da Brescia, e grazie agli amici che sono stati con noi. Ciao Rosy da Magenta, ciao Tosca insieme ad Esther che ci stanno ascoltando da Milano. Insomma, la family anche oggi è arrivata alla fine. Noi ci risentiamo domani, Don Cash Rischio Radio Lovers, dalle 13 alle 16. Ma adesso da Roma, lo vedo lì a Milano,
3: sì.
1: Io lo vedo, la percepisco.
3: Sor
1: Marelli,
3: mi percepisci?
1: Mi è pronto?
3: Come sempre.
1: E allora vi lascio insieme, vi auguro un buon pomeriggio. Grazie. E ci sentiamo domani alle 13. Peace out.
4: Disco Radio.
3: Mi percepite?
4: Disco Radio.
3: Grazie Don da Roma a Milano per le prossime caldissime tre ore. Sono Fabio Morelli, partiamo.

0: Sono Fabio Marelli, per chi non lo sapesse, questo è il modo salutarmi che hanno i nostri ascoltatori, storpiandomi anche il cognome, quindi va bene, ci sta.
1: Martedelli!
0: Martedelli!
1: È certo.
0: Anche Mortadelli un po', vista l'ora della merenda, insomma, hai visto il caldo, però qualcosa di.
2: Aiuto, amore, amore. Sono in calore.
0: Va bene, sarà la temperatura alta, direi che come ogni giorno possiamo iniziare.
3: Che

0: Ma rallenta, rallenta, che fa caldo. Calma, calma. Che ci vuole?
1: Vabbè.
0: Pink era Fabulous, le 4 e 8 minuti. Allora, tra poco, siamo al 26 di maggio, anche se sembra il 26 di luglio, ma del resto insomma ci siamo. Oggi è una giornata speciale, c'è sempre un motivo per eleggere ogni giorno una giornata di qualcosa. Prima di dirvi che giornata è, oggi per voi è il day di che cosa? Sulla base di quello che vi è capitato. Mentre ci pensate, arriva un bene Drink History? No! Sera, lo faccio sentire tra poco.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
6: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
4: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
9: Allora, hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
12: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
15: La sicurezza
16: è Volvo.
15: La tecnologia
16: è Volvo.
15: Il prezzo
16: è perfetto.
17: Volvo XC40 Mild Hybrid, oggi tua. A partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
19: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
20: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
19: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
20: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. Kappa, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
19: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Hai sentito? A grande richiesta, tu
1: torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
15: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
1: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
15: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
1: Usauto Center Gfilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gfilla.com.
0: Disco Radio. Vedi, a proposito di caldo, questo era un pezzo, la colonna sonora di uno spot di una vodka ghiacciata degli anni 90. Non a caso andiamo a riprenderla dal 90. Stefano Secchi, I Say Yeah.
16: Rhythmic History.

0: è la sua voce. Wake tonight in questo caldissimo 26 maggio.
1: Aiuto amore, sono in calore.
0: Allora facciamo così che ci rinfreschiamo con la giornata di oggi. È una giornata sociale, sapete che ogni giorno, insomma, il pretesto è quello di festeggiare qualcosa nel mondo, celebrarlo, naturalmente cose più o meno importanti. Oggi qualcosa di molto importante, ma insomma anche molto leggero e fresco. Oggi è il World Aperitivo Day. Prima di andare a vedere dove fare l'happy hour, insomma rinfrescarci con qualcosa tra poco, prima di dirvi appunto i dettagli e darveli di questa giornata, chiedo a voi che giornata è. Oggi è il day, al di là dell'aperitivo day, per voi, in base a

0: 4:27 e invece noi oggi celebriamo il World Aperitivo Day in questa giornata particolarmente calda.
1: Aiuto amore, sono in calore.
0: Fa molto caldo. E allora 393 800 3000, oggi è il World Aperitivo Day.

0: lo vengono a dire a noi italiani, che qui a Milano l'aperitivo lo facciamo come si deve. E leggiamo la vostra giornata. Oggi che day è?
1: Il bagnetto day, perché ho finito di lavorare adesso, sì, e mi vado a buttare al fiume nell'acqua bella gelata.
0: Ma beato!
1: Ah, faccio di chiusa l'aria condizionata, chiusa in
0: macchina. Bravo, bravissimo. Veniamo tutti al fiume, così, idealmente.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima di celebrare le altre giornate andiamo in redazione. Link, Cinzia Morgante.
3: Mille grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Una persona sui binari nei pressi di Reggio Emilia, ritardi fino a 2 ore per i treni sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna. Circolazione in graduale ripresa, ha reso noto Trenitalia. Cocaina liquida nascosta nei cosmetici, arrestata a Milano una 70enne di nazionalità cubana, partita da Genova, trovata in possesso di oltre 5 kg di droga. All'aeroporto di Malpensa, l'incontro con un 38enne di nazionalità venezuelana, già noto per precedenti legati allo spaccio, la donna è in carcere a San Vittore. Caldo oggi, 12 città arancioni, giovedì bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Nelle circoscrizioni del capoluogo piemontese a disposizione 19 centri climatizzati. Dal 1 giugno il via al piano estate del comune a Milano, allerta gialla per temporali, dalle 12 di domani a mezzanotte. Tennis, Roland Garros, Matteo Arnaldi al secondo turno. Fuori a sorpresa Daniil Medvedev, stasera il debutto di Jannik Sinner. Dopo le 20, la sfida con il francese Clément Tabur. Media operazioni dell'esercito israeliano oltre la linea gialla in Libano per fermare il lancio di droni da parte di Hezbollah. Le news tra un'ora, al tempo di domani.
4: Meteo. Caldo sempre protagonista tra la Lombardia e il Piemonte. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, fino a domenica ci sarà da sudare parecchio, anche se il picco l'avremo proprio tra oggi e domani, con punte anche di 36 gradi, ma localmente anche di più. Incredibile. Poi da giovedì, grazie a qualche temporale che di tanto in tanto potrà fare la sua comparsa, soprattutto a ridosso delle zone montuose, temperature leggermente più contenute. Però, ripeto, fino a domenica si suda. Per i dettagli, anche per il ponte del 2 giugno, c'è l'app di Trevi Meteo.
5: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
6: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
0: Oggi è il World Aperitivo Day e leggiamo la vostra giornata. Oggi che day è?
11: C'è la solita day!

0: 4 senza interruzione. Un altro bel Frandisco to Disco di questo 26 maggio. Dunque, tra poco vi chiedo che si fa stasera, diamo qualche consiglio a chi non sa che fare di martedì con sto caldo, quindi potete sbizzarrirvi, anche dirci sta chiusi in casa con l'aria condizionata, non so, un ventilatore, oppure uscire, fare l'aperitivo proprio oggi che è World Aperitivo Day, quinta edizione a livello internazionale, un rituale molto amato qui in Italia e secondo me abbiamo ispirato così tanto che a livello internazionale lo festeggiano un po' in tutto il mondo. I dati sono di Nielsen presentati all'Aperitivo Festival qui a Milano 2 settimane fa, perché qui a Milano facciamo l'aperitivo, fatto bene. Appuntamento ricorrente per milioni di italiani, 1 su 3 consuma almeno, non uno, almeno un aperitivo negli ultimi 3 mesi l'ha perlomeno fatto. Nel 2024 i dati parlavano di un più 2,6%, quindi insomma sta alzandosi sempre di più la percentuale. Il 45%, 1 su 2, dice di viverlo almeno una volta al mese. Sempre più persone se lo fanno a casa. Tu dici, fa caldo, perché devo stare fuori a schiattare? 8 milioni e 3 di italiani lo fanno a casa, se lo preparano e insomma bevono quello che vogliono, con chi vogliono. 2 milioni in più rispetto al 2019, sono passati 7 anni, insomma. I dati sono aggiornati. Leggiamo allora la vostra giornata. Oggi che day è? 393-800-3000, oppure dateci qualche consiglio su che fare stasera. E tra poco entriamo nella nostra rubrica.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
4: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
3: I dialetti con Lombardialet.
4: Divertente animazione e intrattenimento.
3: Vieni a festeggiare la Lombardia.
4: Lombardia, qui puoi.
5: Con Denicar, dolce partire.
6: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
5: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
6: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
5: Citroen C3 Aircross da 15.990.
6: Fiat Pandina da 12.490.
5: Alfa Romeo Junior da 26.990.
6: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
5: Denicar.it.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Mocha Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocha Auto a Monza. Mocha Auto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.

0: arrivo, il gemellaggio con i belli svegli. Sapete che queste tre ore si gemellano molto volentieri col programma del mattino con Fantini Sironi e il nostro Marco. E allora andremo a prendere tra poco il tamarristo, ma cerco chi lo annunci prima, adesso in maniera professionale, poi dopo in modo tamarro, insomma, diciamo.
1: Marelli, sì. Oggi volevo annunciare il tamarristory, sì, ma con molto meno calore rispetto agli altri giorni, perché fuori ce n'è veramente troppo.
0: Basta quello, eh.
2: Disco Radio.

0: tanto per il tamarristori, ma il pomeriggio lo sapete, lo annunciate voi, quindi cerchiamo i più tamarri che tra poco lo annunceranno. Ci sono però anche indicazioni per ascoltarlo al meglio?
1: Attenzione, attenzione. Per un corretto ascolto del tamarristori, sì? Si ricorda che è assolutamente obbligatorio mettere la collanina d'oro fuori dalla canottiera.
0: Ah, perché dentro no, è troppo.
2: Oh, ancora. Sono sempre più in calore, brucio.
0: E fa caldo.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Dolce partire.
10: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
9: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
10: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
9: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
10: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
9: Info su denicar.it.
11: Visitante prima d'estate. L'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
12: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari,
13: come i Van & Truck Deals di Merbag. Dal 23 maggio al 6 giugno nelle sedi di Lainate e Monza
12: vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
13: Dal 23 maggio al 6 giugno Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
12: Info su merbag.it.
14: La sicurezza
15: è Volvo.
14: La tecnologia
15: è Volvo.
14: Il prezzo
15: è perfetto.
16: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
18: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty, necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rifle, Charro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
20: Hai sentito?
21: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
19: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
20: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro. Prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
19: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
20: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
0: Radio. Oggi, visto che fa caldo, per rilanciare il tamarristori qualcosa di non troppo spinto, insomma la temperatura è già alta, quindi calma.
2: Sì!
1: tutti i piedi sulle cappotte delle macchine! E

0: oppure uno dei nostri eventi.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Partiamo dalla marcia Formula 1 all'Ilt, corsa, camminata non competitiva, insomma decidete voi, si avvicina l'evento insieme a me. Disco Radio vi portiamo all'autodromo di Monza sulla griglia di partenza. Domenica 14 giugno torna questo grande evento promosso dalla Ilt. Sport, divertimento, un obiettivo importantissimo: sostenere le attività di prevenzione, diagnosi e assistenza ai malati oncologici. Ci saremo ovviamente con la nostra musica, una giornata indimenticabile, e chi c'è già stato lo sa, lo può testimoniare, all'insegna della solidarietà. Vi do il numero per esserci prima degli altri: 393 800 3000. 5 minuti da ora per mandare un sms, WhatsApp, un telegram. Scrivete marcia Formula 1, aggiungete la mail, ai più fortunati il regalo, l'iscrizione all'evento e uno splendido speciale kit gara.
1: Disco Radio, Disco Radio.

0: alla menta, così se se lo mangiano, anzi se se le mangiano, brividi di freddo. Invece sta per tornare il Festival del Gelato, ma questa 4 giorni presenteranno gelati atipici, dalla castagna affumicato al mosto cotto. Voi quale inventereste? Vediamo, la sparata è talmente grossa, magari ci prendete.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima di avere redazione Link, l'attualità delle 5 e mezza, c'è Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. In ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, che a partire dalle 13.30 circa ha subito forti ritardi per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Reggio Emilia. Lo ha reso noto Trenitalia. Il lavoro Electrolux domani alle 14.30, audizione alla Camera di sindacati e Confindustria. Arrestato e portato in carcere il 59enne che ieri nella Bergamasca, nel parcheggio di un supermercato a Carvico, ha ferito un uomo con una fiocina. Trovati in casa e sequestrati 11 coltelli di varie dimensioni, un macete e un fucile subacqueo. Da chiarire il movente dell'aggressione. Caldo oggi, 12 città arancioni, giovedì bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino, a Milano allerta gialla per temporali dalle 12 di domani a mezzanotte. Ciclismo, Giro d'Italia in Svizzera, la 16ª tappa, Bellinzona, Cari, ancora Jonas Vingegaard, poker per il danese che conserva la maglia rosa. L'Unione Europea faccia meno e meglio, così Giorgia Meloni dal palco dell'Assemblea di Confindustria a Roma. La Premier è tornata a insistere sulla semplificazione burocratica. Le news tornano tra un'ora. Are you ready?
3: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Castagna affumicata, mosto cotto, alcuni dei gusti nuovi presentati al Festival del Gelato. Voi quale inventereste? Sparate grosso, sicuro ci prendete. Disco.

0: arrivati alle 6:10, dai, 17:47 minuti, e offro il gelato a tutti. Dunque, a questo caldo, vi dicevo che quest'anno tra i trend vedrete tutte le donne, magari non solo le donne, con le unghie pittate color gelato alla menta, così poi si possono mangiare col gelato. Invece sta per tornare il festival del gelato, con questa 4 giorni che presenta gelati atipici, castagna affumicata, mosto cotto, alcuni dei gusti nuovi che saranno presentati al Festival del Gelato Italiano di Rivara, provincia di Torino. 4-7 giugno, se amate il gelato segnate questa 4 giorni, questa data, non è questo weekend, è quello dopo. Il tema di quest'anno: gusti inediti che raccontano storie di luoghi come appunto la castagna affumicata dell'entroterra ligure, salutiamo chi ci ascolta dalla Liguria, il caffè dei pescatori di Fano, salutiamo i pescatori, il mosto cotto delle cantine umbre, salutiamo chi ci ascolta anche dall'Umbria, o il latte delle asine allevate in Canavese, vabbè, salutiamo tutti. L'ingresso è gratuito, sono attese almeno 20.000 persone, una festa con alcune novità, la merenda sinoira canavesana e le celebrazioni per gli 80 anni della Vespa. Che cosa significhi, insomma, l'unione tra gelato e motore, lo scoprirete se andrete appunto dal 4 al 7 giugno nel Canavese. Voi quale inventereste? Sparate grosso, sicuro ci prendete con, insomma, sti gusti qua.
1: Ciao, guarda, ciao. A me piacerebbe pasticcio di polmone di mucca, prego, farcito di castagnaccio dolce.
0: Gisella da Torino, arachide con amaretto e gocce di cioccolato. Non è così stranissimo.
2: Marelli, ti voglio troppo bene, mi censuro da solo.
0: Va bene. Qualcuno consiglia gelato alla birra, ma credo che l'abbiano già fatto, che non sia proprio una roba nuova.
3: Sigaro, ho una tabaccheria. Ah. Ciao, gelato a gusto tabacco.
0: Ma sai che questa roba qua forse...
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
1: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno nelle sedi di Lainate e Monza.
2: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
1: Dal 23 maggio al 6 giugno Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
2: Info su merbag.it.
3: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
1: Ambu, mi piaci tu.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
1: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
1: E conviene?
4: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
1: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto. auto.com o 0331 109 64 66.
5: 10 minuti alle 6. I vostri gusti di gelato ce ne sono tanti.
6: Fave e pecorino.
7: Marcelli, il gelato al gusto di pinolo tostato.
5: Buoni.

0: Ed allora, gusti di gelati ne abbiamo, dalla castagna affumicata al mosto cotto, con la nuova edizione, i gusti inediti di questo festival, i vostri, insomma, li potete sparare grossi, visto che, insomma, di gelati particolari ce ne sono, avete sentito, eh?
1: Io farei le verdure, sì, che possiedono, quello fresco, lattuga, non so, cavolo, carota,
0: sono già, no?
1: Le verdure,
0: belle fresche. Che sgrassano.
2: Gelato a gusto Marelli.
0: Al mio.
2: Dici che sarà buono?
0: Secondo me no. E sei puzzo.
3: Disco Radio.
0: Ti resta un po' lì sullo stomaco. Va bene, grazie a tutti. Adesso entriamo nell'ultima ora, che porterà a casa di qualcuno di sicuro, perché ancora non l'abbiamo scartata alla Disco Radio Bag. E allora preparatevi. Intanto Robin Schulz, c'è la nuova Better Times.

0: Robin Schulz, novità delle 6. Ancora gelati, eh?
1: Io vorrei il gusto panettone tutto l'anno.
0: Mi piace.
2: Allora, gnoccherelli. Io farei dopo l'altra sera che ho mangiato l'arancino al gusto peperoni e bagna cauda.
0: Ma veramente?
2: Quello piemontese d'Occa.
0: Che buono.
2: Vogliamo non fare il gelato ai peperoni e bagna cauda?
0: Direi.
2: Ovvio.
0: Mamma mia.
2: Ciao.
0: Va bene, dai, basta gelati che mi viene voglia. Ma arriva il Rhythmic History. Come? Inizia così. Se l'avete riconosciuta, provate a cantarla, dai!

0: 2.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
6: Cioè?
5: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
6: E conviene?
5: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
6: Dove?
5: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
7: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
8: La sicurezza
9: è Volvo.
8: La tecnologia
9: è Volvo.
8: Il prezzo
9: è perfetto.
10: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Con Denicar, dolce partire.
16: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
17: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
16: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
17: Citroen C3 Aircross da 15.990.
16: Fiat Pandina da 12.490.
17: Alfa Romeo Junior da 26.990.
16: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
17: Denicar.it.
18: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
19: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
20: E allora 1999 in arrivo, l'avete riconosciuta?
21: Dan dan dan dan dan dan dan. Rhythmic History,
20: sì.
21: Going Down.
20: Prego.
21: Hey.
20: Ma no, qualcuno l'ha detto. Get Down.
22: Rhythmic History.

The Game c'è un gioco a sorpresa e oggi per chi è abitué conosce anche suoni, musiche, sigle, basi, questa è quella del suono misterioso. Per iniziare ve lo farò sentire proprio un attimo, così diamo l'occasione a chi ha l'orecchio fine di fino anzi di portarsi a casa prima degli altri la disco radio bag, altrimenti se non ci doveste arrivare tutti quanti ve lo farò sentire per esteso e lì anche senza aiuti, credetemi, ci arriverete tutti quanti. Il problema è sentirlo e capirlo proprio in un niente. È così. È questo che... è questo che... non sembra quello che è. E allora 393 800 3000. Qual è il suono misterioso? Disco

0: 18:27, questa è Disco Radio. Siete arrivati nel momento del suono misterioso da capire.
1: Scusate, ho Cinzia Morgante davanti che mi guarda.
0: E vabbè, allora cosa è, soprattutto quale non è il suono misterioso? Andiamo per esclusione.
2: È uno strappo di carta.
0: No, non è
3: ciao,
0: quello.
3: Marelli, ciao. È l'aspiratore per il sottovuoto?
0: No, non è quello.
3: Ciao.
0: Però quello fa
4: Riccardo a Pavia. Ciao. Ma sei capito subito? È quando giri canali che non si vede, tipo l'interferenza, ecco.
0: No,
4: i canali che non si possono vedere.
0: No, ma infatti sarà capito subito.
5: Ciao Marelli, è quando cancelli un documento dal cestino di un computer.
0: No,
5: Sofia da Bergamo.
0: Però poteva essere anche
6: è facile quando strappi un cartone.
0: È facile, certo.
7: È un mazzo di carte.
0: Non
8: è la calcolatrice che stampa il biglietto, no?
0: No, neanche quello.
9: Ecco. Secondo me quello lì è un palloncino dopo che l'hai gonfiato che lo fai sgonfiare.
0: Tipo con l'elio che poi parli tutto così.
5: Per me sono misterioso e lo strappo della ceretta.
0: No, che male.
10: Un libro che viene sfogliato velocemente.
0: Nemmeno l'ultimo.
10: Lo strappo dei pantaloni.
0: Ma che strappo dei pantaloni, ve lo faccio sentire per intero. Allora, ci sono 40 gradi fuori, 393-800-3000. Qual è il suono misterioso? Dai, è il più veloce di voi.
11: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Chiamere da

0: Pink, l'attualità. Avete già sentito, c'è Cinzia Morgante.
1: Grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Terminate le autopsie a Gallarate, saranno celebrati giovedì alle 16 nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna, nel Verbano, i funerali di Federico Gualtieri, il trentenne morto alle Maldive durante un'immersione, insieme ad altri 4 sub. Ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna. L'ultima nota di Trenitalia riferisce della presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Piacenza, pomeriggio di forti ritardi. Caldo, oggi 12 città arancioni, domani bollino rosso a Torino, ha reso noto ARPA Piemonte. Nelle circoscrizioni del capoluogo piemontese a disposizione 19 centri climatizzati. Dal 1 giugno il via al piano estate del comune. A Milano allerta gialla per temporali dalle 12 di domani a mezzanotte. Ciclismo, Giro d'Italia in Svizzera, la 16ª tappa, Bellinzona Caria, ancora Jonas Vingegaard, poker per il danese che conserva la maglia rosa. Tennis, Roland Garros, Matteo Arnaldi al secondo turno, dopo le 20 il debutto di Jannik Sinner con il francese Clément Tabour. Iran, Teheran, primi passi per il ripristino di internet, le news tornano tra un'ora.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
0: Vabbè, oramai hai capito tutti qual è il suono misterioso.
9: Una secchiata d'acqua.
0: Ma come una secchiata d'acqua?
9: Un bel cubetto di ghiaccio che cade dentro in un buon gin tonic.

0: Zerb e Rita Ora. Tra l'altro sono passati proprio ieri, è passato Zerb nei nostri studi, ci ho fatto una bella chiacchierata, potete vederla nella nostra pagina sui social, su Instagram, insomma su Facebook, andate a vedere, lui è davvero molto molto molto carino. Adesso invece è arrivato il momento di capire qual era il suono misterioso. Prima logicamente in un secondo non si poteva capire, però poi ve l'ho fatto sentire per intero e in effetti
1: è il suono di un ventilatore.
0: Come un ventilatore. Allora, intanto, quando mandate il messaggio, poi non state al telefono, comunque rispondete, lo dico a Stefania da Mortara, a Sofia da Bergamo, che adesso saranno disperate, poi vi chiamiamo e non riusciamo a parlare con voi. E allora andiamo, in questo caso, non dal più veloce, da un impiegato di Milano, Daniele.
2: Ciao.
0: Ciao,
2: quindi
0: Daniele.
2: Mi è andata proprio di lusso. Guarda, visto che non hanno risposto.
0: Di lusso per non dire altro. Complimenti, bravo Daniele, proprio quello.
2: Infatti, grazie.
0: Ovviamente grazie. Poi era più facile per intero. Il suono misterioso è questo. Con sto caldo qual è il suono?
2: Un bel tuffo nel mare che ci vorrebbe tanto.
0: In piscina, in mare, dove volete. Un bel tuffo, un bel tuffo. Non andare a complicarti la vita, che qua subito dicono complotto. E non ti tuffo in piscina. Non era in al mare. Daniele, dunque impiegato, hai finito di lavorare, adesso te ne torni a casa, bello tranquillo, giornata tranquilla, easy, no? Sì.
2: Sì, abbastanza, dai.
0: Questo caldo.
2: Diciamo di sì, dai.
0: Ma non ti tocca il caldo?
2: Se stai in ufficio, sta bene.
0: Sta bene.
2: Poi quando esci fuori, prende la.
0: Impiegato, possiamo sapere di più oppure restiamo sul generico?
2: Affari generali, mi occupo di affari generali, gestione parco auto.
0: Vedi, è rimasto generico, è rimasto generale. Bravo Daniele, allora ti arriva prima o poi la disco radio bag, ti mettiamo dentro anche un po' d'acqua, se non evapora quando arriva, così ti ricordi di oggi. Se vuoi salutare chi vuoi.
2: La fresca però.
0: Bravo, assolutamente. Non so
2: che tu chi mi conosce, tutti quanti. Vabbè. Grazie a voi.
0: Figurati, grazie a te. Ciao Daniele, un abbraccio.
2: Ciao, buona serata a tutti.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
1: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
1: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
1: Lombardia, qui puoi.
3: Per grandi mezzi. Ci vogliono grandi affari.
1: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
3: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
1: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
3: Info su merbag.it.
4: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
5: Hambù, mi piaci tu.
6: Mocha Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in Viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
7: Il momento dei complottisti.
8: Hanno risposto le altre persone. Adesso addirittura vince quello che gestisce il parco auto. Parco auto di Barelli.
7: Allora, dovete smettere, la dovete finire. Tra poco Luisi, intanto Timmy Trumpet.

Runaway, Lady Gaga, 2C. 18.53 su Disco Radio, sono Fabio Marelli, vi invito anche a sentire, ad ascoltare se non avete mai fatto il Soul Set la sera 22-23, anche questa sera, un assaggino, Oscar McKee, Sweet Nothings.

0: il perdona.
1: Ah, io me lo ricordo quando era venuto in radio Enrique Iglesias. Il gran bel Enrique Iglesias.
2: Era venuto in radio.
1: Vabbè, te ciao, pensavi ad altro.
0: Ma quando?
2: Ma è tempo fa.
0: Venuto Enrique Iglesias.
1: Oh.
0: E non mi avete detto nulla.
1: Ma te ne frega a te di.
0: Vabbè, ma scusa,
1: a me interessa. Va bene, è arrivato a Luisi con un carico di notizie. Una, per esempio.
0: Una che sono un bravissimo ragazzo.
1: No, quelle che hai detto a me.
0: Adesso te le dico. Le 7 e un minuto. No, perché tutti si staranno chiedendo, ma dopo un mese e mezzo che Alessio si è iscritto in palestra, avrà ottenuto degli obiettivi, avrà raggiunto degli obiettivi?
1: Cosa hai rotto in palestra?
0: Meno 5, ragazzi, cioè? Meno 5 kg.
1: Ah, pensavo meno 5 giorni e poi basta, non ci vado più.
0: E in più, cari amici della Lombardia e del Piemonte, se vedete uno che cicla sabato, provo a fare Milano-Genova in bici.
1: Scusa, perché Lombardia e Piemonte? Quelli anche della Liguria che sta
0: e
1: aspettando.
0: Ovviamente quelli della Liguria mi aspetteranno.
1: Chiudete
0: con la banda,
1: le strade, che così
0: con una bella focaccia di Recoli.
1: Portane un pezzo domani.
0: Ma certo, no, lunedì. Ma bagno tutta io. Bye.

Harris è qui su Disco Radio insieme a Jazzy. Questa si chiama Satisfy, la nostra novità. Oh, vi ricordo che tutte le novità che vi facciamo ascoltare in questi giorni le potete trovare sul nostro sito discoradio.it o scaricando la nostra app. Io sono Alessio Roisi, abbiamo 3 ore per stare insieme. Subito Work, anzi Kelly Rowland e Alex Gaudino, What a Feeling.

0: Ma allora mi volete bene, no? Perché ci sono questi ragazzi che hanno questa gastronomia che si chiama Antichi Sapori. Hanno sentito che sono dimagrito di 5 kg, quindi dicono: adesso sarai tutto deperito, hai bisogno di mangiare. Tranquilli ragazzi, sto bene, ma vi vengo a trovare presto. Un saluto a tutti quelli che stanno lavorando mentre ascoltano Disco Radio. Dopo i BTS con Swim, tra un attimo torna anche la storia del ritmo. Disco Radio Party
1: Set. The Disrupt and Drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrò.

0: radio.
1: This is rap and drop.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
6: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
7: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
8: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
11: Hai sentito?
12: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Jeep Villa questo mese.
13: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
11: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
13: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
11: Usauto Center Jeep Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
14: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
15: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano, tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti, dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
16: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
17: Radio. Si può essere romantici con una di quelle canzoni che ci hanno fatto ballare e hanno fatto la storia del ritmo? La risposta l'avrete nei prossimi tre minuti, perché torna dal 2002 Digital Rockers con Because I Love You. Rhythmic History.

Oh, volete continuare ad ascoltarci anche da casa? Allora che aspettate? Ricordatevi che siamo in TV. Canale 8858 di Sky oppure sul vostro smart speaker. Basta dire Alexa, apri Disco Radio. Avete Google Home? È semplicissimo. Ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. We

0: Tim Impala, Jenny e Boys Noise. C'era Dracula. Ah, tra poco parleremo di figuracce. Voi vi raccontereste la vostra? Cioè, io tra poco vi racconterò, credo, una delle peggiori figuracce che ho fatto in radio. Non era in questa radio, cara Cinzia Morgante. Tu lo sai che io anni fa mi dilettavo anche nel tuo ruolo, cioè facevo il giornalista in una radio, no? E quindi dovevo fare il notiziario, lo racconto. Solo che lì non avevamo le notizie a schermo come le hai tu, ma dovevamo stampare. Perché ridi?
1: Perché già sulla fiducia.
0: Dovevamo stampare le notizie, no? C'era stato un incidente, una roba grossa, la stampante si inceppa. Io vado in onda e non avevo nulla da dire. Comunque, vabbè, magari ve la racconto meglio dopo. Le vostre di figuracce al 393 800 3000. Andiamo? Andiamo in redazione.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Con tutte le notizie di giornata pronte, c'è la nostra Cinzia Morganti in redazione. Buonasera.
1: Eccoci Alessio, grazie mille, buona serata a tutti e ben ritrovati. Violenza sessuale, condannato a 2 anni, in abbreviato un insegnante 51enne, baci a 2 studentesse di 14 e 15 anni in 2 licei di Monza. Episodi risalenti al 2023-2024, in un caso ricopriva l'incarico di insegnante di sostegno. Terminate le autopsie a Gallarate, saranno celebrati giovedì alle 16 nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna, nel Verbano, i funerali di Federico Gualtieri, il 30enne morto alle Maldive durante un'immersione insieme ad altri 4 sub. Il lavoro Electrolux, domani alle 14.30, audizione alla Camera di Sindacati e Confindustria. A Milano si è tenuto un incontro tra Nestlé, sindacati e RSU, 145 licenziamenti in città. Tennis, Roland Garros, Matteo Arnaldi al secondo turno, battuta Elisabetta Cocciaretto, dopo l'evento il debutto di Jannik Sinner con il francese Clément Tabour. Lo Spiegel, negli Stati Uniti pronti a tagliare bombardieri, caccia e sottomarini alla NATO, saltata la tregua tra Israele e Libano, le news tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: C'è preoccupazione per la nuova escalation israeliana, militare israeliana nel sud del Libano. C'è un'azione via terra dell'esercito dello Stato ebraico che ha portato, oltre allo sgombero di interi villaggi, a scontri a fuoco con 28 vittime, per quello che si sa finora. Ora, tutto questo, come è chiaro, cozza in maniera pesante con lo spirito di una tregua che aleggia su tutta la vicenda medio orientale, ad opera, come si sa, della mediazione pakistana in mezzo tra Stati Uniti e Iran. Ma perché allora, proprio in questa fase, Israele continua ad attaccare? È chiaro che lì c'è una guerra con Hezbollah, che sono i guerrieri filo iraniani, anzi foraggiati in tutti i modi dagli iraniani, ma è chiaro che non si può pensare a una sorta di trattativa asimmetrica per cui si cerca la pace da una parte e la guerra dall'altra. E così, oltretutto, i vantaggi che eventualmente Israele trova sul campo, sul terreno, nel sud del Libano, vengono persi a livello diplomatico internazionale, perché così l'isolamento, specie nelle opinioni pubbliche dei paesi democratici di tutto il mondo, ovviamente si fa sempre peggiore, diciamoci la verità. E se ci fosse un ipotetico referendum riguardo a cosa si pensa dei governanti di Israele in questo momento, il risultato sarebbe molto molto netto e chiaro. Ma è chiaro altrettanto che all'interno di quel paese pensano che la cosa più importante sia sbarazzarsi in questa fase dei nemici. Questo però non può avvenire con una sorta di vendetta privata, soprattutto se c'è un conflitto internazionale in corso che si tenta di fermare definitivamente.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: In ogni casa vivono 1000 passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
0: Pensateci bene a quella figuraccia che avete fatto e che vi va magari di condividere con noi. Al 393 800 3000, tra poco, eh?

0: Factory, Gonna Make You Sweat. Il nostro Frandisco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Allora, stiamo parlando di figuracce, ma sai che me ne è venuta in mente un'altra di quelle che ho fatto alla radio? Ragazzi, sono 26 anni che lavoro. 26 anni? No, scusate, ho realizzato adesso. Sono 26 anni che lavoro in radio, quelle volte che uno lascia il microfono aperto succedono. Oppure quella volta che avevo registrato appunto l'ennesimo intervento, no? Ogni tanto capita che si registrino delle cose, mi era scappata una parolaccia, ma tanto è normale. Uno stacca la registrazione e cancella, no? Ecco, quella volta non l'ho cancellata, è andata in onda con tanto, cioè stavo ascoltando quella roba in macchina col capo della radio. Pensa un po' che frenatore che ha tirato. Sentiamo le vostre di figuracce. Pronto?
1: Sono Deborah di Milano.
0: Ciao.
1: La mia super figura di M è stata tantissimi anni fa in Fiorucci, nel negozio che c'era in San Babila a Milano. Sì. Volevo provarmi una maglietta, dico alla mia amica: in questo negozio di M non c'è neanche uno specchio.
0: No.
1: E un signore mi dice: scusi signorina, guardi, ce n'è lì uno. Io fa niente, fa niente.
0: Sì.
1: E la mia amica: ma scusa, hai visto chi era quello?
0: Chi era?
1: No, chi è che era?
0: Oh,
1: Fiorucci. Molto benissimo.
0: Era Fiorucci.
1: E niente, questa è la mia figuraccia. Ciao.
0: Lelio Fiorucci, lo stilista, mannaggia te. Comunque, a proposito di figuraccia, comunque di scelte che non convincono, in queste ore si parla molto della nuova Ferrari, Luce, la prima Ferrari completamente elettrica presentata a Roma. 4 porte, 5 posti, ma soprattutto un prezzo non da poco, 550.000 euro. Vi dico che il mercato non ha reagito bene, un meno 6% in borsa. Commenti non lusinghieri che arrivano da ogni parte, anche da chi la conosce bene Ferrari, come Luca Cordero di Montezemolo, secondo cui associare il cavallino a quest'auto è un errore. Non solo, ha anche detto qualcos'altro Montezemolo, si è lasciato scappare questa precisione che riguarda la Cina, dice: la Ferrari non abbia paura, sta macchina sicuramente i cinesi non ce la copiano. È pungentino il Montezemolo, eh?
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
4: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
5: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
4: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
5: Info su merbag.it.
6: Stanno arrivando altre figuracce al 393 800 3000, raccontatemi le vostre, ne selezioneremo le più belle. Intanto Robin Schulz con Amber.

Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Life. Chiudiamo il capitolo figuracce con Mary da Bergamo che mi dice che all'asilo ha scambiato una mamma per una nonna. E già va bene. Povera te, chissà che faccia. E poi abbiamo lei che vuole addirittura rimanere anonima perché mi dice che una volta ha dato il resto sbagliato alla persona che a lei piace. C'era lì che immagino te che te sei imbambolata e hai cominciato a dargli soldi in più. Tieni, basta che esci con me, ti prego. Le 8 e 2 minuti. Io l'avrei fatto. Ti prego, prendi tutti i soldi. Basta che abbiamo un appuntamento. Ti prego, andiamo a cena. C'è il nuovo di Joel Corry e Russ, Disco Radio, Devotion.

Comunque più leggo i vostri messaggi, più passano i minuti e più ricordo le mie figuracce. Cioè, beh, potrei scrivere un libro, mi sa, no? Perché veramente, ogni minuto che passa tu ne racconti una e io me ne ricordo due. Joel Corry insieme a Ra. Si chiama Devotion, la nostra novità. Io invece mi chiamo Alessio Aloisi. Sto qui con voi ogni sera, dalle 19 alle 22 su Disco Radio. Ma soprattutto a farla da padrone sono le nostre hit, le più ritmate da 90 ad oggi.

0: Google dice di lui: cantautore germanico. Era Team Comrade, quello di Hug Yourself. Un bel abbraccio a tutti voi, anche perché tra un attimo torna la storia del ritmo. Vi sto per riportare nel 1995.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
9: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Francia Corta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
1: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G-Villa questo mese.
2: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
1: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
2: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
1: Usauto Center G-Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
3: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: Disco Radio.
7: Anche lì sono le 20:15, allora è arrivato il momento perfetto per accendere la nostra macchina del tempo e riportarvi nel 95, dove riascoltiamo Linebox, I Wish You.
6: Rhythmic History. I wish you.

spinge Disco Radio. Senti come spinge Kunz insieme a Boys Noise. Che bello il ritmo della vostra città. Oh, ma lo sapete che ci potete ascoltare anche in DAB? Mettiamo che avete comprato un'auto nuova, mettiamo che avete scoperto che in mezzo a tutti quegli aggeggini la radio si sente meglio. Sì, perché magari avete il DAB, che è la digital radio, e dovete sapere che Disco Radio in DAB è praticamente in tutto il Nord Italia, quindi non solo in Lombardia e Piemonte, ma anche in Veneto, in Umbria, in Emilia Romagna e in Liguria potete ascoltare Disco Radio in DAB, la digital radio.

0: Leoni, Faded Love. Le 20:31. Allora, spesso ci facciamo un po' i fatti vostri qui alla radio, cioè vogliamo sapere, che ne so, le cose di casa vostra, dei vostri vicini, della vostra famiglia. Oggi però vado alla ricerca di proprietari di appezzamenti di terreno, cioè voi ce l'avete un piccolo grande appezzamento di terreno, cosa ci fate? Andate lì, vi rilassate o magari li coltivate, se sì con cosa? Dai che sono curioso. 393 800 3000. Tra poco andiamo alla scoperta dei vigneti più cari al mondo. E sapete dove si trova il più caro al mondo? Qui da noi.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima mi porto in redazione, però, dove ritroviamo Cinzia Morgante con l'attualità. Buonasera. Mi porto in redazione, Cinzia Morgante, a te. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Gli scontri prima del derby di Torino, con quelli di altri due ultra, saliti a 10 gli arresti, 8 tifosi scarcerati con obbligo di presentazione. In Lomellina, al culmine di una lite, ha colpito il vicino di casa con un'accetta. In codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia un 70enne, in stato di fermo un 65enne, accaduto a Castello d'Agogna. Terminate le autopsie a Gallarate, lutto cittadino, giovedì a Omegna, nel Verbano, dove saranno celebrati i funerali di Federico Gualtieri, il 30enne morto alle Maldive durante un'immersione insieme ad altri 4 sub. Caldo oggi, 12 città arancioni in tutta Italia, emergenza negli ospedali di Cittiglio e Luino nel Varesotto, a Torino domani bollino rosso, secondo ARPA Piemonte, a Milano allerta gialla per temporali dalle 12 di domani a mezzanotte. Tennis, Roland Garros, Matteo Arnaldi al secondo turno, battuta al primo Elisabetta Cocciaretto, in questi minuti il debutto di Yannick Sinner con il francese Clément Tabur. Lo Spiegel, gli Stati Uniti pronti a tagliare bombardieri, caccia e sottomarini alla NATO, è tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Caldo sempre protagonista tra la Lombardia e il Piemonte, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, fino a domenica ci sarà da sudare parecchio, anche se il picco l'avremo proprio tra oggi e domani, con punte anche di 36 gradi, ma localmente anche di più, incredibile. Poi da giovedì, grazie a qualche temporale che di tanto in tanto potrà fare la sua comparsa, soprattutto a ridosso delle zone montuose, temperature leggermente più contenute. Però, ripeto, fino a domenica si suda. Per i dettagli, anche per il ponte del 2 giugno, c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
4: this? Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
4: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
8: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Le 20:35, possedete un piccolo o grande appezzamento di terreno? Che ci fate?

0: Belli. Stavo parlando da solo e mi si è aperto il microfono. Io ogni tanto parlo da solo, e che voi non avete la fortuna, il piacere o il dispiacere di essere qui mentre preparo le cose che vi devo raccontare. Allora, c'erano i The Bows, quelli di Magnetic, a chiudere il nostro From Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Ma sapete che non ho mai parlato alla radio di appezzamenti di terreno, cioè so che lì fuori all'ascolto della radio tanti di voi magari ne possiedono uno, chi per passatempo, chi per lavoro. Dai, sono curioso, raccontatemi del vostro appezzamento di terreno.
1: Ciao Alessio.
0: Ciao.
1: Manuela da Cantù. Dimmi. Premesso che il pezzo di terra non è il mio, ma è del mio compagno e di mio suocero.
0: Okay.
1: Sono alberi da frutto, bello, patate, insomma un sacco di verdure. Però mm-hmm. c'è una parte allestita dove insomma facciamo poi grigliate e mangiate insieme sì. alla famiglia.
0: Ma sai che sarebbe il mio sogno? Avere una zona grigliate e tanti alberi di ciliegie. E poi io mi arrampicherei su quegli alberi, che bello, lo voglio fare. Comunque noi siamo abituati alle città, ma appena vai fuori vedi quel verde, come fai a non innamorarti? Pace, tranquillità, bei panorami. Ma sapete che il terreno più costoso per produrre vini ce l'abbiamo noi? In una delle nostre regioni, sto parlando del Barolo, che conquista il primato mondiale dei vigneti più costosi, superando persino lo champagne. C'è questa classifica che ci dice che un ettaro di vigneto nelle colline di Barolo vale in media oltre 2.380.000 euro, quasi 770.000 euro in più rispetto al Côte de Blanc, che è la patria delle uve Chardonnay per il champagne. Dietro Barolo e Champagne troviamo Bordeaux, Montalcino col Brunello, Bolgheri con il Sassicaia. Nella top 10 c'è ancora Italia con il Chianti. A spingere ancora più in alto il Barolo è stata la crescita dei prezzi nel 2025, più 15% in un anno. Beh, cari amici di Barolo, come va? Tutto bene da quelle parti?
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dolce partire.
1: Da Denica sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
2: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
1: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
2: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
1: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
2: Info su denicar.it.
3: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
1: Ambu, mi piaci tu.
4: Fermo, hai visto? Non può essere. Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
5: Solo da Autorigold di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
4: Solo a maggio e giugno, Autorigold di Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigold di Volkswagen Milano.
1: Autorigold
6: a Milano dal 1906.
7: State qui perché tra poco inizia la festa, il Disco Radio Party. La prima ora come ogni settimana.

0: Nuovo concept live, si chiama Raid the World. Lui era Alok insieme a Faithless, quelli di Club Bizarre. Adesso inizia la festa. Per caso vi piacciono gli anni 90? E allora benvenuti nel posto giusto. Torna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version, i 60 minuti che ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, poi replica al mattino tra le 5 e le 6. Dedichiamo a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. A condurvi in questo viaggio ci sono io, Alessia Roisi. Tra un attimo i Two Brothers on the Fourth Floor. Ritroveremo Gaia con I Keep on Dreaming. Partiamo da W.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: storie del ritmo su Disco Radio.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Now it's time to have fun.

0: 1999, l'anno di Gaia con I Keep On Dreaming. È appena partito l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Tra un attimo andiamo nel 2003 per riascoltare Gabri Ponte.
1: Rhythmic History.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
14: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes. Nelle mani giuste.
15: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125 B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
0: Il caldo di questi giorni ce lo sta ricordando, stanno per tornare le vacanze estive. Ricordate che potete portare in vacanza con voi la musica di Disco Radio. Come? È semplicissimo. Scaricate già da subito l'app di Disco Radio sul vostro smartphone, da lì non solo ci potete ascoltare in streaming, come sempre vi ricordo potete mandare anche adesso i vostri messaggi alla diretta e poi ci potete anche riascoltare in podcast. Tra un attimo Ultra la Terra, ritorniamo alla musica con Free. Andremo nel 1994 con Ice and Sea Alexia, quelli di Think About the Way, prima Gabri Ponte, questa è Time to Rock.
16: Rhythmic History.
17: Rhythmic History.
16: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: c'eravate già nel 1998 e allora questa ve la ricordavate come Cartoons con Witch Doctor, subito prima Dirty Man con Back to the Future. State qui, tra un attimo anche ATV.
1: Rhythmic History.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
2: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli, dalle 22, su Disco Radio.
0: Ci sono quelli che tra poco andranno a nanna, ma soprattutto ci sono quelli che si sono appena svegliati e hanno bisogno di cariche ed energia per affrontare una nuova giornata lavorativa insieme. Benvenuti su Disco Radio, siete nel posto giusto. Questo è il programma dedicato a tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Io sono Alessio Ruisi, come sempre vi ricordo, seguiteci sui social Disco Radio It, la

0: account ufficiale. Torniamo alla musica con Ginny, Wanna Be With You dal 95, dal 2003 invece canteremo con Preziose Marvin, Voglio Vederti Danzare, prima 9 PM.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: l'Italo House che ci ha resi famosi in giro per l'Europa e non solo. Gli FBI Project, quelli di Rich in Paradise. Anno 1990, li abbiamo riospitati all'interno del Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo anche Real to Real.
1: Rhythmic History
2: con Denikar, dolce partire.
3: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
2: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
3: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
2: Citroen C3 Aircross da 15.990.
3: Fiat Pandina da 12.490.
2: Alfa Romeo Junior da 26.990.
3: Solo da Denikar, a Milano e a Bergamo.
2: Denikar.it.
0: Non solo hit da ballare all'interno dell'extended version del Rhythmic History. Con voi ci sono io, Alessia Ruisi. Sì, ci sono anche quelle hit che si possono cantare, come questa che arriva dal 94. I like to move it, move it.
4: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
4: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: si chiama la pastiglia del fuego e mi fa ripensare al caldo che stiamo, diciamo, subendo in questi giorni nelle nostre città. C'era Moratto dal 1993 e lo abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Siamo alla Dance anni 90, vi aspetto domani puntuale alle 21 e replica alle 5.
1: Rhythmic History. Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.
2: E adesso un bel soul set.
3: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
3: Soul set.
4: Soul set. This is Soul Set.
2: Tanti amici che ascoltano il Soul Set con House Deep e Funky, protagonista ed è il filo conduttore di quest'ora del Disco Radio Party. Fin qui l'extended version del Rhythmic History, tanti ricordi legati alla storia di Disco Radio anni 90 e non solo. E adesso tanta musica nuova e anche un salto indietro alle più belle, ovviamente, che hanno fatto la storia di questo programma, che ho l'onore di condurre fino alle 11. Sono Fabio Marelli, Milky, David Guetta, Just

0: Marshall Jefferson, Move Your Body, Solardo, dal Soul Set del 2020. Tornando alle nuove, Zeta Funk, Another Star, Got a Feeling, Josh Butler, The Kid Roy Peace. Abbiamo aperto con la versione di David Guetta di Milky, Just the Way You Are. Questo era solo l'inizio del Soul Set. Ancora House Deep e Funky in arrivo.
1: Fermo, hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
1: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
3: Autorigol di...
4: a Milano dal 1906.
5: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
8: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
9: Hai sentito? A grande richiesta, torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
10: Davvero? Non vedo l'ora! Ci sono anche offerte speciali?
9: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
10: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
9: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
0: Continuiamo sul set anche sul canale 8858 di Sky. Fatemi salutare chi ci ascolta attraverso il televisore di casa, magari per esempio o in digitale o in streaming, e c'è il podcast, li trovate le più belle del sul set dal nostro sito, la nostra app. Scaricatela, aggiornatela anche in vista dell'estate. Si riparte.

0: Adele, il remix del 2015 di Hello. A salutare tutti i nuovi arrivati del Soul Set. This is Soul Set. Si chiude la prima mezz'ora così anche con Olivia Dean, il remix di So Easy to Fall in Love, e Styles, altro remix, American Girls, Federico Scavo che passa Let Me Be the Second Voice. Pronti per la seconda parte del Soul Set?
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
0: This is Rap and Drop. This is so sad. Dai che abbiamo ancora 30 minuti, qualcosa meno, prima del party set. Matteo e Pisse e Munari pronti a fare poi il resto della serata e della notte con altra gran bella musica. Adesso quella del soul set, quindi House Deep Funky, Sam Jacobs. C'è la bella, secondo me, I Don't Mind.
7: Disco Radio Party, soul set.
8: This is so sad.

0: Mix di Bella Fro, quasi in fondo al Soul Set. Florence and the Machine, Milk Bar, Just Funk, Sam Jacobs. Queste le penultime del Soul Set. Adesso 30 secondi e ripartiamo. House, Deep e Funky. In arrivo ci sono le ultimissime del Soul Set.
1: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
0: Si riparte le ultime del Soul Set. House Deep Funk ancora protagonisti insieme a me fino alle 11. Sono Fabio Marelli, poi Matteo Eppi e Sede Munari. Adesso hai

il pezzo di Ricky Trauma che ha chiuso il Soul Set di questo martedì. Grazie a tutti, domani sera vi riprendo 22-23 ovviamente, prima domani pomeriggio se volete dalle 4 alle 7. Sono Fabio Marelli, vi lascio a Matteo Epis e Domunari. A domani.

0: mercatone dell'auto.
1: Cioè?
0: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
1: E conviene?
0: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
1: Dove?
0: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
2: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
3: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAG 6 e 17.
4: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
3: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
4: Questa era un'edizione straordinaria.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Mocauto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.

0: siamo noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: The beat of the city.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.
2: This is the message. Days pass, great tunes last. Back to the future.

0: La sicurezza
1: è Volvo.
0: La tecnologia
1: è Volvo.
0: Il prezzo
1: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

right here. Right now. Right here.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
0: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: In queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti. O addirittura, ancora meglio, far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
4: Che bello così.
3: Bello, vero?
4: Sì. Qualche

0: questa mi piace.
1: È uscita la signora molto... Sironi di colpo lì.
0: Ma che bello così! Buongiorno dopo che mi arrivano dei fiori! Ma che bello!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.